sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

messaggio che porta al lato il migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: una volta.
1: E non solo una?
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva. Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
2: Niente importava per lui, eccetto i suoi vestiti. Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
3: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
4: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi.
2: A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
5: E pensate...
6: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 17 giugno 2026, Radio G Notizie. Partiamo subito alle notizie del centro, direttore, o hai qualcos'altro, vuoi parlare di qualcos'altro?
2: Volevo sapere se la rottamazione è stata fatta.
1: Non è stata fatta, scade il 31 luglio, si dovrebbe approvarla in consiglio, ma non credo che lo faranno.
2: E non è stata fatta nemmeno il bivio, nessun cambio.
1: C'era
2: la fila già stamattina all'altezza della RSA, dove la gente deve andare a uscire d'urgenza, molte volte doveva chiedere il permesso a quelli che sono in fila. Complimenti, eh?
1: Può succedere.
2: Allora, andiamo alle notizie. Allarme caldo oggi, eh?
1: Vai, vai.
2: Allarme caldo nelle fabbriche, perché fa troppo caldo nelle fabbriche. A proposito, apriamo un po' qua. Puoi continuare.
1: Teramo, temperature elevate, straordinarie, turni settimanali di 56 ore nei capannoni automotive. Sindacati pronti alla mobilitazione, chiesto l'intervento di prefetto e ispettorato del lavoro. Brindisi a New York, trionfo per l'evento del consorzio nella Grande Mela, 28 cantine abruzzesi protagoniste. E poi le spalle, il bilancio dell'editoria, la riforma attesa, c'è il via libera alla legge salva edicole. I grandi eventi, Giro d'Abruzzo, si ricomincia, vale 2,5 milioni. Sinner spaziale, un asteroide con il suo nome.
2: Allora ricordiamo che aveva aperto tutte le porte, per cui c'era Bellandia. Cioè
1: abbiamo una bella busta di monnezza davanti che sta lì da giovedì scorso.
2: Sì, non l'ho vista. Sì. Però così quindi potete vedere, almeno conoscete, passate e conoscete al bar.
1: Capito?
2: Vabbè, ma se puoi aprire.
1: Che bella fortuna che ci avete.
2: Abbiamo aperto. Andiamo veloce.
1: La Santa Giudice vuole blindare l'allenatore Cappellacci.
2: Sì, però non ci ha fatto intervistare. Follia
1: nel basket, l'aggressione al rosetano Ferri, Landi, Daspo al picchiatore. Giulianova, balneatori, via libera agli sgravi per la TAR, Atri, amianto, nell'ex scuola, demolizione bloccata.
2: Allora.
1: Soppalco, sorelline scomparse al vaglio, 300 targhe e i messaggi in codice. Terrorismo, arrestati 7 anarchici pro Cospito. Maturità in Abruzzo per 10.000 studenti, ultima notte prima degli esami.
2: Sembra uguale tutti gli anni. Allora andiamo avanti, abbiamo le sorelline che sono introvabili, però al vaglio sono 300 targhe e numeri segreti. Il suicidio viene escluso dalla buzzone, però teve il rischio abusi tutte e due. Non sarà sicuramente così, ma giustamente aggiungiamo, secondo noi non si può, però la notizia è che la casfamiglia finisce sotto accusa. Allora, guarda un po' che succede, vai, leggi.
1: Consiglio regionale, sì al bonus per le telecamere e taser anche ai vigili urbani.
2: Ma sulla carta, non ci sono i soldi.
1: Però,
2: lo dice.
1: Il resto approva le leggi sulla sicurezza, ma i fondi ci sono solo sulla carta.
2: E noi diciamo che siamo meno male.
1: Sì. Le polemiche dei 5 Stelle sui soldi finti.
2: E
1: c'è il via libera definitivo alla legge salva edicole. La manovra per rilanciare l'editoria passa con il voto unanime dell'aula. Ampliate le competenze e i servizi erogabili. C'è un fondo per le aree interne.
2: È vero, qua Maurizio vuole cedere. L'edicola tradizionale del lungomare del Paffaroma, che venne aperta negli anni 50 dalla famiglia Montebello, come Flaviano, che in ascolto sicuramente sentirà. Allora, frasi sessiste, sindaco della bufera, spunta la scopa davanti al comune, una cosa originale che ha fatto il ragazzo di Cambetto occupato.
1: Polemica sul consigliere condannato, che è un altro caso all'isola del Gran Sasso.
2: Dopo quello di Bordore, è dimesso, sempre per lo stesso reato, tra l'altro. Cioè, si può far bussare tranquillamente e si rimane al proprio posto, questo è. Torna il giro d'Abruzzo, sei molto appassionato.
1: Io sempre.
2: E sai quando ci dai il consiglio regionale? 2,5 milioni.
1: A noi non ci dà niente.
2: Giro d'Abruzzo, quindi a noi.
1: Ecco l'accordo tra Regione e RCS per il ciclismo, interventi per il turismo.
2: Bene, come i 6 milioni, quanti
1: danno? Usei alla Napoli.
2: Il nuovo sogno di Deramo, sono sobbalzato qua. Deramo, quello che aveva convinto il povero Costantini a passare con la Lega, si per lo sacro male parole, che aveva sconfitto per 59 voti alle elezioni il candidato della Lega, poi dopo 3 mesi passò la Lega, sappiamo quello che è accaduto, ma è tornato civico, va bene. Però lui, quello che lo spinse facendo un sacco di cene da...
3: Tra il sottosegretario.
2: Per lo più gratis da Nuova Vita.
3: Ma non gli fa pagare.
2: Vabbè, gli fa pagare ma con lo sconto. Punta anche lui, dopo la grande terra, la grande Pescara, punta anche alla grande L'Aquila.
3: La nuova Pescara è l'esempio, e anche il capoluogo sia protagonista.
2: È l'esempio, ma non si fa ancora.
3: Appunto.
2: Oh, guardate un po' chi è.
3: Ma D'Alema a Roseto, in ricordo di Verticelle, l'incontro domani alla Villa Comunale organizzato dall'Associazione Culturale Enrico Berlinguer.
2: Allora, per la grande parte ha avuto Verticelli su Giulianova, ma non è stato invitato nessuno di Giulianova, soltanto per quello che ha fatto sul porto, per esempio. È stato ricordato il presidente dell'ente porto, e quindi qualcuno di Giulianova doveva essere invitato. A Roseto ci hanno completamente ignorato. Hanno fatto tutto,
3: pensano soprattutto alla terra mare, ma
2: però, si ricordò di no, la terra mare che deve passare di qua. Allora, c'è la festa all'auditorio, 40 anni del centro vanno giustamente festeggiati.
3: Con Melozzi e Duccio, domani alle 20, serata speciale tra giornalismo e racconto del territorio.
2: Allora, qua dice giustamente, quando arrivò, noi ci preoccupavamo, Giustino Paris disse che fu una ventata di novità all'inizio, cioè, sembrava una cosa così, infatti non andava benissimo, poi però insomma... Sono arrivati giornalisti importanti, anche tardi, dopo 40 anni sono arrivati, vero? Sì?
3: Chi è?
2: E quindi c'è questa festa. E il buon vino, non solo in Abruzzo, ma anche a New York. C'è stata una grande festa con 4.000 visitatori e tutti hanno brindato. Però per non farci mancare niente, per dire come continuiamo a stare nella tradizione, a galleggiare la tradizione, vino è a Rosticini. Dove? A Casauria. A proposito... Dopo le polemiche, quando annunciammo che Giulianova si candidava, che disse Marco Di Carlo
3: a Rostiland,
2: credo che non abbiamo più.
3: No, non stiamo manco nella lista.
2: Sì, ma non pare che non abbia più appantato la domanda. Non lo dice, però il nome non l'abbia. Della città del pesce a Rostiland, dai, su ragazzi, è andata bene.
3: Le crisi internazionali, il pressing del G7 sulla Russia. Putin deve fare un accordo.
2: E quello dopo questa frase credo che sicuramente...
3: Ha bombardato la chiesa.
2: Che era simbolo dell'UNESCO. Sì.
3: L'attacco di Netanyahu a Eisenkot non se ne importa niente, il memorandum ha attaccato il Libano.
2: Sei amico mio.
3: No, meno male. Incontro Meloni, Trump, noi amici come sempre.
2: Esatto, a posto. Abbiamo risolto tutto e invece nell'Iran va via la fase 2. Io ti faccio sempre la domanda, se cambia qualcosa in Iran dopo la guerra?
3: No, quindi
2: forse non vanno in nucleare.
3: No, ma non ce l'avevano manco prima.
2: Appunto, allora, vabbè. Quindi, allora? Cioè, non è più una minaccia.
3: Ha perso la guerra, ha fatto una fesseria e mo si torna esattamente come prima.
2: Come prima.
3: Giro dell'occhio.
2: Soltanto che noi abbiamo perso un sacco di
3: soldi. Sì, un sacco di gente è morta, fra l'altro. Cioè quello
2: i morti detto. Mettiamoci pure. Tipo la mente della benzina che è aumentata grazie a lui, però invece sono stati giustamente anche i morti. A Milano, come si disse già all'inizio che sarebbe accaduto, il processo per la torre.
3: Tutti perché, a soldi.
2: Perché dice, buongiorno.
3: Ragazzi, fa l'infama la gente, perché importuni la gente?
2: Passo qua davanti.
3: Ho capito.
2: C'è la radio qui, potete entrare.
3: La radio.
2: Loredana, se passi la mattina puoi entrare, La Paola, chiunque di voi, San Rovagnoni, con tutti i vetri, potete fare. Ecco, andiamo anche adesso con il fotovoltaico. Ecco. Ti aspettiamo. Vediamo un po' se c'è qualcuno intanto.
3: Sì,
2: per nostalgia.
3: Sentire,
2: no? Ho nostalgia dei miei.
3: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, a Loriana Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, a Rita Ranalli, buongiorno Sandro Vagnoni, buongiorno Paola Cicconi. E buongiorno anche ad Alfredo Di Federico.
2: Benissimo, allora abbiamo invece le condanne per il figlio di Bossi, perché non solo ha fatto ma menava pure
3: maltrattamenti alla madre più truffa allo Stato per il reddito di cittadinanza. Brava persona,
2: brava. Capito.
3: Il campo progressista accelera, vedete il muro dove si sono schiantati dietro, programma svelato nelle piazze.
2: Andate a fare, hanno fatto già, hanno escluso un po' di gente, quindi non andate da nessuna parte.
3: Ospedalieri nelle case di comunità, Schillaci,
2: è un banchiere, un bancario.
3: Bancario. Vannacci spaventa il Carroccio, Giorgetti rassicura, Salvini deciderà.
2: Che cosa?
3: Quando se ne va? Quello di decidere Salvini.
2: Perché se ne va lui?
3: Ma sì.
2: Allora, andiamo all'estero per quanto riguarda la cronaca. C'è stata una tragedia in Grecia, l'incidente fatale, muore a Mykonos mentre faceva la festa dell'addio al nubilato, vedi?
1: Poi succede anche questo a Napoli: narcos truffati dalla camorra su un carico di cocaina.
2: Vabbè, questo, fra di loro. Questo lo vedremo più tardi, sì, in maniera approfondita, credo.
1: Il caso delle chat sessiste in ATM: 5 sospesi e un indagato. E poi ritrovato il corpo dell'insegnante uccisa dal nipote.
2: Sì, l'ha buttato nel...
1: Stanotte è morto il cardinale Ruini, fu presidente della CEI.
2: Era di un conservatorismo di quel frenato. Proprio... No, su tutto, l'aborto, divorzio, omosessuali, coppie di fatto, no, su tutto. Non dire.
1: Andrea Serafini chiede per Del Bibio.
2: Il Bibio ti conferma che l'assessore Di Carlo e il comandante non hanno cambiato niente. Beh. Quindi si prevedono filone, va bene. O anche su Via Gramsci, perché l'abbiamo fotografato. Noi pensavamo sempre
1: Barlazio, tranquillamente.
2: Quelli che vengono a Teramo, pare che il Barlazio offra gratuitamente
1: caffè all'ultima macchina della fila
2: a quelli che rimangono. Per molto tempo c'è questa sponsorizzazione del Barlazio alle macchine che rimangono in fila. Vabbè, è una cosa, una forma di pubblicità, e noi lo faremo. Faremo finta, non ne faremo finta, dura assai quello su
1: sì,
2: dal paese.
1: Ma no, perché dura pochissimo, cioè quello, il passaggio è piccolissimo. Il blitz partito da Roma, terrorismo, presi 7 anarchici, così volevano rilanciare la mobilitazione per Cospito. E poi ci sono dei legami che portano in Abruzzo, manifestarono all'Aquila per i palestinesi.
2: Che abbiamo poi? Vabbè, abbiamo la notte, ultima notte prima dell'esame, anche Willermoz starà studiando.
1: Beh,
2: il ragazzo
1: sì,
2: ha detto sì.
1: Sì.
2: Perché non si parla? Abbiamo preso due portieri, ma non si possono dire i nomi.
1: Vabbè,
2: però, 2008, quanti anni c'ho? Fammi a voli che conto.
1: 18
2: anni. Quindi però si dovrebbe partire col Fadini, questa è la novità assoluta. Caldo e straordinario, l'abbiamo visto riportato in prima, l'allarme nelle fabbriche dell'automotive.
1: CGIL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni. Condizioni sempre più disumane, intervengano prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli.
2: Partite, libri di cuore, veramente.
1: Vabbè.
2: E Andrei? Buongiorno, sono il prefetto, sono venuto a visitare la fabbrica. All'improvviso, succede?
1: Niente,
2: farei così. Qua non ha torto Gatti, perché hanno detto male il sindaco D'Alberto contro la notte dei serpenti, ma siccome va a fare le prove a Teramo, ha fatto l'intervista a due, l'ho visto. Grande manifestazione, ho detto, vabbè, a posto. Capita ragazzo, capita. Caos nei CUP, la ASL convoca i gestori, la mobilitazione.
1: Fissato un incontro con i responsabili del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori.
2: E Milano qua che dice la signora?
1: È impossibile prenotare un esame urgente.
2: E infatti vanno a 2 mesi, 3 mesi o 4 mesi.
1: Cioè, il mio l'ho prenotato mo e mi è andato a finire a gennaio, 27 gennaio.
2: Di che devi fare ancora?
1: Devo fare...
2: L'ecodoppler.
1: No, è una cosa, non mi accorgo quella.
2: L'ecodoppler.
1: Ah, il reumatismo,
2: Il pure reumatismo. Vabbè. Io ho cercato, ho letto l'articolo di Di Domenico che
1: pure io, ma io mi sono chiesto chi è?
2: Chi è? Cioè voi siete stati, non voglio sfillare i colleghi, ma avete fatto un articolone su questa signora che passa di là, che sappiamo che è leghista, ma che incarico come? Cioè quindi può essere un normale cittadino della Lega che passa...
1: Sì, beh, poi si parla di militanza, la leghista lascia il carrozzo,
2: ma
1: 10 anni di militanza,
2: immigrazione,
1: vabbè,
2: 10 anni di militanza, ma non sappiamo che cosa facesse, vabbè, per dire che ci vanno anche quelli che non sono famosi.
1: Ma
2: si può continuare perché abbiamo un'altra notte prima dell'esame,
1: un altro grande classico, si chiede alle persone importanti come hanno passato la loro notte prima degli esami. Domani la prima non ci sono sfide troppo grandi,
2: qualcuno se li inventa,
1: quasi tutti penso, visti gli sguardi, però vabbè,
2: perché mi ricordavo tutti quanti impauriti, ma un po' ovviamente. Tu pensi che noi facevamo tutti gli iscritti e tutti gli orari, andando anche indietro nel tempo. Mo si fanno 4 materie,
1: la macchina del tempo,
2: 4 materie, italiano e latino.
1: Riconoscimenti ad attività storiche a Campli.
2: Non è una novità.
1: No,
2: lo
1: fanno un po' ovunque.
2: Ma mo ti faccio
1: notte delle
2: una
1: streghe,
2: cosa,
1: streghe a Casa Greca.
2: Sì.
1: E a Castelli domani arriva Marsiglio.
2: Per dire al consigliere che si dovrebbe dimettere.
1: Non credo.
2: Oh.
1: Discarica a Irgine, bagarre in aula, chiarezza sul nuovo progetto. Poi cane ferito, interviene Brambilla.
2: Indagata,
1: sì. Interviene. La deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto.
2: E va bene, quello che gli tocca, tipo l'orso di. In Tarno torna, l'abbiamo annunciato ieri, sulla pagina Facebook, torna la ruota panoramica sul mare, mentre siamo in attesa perché sono stati annunciati i cuoricini.
1: Cuoricini?
2: E me ancora non sono sistemati. Guarda invece con veramente Giulianova che cosa hanno fatto a Mociano.
1: Spazi verdi curati dai privati, il consiglio boccia la proposta.
2: Non è di sinistra.
1: Non è di sinistra. Non è di sinistra. Non è d'accordo, quello facciamo noi, spendiamo noi.
2: È l'unica amministrazione rimasta di sinistra, sì. Quelle famose. Sì. E ha detto buongiorno!
1: Per cortesia.
2: E lo conosco.
1: Ho capito, ma stiamo facendo di regge notizie.
2: A studio aperto. Buongiorno, non è. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
1: Tortoreto, biciclette elettriche condivise, il comune potenzia il servizio.
2: Poi controllatele però.
1: D'accordo.
2: No, li controllate come se sono quelle giuste.
1: Centro mentale, cresce l'organico.
2: Cioè mentre da noi
1: in arrivo un nuovo psicologo,
2: cioè Pepe fa la commedia qua perché dice che si porta psichiatria a terra, però ha ottenuto un psichiatra in più al centro mentale a Sant'Egidio. E allora come la mettiamo? Cresce l'organico, va bene.
1: Mirti,
2: Giugulano, che dici Giugulano?
1: A Sant'Egidio, Mirti, arriva l'impresa per i lavori.
2: Sono avanti qua. Leggi il sommario.
1: Giovedì 25 l'apertura delle buste per il manto sintetico e tribuna.
2: Si sente?
1: Un po' più veloce. Tassa contestata, l'affare da 2,1 milioni, Tari, vittoria dei balneari, sia gli sgravi per il 2020. La commissione tributaria provinciale accoglie un altro ricorso degli operatori. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti fa scattare gli sconti negati dal comune.
2: E beh, va detto che ci sono anche un paio di annate ancora.
1: Una. Manca solo il 2021. Vabbè, poi dopo è cambiato il regolamento, ovviamente quello che facevamo era legale.
2: Aveva evoluzione sostenibile, portato alla ribalta la vicenda del rosso di sera, l'abbiamo detto, l'abbiamo riletto. Gruppo che ha vinto l'appalto per avere in gestione, ma no, proprio per ristrutturare e gestire l'ex colonia Bartone, aveva in appalto anche la gestione del rosso di sera, ha detto però abbiamo vinto il bando ma l'Invimit ancora non ci manda il contratto da firmare e quindi non possiamo intervenire. Vedremo se possiamo fare una piccola eccezione. Noi riteniamo che è passata una settimana che se non interviene nessuno il comune o può o non può, si deve far carico di andare a pulire per una questione di dignità, perché quel cesso messo là davanti attaccato alla strada proprio non è
1: una cosa, non ci può andare.
2: Allora durissima la presa di posizione dei arboretti sui caliscendi, quelli nuovi caliscendi, per lui è uno scempio al molo sud, vanno riviste le norme di attuazione del piano regolatore portuale che sono superate secondo lui, ma intanto domani viene presentata la nuova edizione di caliscendi giunta alla quarta edizione in una conferenza stampa che si terrà domattina nella sede dell'ente porto alle 9.30 a Roma.
1: Come mai?
2: A Roma. Scopate e fuga. Questo era così. Allora, pugni all'Andi, Daspo per il picchiatore.
1: Quella è la rissa che è successa durante la partita, sì. Ti ricordi?
2: Dice più, farà appello, glielo ridurranno, e in più ha ottenuto la salvezza per il ruolo di
1: infatti.
2: E farà la B ancora.
1: Proust, Monti, a Roseto, locali e enti del terzo settore. Saffo in consiglio la nuova sede, poi ascensore rotto, parte il ripristino in Viale Marche, sottopasso.
2: Benissimo,
1: Viale Marche.
2: C'è il sottopasso, e qui come siamo a sottopasso?
1: Dobbiamo vedere, 30 giugno ti hanno detto, quindi
2: sottopasso la stazione, c'è quell'altro invece che non viene controllato.
1: No, non viene controllato, non viene raramente pulito.
2: Tutto a posto. La consegna del silenzio, di non replicare, di non dire niente, di lasciar fare, perché dice che tanto poi la gente si scorda.
1: Ma secondo me un po' stanno in vacanza, un po' girando,
2: andranno in vacanza. Tra i nostri amministratori, in che vai in vacanza? Ti posso dire, dimmi un posto importante che non sia di mare, perché ce l'abbiamo a Cortina, per esempio, che può anche l'estate. No, questi vanno a Sharm. vanno a Mogadiscio. No, come si chiama quell'altro famoso?
4: Mogadiscio non credo, stava la guerra, no,
2: nel Sudan. Vai insomma nei porti più lontani possibili, a Tenerife, a un'altra isola famosa che sta sull'Atlantico.
4: Atri, non si tocca Atri.
2: Non si tocca Atri. Dove?
1: Ex scuola Mambelli.
2: Mentre qua continua la demolizione della Pagliaccetti, là si è fermata.
4: Ecco, vedi, pure noi ogni tanto siamo avanti. Bandiera gialla, c'è la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità. Qualche nuova pista ciclabile pure qua fanno.
2: Questo titolo che vedo qua, questa bandiera per la della FIAB l'hanno avuto anche Alba Adriatica e Pineto. Eccolo qua, Pineto. Non so noi.
4: Non so.
2: Non so noi, non ci siamo, non nell'elenco, non c'è nell'elenco.
4: Vabbè.
2: Ci siamo? E chi ce lo dice?
1: Pescara, Parentopoli, concorsi pilotati, altri tre indagati, nel mirino le due commissioni. Omicidio Crocs, Cassazione il 19 settembre, poi spiaggia.
2: Ci sono i processi che vanno avanti velocissimamente, la Cassazione.
1: La spiaggia inclusiva riapre il mare senza barriere, richieste anche dall'estero.
2: Per andare al mare a pescare.
1: Senza barriere.
2: Senza barriere.
1: Università Terza Età, inaugurata la sede, e poi un morale per ricordare per
2: una successionina a Montesilvano. In provincia di Abruzzo.
4: Che cosa?
2: L'università della Terza Età, da un'idea. Il grande assessore al turismo e alle manifestazioni che si chiamava Mimì Di Carlo, vero? Ricorda lei?
4: Ricordo. L'Aquila.
2: Tutte le manifestazioni che si facevano Cicco Mendes, tutti i cantanti, compreso De André, tutti.
1: La catastrofe del 2009.
2: Non trovo il parcheggio, nemmeno il motociclista. Ma
1: lo comprendiamo.
2: Lo comprendiamo, perché non dica la vera? Perché non trovi parcheggio,
4: No, non mi devo.
2: Ho capito, però lo dire però.
1: Rassicurazioni prima del sisma, maxi risarcimenti per 16 milioni. Quelli che avevano sbagliato loro, i ragazzi, erano scappare.
2: Sì.
1: 16 milioni.
2: No. Va bene. Intanto abbiamo di qua che c'è qualcosa.
1: Allieva violentata, la Guardia di Finanza all'Aquila, sindacati si faranno parte civile.
2: E quella che diceva che doveva fare al cavallo, dove... Sì, a posto. I tre super chef italiani saranno all'Aquila. È così.
1: A tavola con i sapori dell'Aquila.
2: Buono, è una bella cosa.
1: Chieti, terzo giorno della nuova squadra di governo che Brangolo non esce.
2: Buongiorno.
1: Giunta, a chi vanno le deleghe? Ecco le possibili scelte di Legnini.
2: Signore con barboncino
1: bianco. Sicari attacca su Palazzo d'Achille, basta illusione.
2: Cominciamo a fare un po' d'opposizione.
1: Palazzo De Maio, una sala studio sul corso.
2: Esatto.
1: Vabbè. Poi Rocca Montepiano, famoso borgo. Vittorina, 107 anni, o tra le prime donne a prendere la patente.
2: Brava.
1: Teate Magic Summer e scontro. Stampone. Risponde all'ex assessore Giannini, alimenta polemiche inutili.
2: Va bene.
1: Ma va.
2: Ma dove siamo adesso?
1: Adesso siamo a un po' di cultura e spettacoli,
2: c'è la Basilica Summerfest, perché interessa anche Giulianova, infatti cita alcune nostre.
1: In fiamma l'estate del Ravana al ritmo di jazz, soul e dance. Da Pat Metheny. Goran Bregovic fino ai Planet Funk e Billy Cobham. C'è anche Mario Biondi che festeggia i 20 anni.
2: È passata ragazza con corpetto maculato.
1: Leopardato. Animalier. Vabbè, sport.
2: Va bene. Abbiamo
1: un super Mbappé trascina la Francia, Senegal al tappeto, Cannavaro, orgoglio azzurro dell'Uzbekistan, ci attacchiamo a tutto praticamente,
2: sì.
1: Amorim, Milan fino al 2029, il nuovo allenatore, una grande sfida, anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila.
2: Va bene, sì, chi stava?
1: Montagliani, vi racconto il mio mondiale, tifo Canada ma ho l'Abruzzo nel cuore.
2: Chi stava alla festa di Trump a fare cazzotte?
4: Chi ci sta a fare cazzotte?
2: Si chiama quel giocatore che è del Milan, non del giocatore, che ex giocatore del Milan, ma è dirigente.
1: Ibrahimovic?
2: Là stava preciso.
1: Serie C, Pescara, inizia l'era Boucher, ecco la lista dei fedelissimi. In attesa dell'annuncio il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, giusto così. Sarò sempre tifoso.
4: tu sai proprio che c'era un vicepresidente Bancosco.
2: No, non te ne mai parlato, parlava solo Sebastiani. Mo che se ne va, viene lottato.
4: Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Serenia i saluti. Serie D, Cappellacci è l'oro della Sant'Egidiese, il club vuole blindarlo. Settima promozione in carriera per il tecnico della Tortoreta, si dice bravo perché sette ne ha fatte, che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Giulio Nova aspetta i lavori Alfadini.
2: Bravo, club, questo leggi tutto.
4: Club giallorosso tratta per due portieri under, Vandelli e Negro, verso l'addio.
2: No, addio già.
4: Appunto. Allora, è stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Di Carlo, il dirigente Conte, il tecnico Rosario Pergolizzi, il team manager Bianchini e il direttore sportivo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua dallo stadio Fadini e quindi dal settore di Istinti Ovest. In mattinata il dirigente Gianluca Conte, delegato ai rapporti con l'amministrazione comunale, ha avuto un incontro con l'assessore ai lavori pubblici Matteo Francioni e il sindaco Costantini, il quale ha ribadito che per la realizzazione della struttura esistono sia i soldi che il progetto e si resta in attesa dell'ok dei vigili del fuoco per poter poi avviare il progetto in tempi brevi. Non è che sta aspettando come giù al palazzetto dello sport, che poi chiamammo noi, quelli non gli dissero che manco l'avevano chiamato, noi i vigili del fuoco. Sei sicuro che l'hanno chiamato? L'hanno chiamato? Si conta.
2: Facciamo arrivare noi.
4: Si conta che se i lavori iniziassero abbastanza celermente di avere la disponibilità dei distinti alla fine di settembre, in pratica poco dopo l'avvio del campionato. Per quanto riguarda la curva in tubi innocenti, questa sarà smantellata e non è vero che parte del materiale sarà trasferito nel ritiro, ma la struttura sarà abbattuta e sostituita con un'altra in cemento, un passo alla volta, così è stato ribadito. Ma per quanto riguarda il calcio mercato, la società ha confermato l'ingaggio di due portieri classe 2008 provenienti da società professionisti, che nome è ancora top secret, in quanto i calciatori sono ancora legati al contratto attuale società di partenenza, contratto naturalmente in scadenza. Per questo la società ha confermato i portieri della scorsa stagione, Vandelli e Negro, di non rientrare nei piani della società. Liberi dunque di trovare un'altra squadra, continueranno in questi giorni gli incontri con gli altri calciatori per verificare le condizioni di un'eventuale conferma o meno. Si andrà ad.
2: Ma sei andato perché non ti può parcheggiare, poi gira qua.
4: Ma come si fa la cronaca di quello che cerca parcheggio?
2: Eccolo là, è disperato, ha lasciato la piazza. Dopo 5 giri contati, Marco
4: Marinaro e Diarra alla Basilicata.
2: Mannaggia,
4: chi è? Casaletti, dove sono morto? Allora, Panthers Roseto su Miccoli, occhio alla tedesca Reichert, siamo al basket Serie A1, sì, femminile.
2: Che
4: è il momento del messaggero, direttore.
2: Ma che succede? Che si fingeva principe azzurro per rubare soldi.
4: E col cavallo?
2: È successo a Lanciano, l'uomo avrebbe sottratto oltre 220.000. E ne sono già accorto? Il principe azzurro, cioè era bello, che aveva fatto?
4: Un cavallo.
2: L'Aquila, terminato il primo lotto, invece qua, come sapete, non si manco comincia il quarto lotto, dei quattro cantieri che ci
4: sono. Quattro cantoni in centro.
2: Vabbè. Poi, le sorelline scomparse, tre cellulari nel mirino, poi lite per una donna, cinquantenne rischia di morire, perché l'infarto cos'è? Follia.
4: Tra Piazza Salotto e Corso Umberto,
2: un turistino arrestato per tentato omicidio addirittura. Dico. Poi a Chieti, il ponte di via Gran Sasso sarà monitorato attraverso i sensori. Basket,
4: e cosa da c'è? Roseto all'NBA, Rick Foa stella con i Knights. Sul Mona, violenta la nipote minorenne, zio a processo. Vabbè,
2: bisogna dire che non è una notizia fresca, no. Quindi possiamo dire che è successo. Poi andremo sul Mona e vediamo. Allora, via libera nei capoluoghi.
4: Al taser per i vigili.
2: Ma non ci sono i soldi, come abbiamo già visto. Quindi in ogni caso per noi non sarebbero stati.
4: Addio al maestro Peppino Sozio, il pugilato pescarese, il lutto.
2: Sott'alco.
4: Teramo, al via il festival esiste il giugno, da Celestini a Popolizzi.
2: Rileggilo.
4: Teramo, al via il festival, esiste il giugno?
2: No,
4: ci sta una virgola, cioè esiste il giugno.
2: È sbagliato.
4: Perché? Esiste virgola il giugno, poi c'è scritto, ma
2: è sbagliato.
4: Da Celestini a Popolizzi.
2: Perché il soggetto è staccato dal verbo con una virgola.
4: Ma probabilmente esiste, non è riferito a giugno, cioè una cosa un po' criptica, queste cose che piace sta agli intellettuali, a quelli che pensano di essere intellettuali e pensano anche di essere
2: sinistri. È tutto chiaro nel titolo, cioè dobbiamo togliere i dubbi ai lettori, no, che li mettiamo.
4: Ortona, da venerdì e per l'estate in centro de Orre, isola pedonale. Serie C, Pescara, Boucher nel segno di Baldini e punta sui giovani.
2: Sì. Per i bambini alle mense siamo stati, ogni famiglia abruzzese spende in media 79 euro. Dai, poi testamento biologico, l'Abruzzo tra le regioni più virtuose d'Italia. Pescara. Lite in centro per una donna, cinquantenne, qua finalmente la appuriamo perché stava per morire, perché sarà coltellato e rischia di perdere la vita, ripetono poi follia tra piazza. Nei tempi non era così.
4: Tenta il raid in un negozio, poi scappa e aggredisce il titolare e il poliziotto preso. No, allora aspetta. Tenta il raid in un negozio. Aggredisce il titolare e poliziotto, poi scappa, preso.
2: Beh, com'è? Come stavamo ieri?
4: Rosciano, paura e rabbia per i furti, residenti sentinelle lungo le strade. Asili nido, già 394 iscritti, in comune prove d'accordo sulla coprogettazione a Pescara.
2: Un pezzo sul regionale.
4: La regione approva due leggi per sostenere le edicole. Nuova Pescara, Costantini, basta, rinvia, apriamo il cantiere amministrativo.
2: Va bene.
4: Due morti, l'Aquila, maltrattamenti ai danni della moglie, 33enne condannato a 5 anni e 2 mesi.
2: Tre numeri del titolo.
4: Sisma, sì ai risarcimenti, 20 milioni alle famiglie. Poi scossa nella notte, paura tra i residenti, sono 5 comuni compresi nel raggio di 10 km dall'epicentro.
2: C'è un anziano con panda.
4: Un anziano con panda che pericolosamente gira in senso opposto.
2: Questo è anche il senso, come abbiamo iniziato, che mancano i parcheggi a pagamento anche alle 7 e mezza di mattina. Buongiorno!
4: Luca Pollò.
2: Di mattina. Non ti gira nessuno.
4: Meno male. L'Aquila.
2: Un buongiorno.
4: Terminato il primo lotto dei quattro cantoni, si smonta la gru dell'ex convitto in corso del progetto del secondo lotto. Comuni del cratere sismico per il ruolo di coordinatore, ipotesi sindaco di Fontecchio. Al via la messa in sicurezza delle sorgenti del Vera. Avezzano. Ecco il nuovo consiglio. Via di Pangrazio. Violenza sessuale alla nipote minorenne, lei racconta a processo lo zio 66enne, caso della 12enne abusata e filmata, sia la perizia sul contesto sociale in cui il maggiorenne è cresciuto.
2: Beh, Chieti.
4: Consiglio di Iorio e Caratelli per la presidenza.
2: Ruba un telefono e aggredisce la vittima, rintracciato, il quarantenne rischia il processo.
4: Si fingeva principe azzurro a Lanciano, truffa da oltre 220.000 euro, denunciato un 55enne locale, le vittime agganciate sui social network. La finanza ha ricostruito uno stesso... La finanza ha ricostruito uno stesso modus, la conoscenza, la corte e poi la richiesta di soldi.
2: Anche Lanciano ancora.
4: Nelle reti sono finiti sia donne che uomini i trasferimenti di soldi motivati per vedersi o risolvere problemi di eredità. Lanciano ancora, ecco il rilancio dell'infopoint, aumentano le ore di apertura e personale.
2: Poi,
4: turni di lavoro eccessivi per la sua salute, vasto, ASL sconfitta da un infermiere.
2: Ortona?
4: Ortona, da venerdì e per l'estate in centro de Orre, isola pedonale, questo copia tale e quale. Evidente, è un comunicato stampa. Teramo, botteghe senza TikTok, vince il contatto umano.
2: Ti prego.
4: Non lo so, una frangia, no, chi c'è Andri botteghe TikTok?
2: Ma infatti non c'è.
4: In città ci sono commercianti che non usano i social. e lavorano con il passaparola, preferendo il rapporto diretto con la clientela.
2: Veramente fa.
4: Vabbè, qui fa vendere le sigarette e fa le chiavi, ma non lo so che può fare di solito.
2: L'uomo con cane. Cioè, voglio dire, questa è l'apertura.
4: Sì. Sei colonne. Sicurezza stradale in azienda, innovazione e dati per salvare vite. Appalto CUP, la denuncia dei sindacati, organizzazione del lavoro allo sbando. Prendi la scopa e fai qualcosa, insulti sessisti alla consigliera e bufera. La Repubblica l'ha purata.
2: Andava in nazionale, l'ha messa in nazionale.
4: Beh, aspetta, sì, l'hanno messo in nazionale tutto. Giulianova, proseguono i lavori sulla rete idrica.
2: Cioè? Che cosa pubblicato nel lungomare?
4: Ripassato, voleva capire perché
2: il bagnante.
4: Pescara, con Buscesi punta sui giovani, bambolano già una lira. Bankowski dice addio al Delfino, ma Sebastiani lo riporterà in B, dice lui. Chiedo scusa. NBA, la Roma d'Abruzzo, le confessioni di Foyz a Roseto, 4 anni fa all'hotel Liberty. Vabbè, stava a Roseto prima, ma stava in NBA. Pineto, il neopresidente, dice ora cresciamo. Poi la palla a volo, scusate. Non c'è niente. Genitrupp, calcio 0 e porto 0.
2: Niente?
4: No,
2: per il calcio tutto è
4: niente. Messaggero nazionale.
2: Cioè, questo vuole sapere, l'abbiamo letto, c'è un documento della Commissione Pari Opportunità di Giulianova che ha espresso solidarietà alla consigliera e ha condannato l'episodio. Vai a vedere, attenzione, leggi questo, leggi la Giorgia che sei informato, invece di domandare, da ieri che ci sta, capito Aldo? Vai.
4: Allora, Roma, lo scudetto più bello, vale. 17 giugno 2001, il trionfo giallorosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora
2: lì. Che deve fare, deve ricordare, visto che non le vince più.
4: Trump, Putin deve trattare l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, lui gli ha detto mi ha abbandonato, lei ridendo ma siamo sempre stati amici.
2: E così ha detto.
4: Iran, nel memorandum timori per degli 007 americani.
2: Poi?
4: Salvini blinda la Lega contro Vannacci, il pranzo dei leader progressisti avanti uniti sul programma, quelli gli altri, il campo largo. La decisione del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza naturale, quindi non ci sta più la corsa andare a cambiare, anche se ve l'hanno fatta già fare, non c'è più la corsa andare a cambiare le carte.
2: È vero, l'ho pubblicato io.
4: Potete aspettare che scada la
2: carta. Le male parole.
4: Una banda di scarpe asciutte, perdonate, ma è così.
2: Andiamo un po', voglio vedere questa qua. Campo largo, vorrei vedere.
4: Pagina 8?
2: Sì, un secondo.
4: Vediamo se c'è sto palco qualcosa. L'addio a Rovini.
2: Il cardinale strategico di che? Di un conservatorismo alla civiltà. Infatti andava con voi, ti ho d'accordo. Ma non con Francesco.
4: No, per niente. Pagina 8.
2: Dai, con calma. Lo conosci sto rumore, no? Oh, Salvini, la cena, le gift, tutta mangiare hanno risolto. La cena, pure qua mangiare. La cena, le gift, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Cioè,
4: il leader prepara la svolta dentro Zaia, Federica e i sindaci, tutti quelli che le possono fare lo sgambetto
2: e scommette ancora sul ponte,
4: aiuta anche le aziende del nord, vabbè,
2: cioè tutti quelli che non la prendono
4: con la pranzo progressista avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. E cosa ha fatto la battuta Calenda, dice che Renzi è sotto il tavolo vedendo la foto. Forza Italia, la tegola ma...
2: Calenda
4: ha fatto la battuta, è ossessionato da Renzi, ma
2: è vero.
4: Forza Italia, la tegola Martuscello tolta l'immunità parlamentare europea.
2: Molto bene.
4: Può succedere.
2: Allora possiamo lasciarlo.
4: Finiamo a salutare gli amici che ancora ci salutano.
2: Sì.
4: E sono.
2: Da sinistra a destra.
4: Aspetta, ecco.
2: Arriva al semaforo. Sì.
4: Oggi, ecco, Valentina Campeti. Buongiorno, tutto in maiuscolo. Oggi è mercoledì 17, non martedì 16. Ho sbagliato a scrivere, non succede niente però. Non succede niente. Io voglio vedere se siete attenti.
2: Ma perché c'è sta cosa con le date?
4: Voglio vedere.
2: Mi era detto 2024.
4: Vabbè, chi fa?
2: Vabbè.
4: Poi per vedere se siete attenti, mi sta sentendo.
2: Allora avete capito il motivo.
4: Poi buongiorno a tutti, a Chiodi Luigi Anna, a Loredana Ciaffoni, grazie per l'invito, dice perché se passava.
2: Ora sto facendo
4: colazione con tanta calma, caffè
2: e biscotti.
4: Tu vieni qua
2: e te la offriamo noi la colazione se vieni qua, che te credi che non possiamo?
4: Beh.
2: Andiamo da Grimi e ti offriamo la colazione.
4: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andrea Guirino, buongiorno signori, grazie. Paolini Gaetano, Gaetano Paolini, buongiorno e buon lavoro. Betty Alm, buongiorno. Marcella Pompizzi, buongiorno a tutta Giglie, ma specialmente a te, grande direttore che adoro, e a Gabriele con tutto il mio affetto. Buon lavoro, grazie.
2: Marcella, vieni a trovare. Marcella, vieni a trovare Cappuccino e Cornetto. Allora, danno solo Cappuccino, cioè, dopo questa frase, Cappuccino e Cornetto, va bene?
4: Buongiorno anche a Rita Piccioni, ad Anna Maria Ruggeri. Bene, è il momento di fare qualche stacco, direttore, sì. Che mi fumo la mia sigaretta.
2: All'aperto, tra l'altro. Non faccio rientrare il fumo.
4: Non faccio rientrare il fumo, prego.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
10: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
9: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
11: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
6: Beh. bell'outfit, ma non manca qualcosa.
12: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
12: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
13: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
2: Gabriele, vogliamo sentire e coinvolgere nel notiziario un altro personaggio?
4: Come no?
2: Perché stamattina non avremo l'almanacco.
4: Come mai?
2: Perché stanotte non la volta.
4: Aia.
2: E quindi.
4: Buongiorno, buongiorno. Tutto sole, tutto sole.
14: Sì, tutto sole, il sole che continuerà i prossimi giorni con temperature comunque abbastanza elevate, quindi c'è poco da dire, poco da commentare. Questo è quanto. Non ci aspettiamo niente di diverso da quello che abbiamo.
4: Benissimo, benissimo. Ieri pomeriggio sono stato a Teramo, ci stava un'afa di quelle proprio devastanti.
2: E che fare?
4: La Tari pure a Teramo.
14: A Teramo non ci sta neanche la prezza del mare, fa ancora più caldo.
4: Una tragedia.
14: Le ore centrali del giorno, col sole, fa ancora più caldo.
2: Parcheggio?
4: Sì.
14: Però noi abbiamo questa, diciamo, situazione che non si sbloccherà per adesso, quindi
2: avremo caso. Ma perché si dovrebbe spostare? Estate, scusa, quale motivo?
14: Beh, anche d'inverno potremmo commentare, è d'inverno, cioè, invece
2: infatti non
14: mette
2: le palle d'inverno, e mo io vedi, aspettavo giù luglio e mo ci sono, beh, avete ammollato quest'inverno che non ha piovuto mai.
14: È ammollato, ma non ha nevicato, quindi.
2: Scusa, ci mancava Luzzumani, stava apposta, vabbè. Vabbè, comunque, io la prendo caldoso e tu la prendi freddoso, va bene, non importa.
14: No, io voglio star bene, non è freddoso né caldoso. Però.
2: Vuoi andare a vedere i mondiali gratis?
14: Mondiali? No, sto vedendo quelli della Rai, ho visto ieri sera la Francia col Senegal che ha vinto, insomma, una partita, il derby. Il derby perché, insomma, erano tutti cugini, penso, no? Imparentati. Per il resto, stanotte l'Argentina tripletta di Messi, 3-0 all'Algeria, ha vinto.
2: Ecco, fatto, finalmente ha vinto tranquillo, sì. E Ronaldo, Ronaldo, quando gioca Ronaldo?
14: Ronaldo stasera.
2: Quanti anni c'ha? 41?
14: Sì, ma sono vecchi, lui e Messi sono vecchissimi, però fanno ancora una differenza.
2: Appunto,
14: quindi
2: sono
14: a questi livelli, e quindi.
2: Bella me.
14: La Norvegia ha vinto, l'Austria ha vinto, insomma, ieri tutte vittorie, l'altro ieri tutti pareggi, è un mondiale che ancora deve decollare, diciamo la verità, insomma.
4: Beh, 300 squadre, ora che arriva qualcosa di interessante.
14: Secondo me saremo la prima settimana di luglio.
2: Io faccio sempre questa domanda, ma non basta, direi tu, ma se noi al Giulianova attuale mettiamo Messi o Ronaldo, vinciamo il campionato?
14: Il campionato di CND?
2: Sì.
14: La Madonna.
2: Lo marcano, gli danno i calci, fanno i falli.
14: Ma senza giocare lo vince, non è che si arrendono prima di giocarlo, c'è proprio la differenza talmente abissale.
2: Va bene, a posto, mo dico se viene.
4: Mo chiediamo.
2: Mo che finisce il mondiale, che era l'ultimo.
14: Beh sì. Beh,
2: la Rieco passa, no, volevo dire, ma non passa quella avanti, volevo dire quei sacchetti di immondizia. E lo diciamo per vedere l'efficienza.
4: Chiama. Va bene per lui, grazie. Bravo, ci sentiamo domattina, buona giornata.
2: Ti porto con piacere queste cose.
4: Sì, fai così. Giovedì mattina, giovedì sì, che sto.
2: delle cose che facciamo fuori dell'ordinario.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, un attimo che chiama il mio di fiducia, quello che l'altra volta ha tolto, quello che non ci richiamato.
1: Non ci ha richiamato per dirci
2: il gatto.
1: Del gatto.
2: Il gatto per richiamare però quando otteniamo qualche risultato.
1: Beh.
2: Andate a passare Parmalat. Vabbè, con l'altra cosa. Allora, vediamo i telefoni qua, eccolo. Un attimo, Ci siamo, andiamo a Rieco e dintorni. Mi sta messo come Rieco, però Rieco è il numero privato suo. Dai, su, forza! Rieco. Ci siamo? Eccolo lui. Eccolo, Pietro. A volo li può prendere, eh?
1: Beh, sì.
2: È occupato. Stanno tutti a chiamare per questo sacchetto, doppio sacchetto. Guarda, ci stava un cestino qua, lo potevano mettere qua dentro.
1: Non si fa, però.
2: Non si fa.
1: Allora.
2: Beh, noi vogliamo fare, vedere come i giornali hanno titolato. Ma sono i bagnanti già da mare, con le ciambelle, con le
1: canzoni. Vabbè, è ora, lì, ho tempo per vedere. Allora, che vuoi fare? Giornalone?
2: Giornalone veloce. Prima di non bere, però.
1: No, con le ventano. Allora.
2: Ah, ieri mattina che ti volevo dire dalla stampa, poi mi sono ricordato che c'era un commento di Stefano Stefanini, sempre dalla stampa.
1: Allora, Corriere della Sera.
2: Come apre?
1: Trump con l'Europa contro Putin.
2: Non importa niente.
1: Ok.
2: Freccia Rossa.
1: Ti sta chiamando.
2: Sempre uno, Freccia Rossa. Pronto? Pronto? Dovresti dare, guarda, una cosa di efficienza in diretta, perché noi siamo aperti con la porta sulla Piazza Roma e qualche sconsiderato ha lasciato due sacchetti di immondizia, piccoli piccoli, ma se tu passi in diretta noi ti filmiamo. No, davanti alla radio, se tu passi a volo ti filmiamo per dire l'efficienza della Rieco. Gliela fai ancora i 20 minuti? Ma piccoli, due buste, dai, fate fare la cosa in diretta, dai, vieni, è brutto sto. Se arriva un collega, vabbè, grazie, che facciamo ma che viene?
1: Ma perciò una telecamera. Vediamo.
2: Prende là.
1: Vediamo.
2: Prende là, infatti. Ecco. Prende, bravo! Ma fa la diretta senza. Sì.
1: In che senso può fare la diretta?
2: Possiamo.
1: Dimmi. Fa la domanda.
2: No, non deve parlare, basta che si vede, eh? Quindi sta pronto per la diretta.
1: Sta pronto.
2: Perfetto, guarda quasi in guardia le due cose.
1: Allora, poi
2: uno studioso. Addio a Ruino, storico capo.
1: G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. Campo Largo, Repubblica dalla notizia, prima pagina, vertice dei leader. Cambiamo l'Italia,
2: dicono loro.
1: Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire.
2: Fino a quello lo dice. Morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista. Però non fu solo anticomunista, non l'aborto, non il divorzio, non omosessuale, non è colpa di fatto, non è colpa che è una procreazione. Non dico, insomma. Cose di cui lui non si dovrebbe assolutamente occupare, non potendo fare nulla di quelle cose di cui si occupa.
1: Al G7, asse anti-Putin pure per la stampa.
2: Il cardinal Sottile, sì, perché era molto magro. E mo ci esagera, c'è Giorgia di spalla. C'è una cosa su Giorgia, eccola.
1: Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino, oltre Vannacci, si fa un po' di psicologia spiccia.
2: Sì.
1: Allora, andiamo a vedere
2: uno. Ci è piaciuto questo.
1: Dei quattro.
2: Sì, perché poi ci pensa pure il tempo.
1: Quale vuoi?
2: Il giornale.
1: Eh?
2: Il giornale. Europa, perché
1: Europa Trump
2: sempre più moderato, poi ogni tanto all'improvviso
1: nuovo inizio,
2: prove di Occidente unito, magari Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, ma non le levarà. Alta tensione nella Manica, colpi russi su noi.
1: Sì, ha sparato 400 metri.
2: Vedi?
1: Macron, DJ, Brigitte in gita e Giorgia smette di fumare. Reportage dal G7.
2: Vabbè, le cose quelle lì.
1: Raid violenti e sabotaggi ai treni, smantellata la cellula anarchica.
2: Va bene. Allora devi sapere che quello che fa gli articoli di colore del giornale si chiama, per la precisione,
1: Mascheroni.
2: Luigi Mascheroni, e la sua rubrica si intitola Giù la maschera. Per dire che dice tutto,
1: le fantasie,
2: problemi senza
1: voce. Cronache
2: di Napoli.
1: Inseguito e ucciso sotto casa, omicidio in via Ponte Nuovo, succede dove? La vittima è il 48enne Antonio Mauro, in passato vicino ai Contini.
2: Sempre Rob di
1: a Vigliena.
2: Invece al Vomero, sì. Colpito da un pugno davanti al suo pub, batte la testa ed è in pericolo di vita. Ammazzato a Ponticelli, questa è una cosa vecchia, però è stato preso
4: il cugino.
2: Bene. Inquinamento in galleria, scontro totale
4: tra sindaci e RFI.
2: Eccola qua, notizie in evidenza. Napoli, multe agli artisti di strada, dialogo aperto tra comuni.

0: Terza lora, c'è un minore.
1: A Torre del Greco, spedizione punitiva in via plebiscito dopo un litigio tra marito e moglie.
0: A Portici, abusi sulla nipotina di 6 anni, nonno condannato a 14 anni.
1: Ecco.
0: Poi anziana colpita da una pietra caduta da un palazzo a Marano.
1: Capito?
0: Poi strade di sangue, 2 morti.
1: E ad Arzano cede un solaio, evacuate 14 famiglie. Mamma mia.
0: Cronache di Napoli, ci tre, ma che ci.
1: Trendellode.
0: Da solo se li
1: dà. Da solo se le dà.
0: Secondo me si è perso il ragazzo.
1: Si era perso. Allora, dobbiamo.
0: Devo fare qualche stacco.
1: Vi faccio gli auguri.
0: Vabbè, facciamo gli auguri, perché facciamo qualche stacco, perché abbiamo l'almanacco che non c'è. Stampiamo le tue idee, Gabriele. Eccolo là! Ma io faccio lo segnato, ma va, sono giro 3 ore. E tu riprendi pure me.
1: Sì, vado.
0: Eccoli.
1: Vero? Del vento della riga che va a pulire le buste che da giovedì sono lì e finalmente risolviamo il problema.
0: Vedi come si fa a chiamarci se ti mandiamo la riga in diretta?
1: Beh sì, beh.
0: Quindi che serve aprire sugli aperto? Quel mezzo che pulisce.
1: La spazzatrice, quella.
0: Dove le macchine girerebbero più.
1: Esatto.
0: Buongiorno, buona aiuta! Grazie, ciao! Non è molto social. Buongiorno, ciao! Buongiorno! Sì, ha detto, ha detto ciao, buongiorno! Vedete che cosa gli combiniamo noi? A posto.
1: Allora, che vuoi fare? Gli stacchi o gli auguri?
0: No, gli auguri.
1: Allora, come sempre, sono offerti da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
0: Santo del giorno apre la rubrica relativa al cosa di auguri, perché è un santo famoso, San Massimo Ranieri di Pisa.
1: No, si chiama solo San Ranieri
0: di Pisa. Nacque a Pisa, ovviamente, nel 1118. Trascorse la gioventù come San Francesco, all'insegna dello svago e dei divertimenti.
1: Almeno,
0: fino a qua,
1: almeno.
0: Non ce l'è goduta fino a un certo punto.
1: Almeno.
0: Ma nel 1137, a 19 anni,
1: ai tempi 19 anni era una grossa età.
0: Incontrò Alberto, ecco. Un eremita corso che lo convinse a cambiare vita. E a partire per la Terra Santa dopo aver venduto tutti i suoi beni, tra le quali San Francesco, li ributto dalla finestra. Vabbè. Perché non ti fai i fatti suoi, Alberto? Vabbè. Restò in Palestina fino al 1154, vivendo di elemosina e mangiando 2 volte la settimana.
1: Cura.
0: Ah, eccola qua la cura. Il digiuno intermittente si chiamerebbe oggi, vabbè. E combì molti miracoli, cioè sebbene fosse tutto denutrito, affamato, riusciva a risolvere i problemi degli altri, veramente. Però morì a 43 anni, era il 17 giugno 1161 ed è patrono di Pisa, ed è patrono di quelli che fanno le cure dimagranti, possiamo oggi potrebbe essere.
1: Sì,
0: benissimo.
1: Allora.
0: Adesso la pagina dei compleanni.
1: Certo.
0: Salute. Salute. Oggi, mercoledì 7 giugno, tanti auguri a Manuel Di Paolo.
1: Auguri a Nausica Cameli, auguri assessore, auguri, auguri.
0: Come
1: assessore.
0: Va, dottor? Facciamo gli auguri, dai.
1: Dai gli auguri, chiama.
0: Dopo ci ho andato saltando per vedere se è al lavoro stamattina. Facciamo un bel augurio all'assessore che lo merita.
1: Chiama.
0: Completamente impegnata, Nausica. Solo che testo bello nome. Nausica. Vediamo un po' che dice, se risponde al primo colpo. Uno. Dice, ma non può essere perché mamma ha chiamato già 3 giorni
1: ma
0: fa.
1: Ma beh, ci pensa che per il compleanno, su.
0: Ma quindi che sarà qualcuno. Buongiorno, da Radio G, tanti auguri al nostro assessore. Sei contenta?
1: Ma sicuro perché la sento perplessa.
0: Ha chiamato qualcuno? Siamo stati i primi. Esatto.

0: Ma poi l'abbiamo detto, mo stai su piccola città, quindi mo si espande lentamente. Come festeggi, dottoressa? Niente di particolare, va bene, va a posto. Tanti auguri, eh? Comunque il tuo santo protettore da oggi è San Ranieri di Pisa,
1: Dice.
0: che era uno che faceva i digiuni mangiando solo 2 volte alla settimana, per cui noi stamattina l'abbiamo nominato come pro santo protettore di quelli che fanno le cure dimagranti. Perché? Però attenzione che morì a 43 anni per mangiare, stiamo attenti. Grazie di nuovo, auguri, eh? Ciao.
1: Auguri. Poi facciamo
0: Continuiamo, continui che abbiamo finito, siamo
1: tanti auguri
0: fermati.
1: anche a
0: Vigile,
1: Miria,
0: la super vigilanza in
1: di
0: pensione, ce n'è
1: Bonaventura.
0: bisogno, Vigile, a piedi 1000 volte Vigile. Sì.
1: A Orazio Di Paolo, auguri a Massimiliano Scarafoni, auguri a Davide Di Gianluca, auguri a Andrea D'Angelo, auguri Marco Marcattili, auguri Tina Battestini, auguri a Raffaella De
0: Chi è
1: Gino,
0: Raffaella De
1: la
0: Gino?
1: segretaria, l'ex
0: L'ex segretario,
1: segretaria del
0: però,
1: Comune di Giugliano, che mo sta alla Lega Pur Roseto.
0: Sì, dice che si doveva fare, come si chiama quella cosa?
1: Il
0: Il
1: recupero delle
0: recupero dei soldi,
1: somme.
0: perché se no ci poteva stare il danno erariale e il comune per tutte le cause sta rimbalzando. Guarda che manca ancora quello di Maestro Mauro. A posto. Bene, auguri a tutti, che devono
1: Auguri,
0: fare perché la
1: auguri.
0: mattina
1: Mi
0: si.
1: raccomando, telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 3366.
0: E noi tra l'altro. Scusate, ho visto la pubblicità del comune della sicurezza con la bicicletta, che
1: Sì.
0: non si può salire con le bici e
1: Sui
0: marciapiedi.
1: marciapiedi.
0: Ma domanda: chi sono i deputati alla prevenzione, i vigili, i paracadutisti della Tuscania, il battaglione San Marco oppure i semplici cittadini? Il
1: Cittadini.
0: battaglione San Marco, vabbè. Noi speriamo i vigili urbani perché sono in controllo, va bene. Grazie comunque per la segnalazione, buongiorno. Dove siamo?
1: Abbiamo finito perché se non c'era l'almanacco
0: C'è qualche stacco
1: c'è qualche
0: pubblicitario,
1: stacco
0: perché poi
1: pubblicitario.
0: c'è l'Anda che ti faccio consultare
1: Grazie,
0: sull'Anda.
1: grazie, grazie.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: Meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni, non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Con la segnalazione abbiamo: direttore, buongiorno, si continuano ad accendere sterpaglie zona Fosso Mustaccio,
2: ecco,
1: a 150 metri dai primi quartieri abitati, cioè zone Via Fermo soprattutto, Via Fermi. I vigili urbani non rispondono al telefono, quelli di sera, attenzione, perché probabilmente il numero della sede non è collegato all'eventuale cellulare di qualche addetto. Vabbè. Il servizio in servizio dopo cena, e poi dopo cena ancora non viene messo, vero?
2: Il turno dopo cena, se no.
1: Se si chiama al mattino prima delle 8 è a vuoto.
2: Se non la fa.
1: E questa è la scuola,
2: so, filmata. Purtroppo.
1: Arrivano fumi e odori non sopportabili, forse metteranno anche della plastica là dentro, le finestre un po' aperte, visto che è caldo che fa, e tutti in casa. Si prega un intervento di controllo, se le paglie vengono accese o dopo le 21 o la mattina verso le 6, e quindi si può controllare benissimo dagli orari, ma lo sappiamo, alle 21 o alle 6 si va a fare un sopralluogo e si vede chi è che combina tutto ciò. Credo che debba essere così, o no? Allora.
2: Ma poi hai visto Finori ha fatto pace con Giorgio e con quelli del Garzasso, se andranno insieme avanti insieme?
1: Non sta sui giornali?
2: Sta su, ho visto su Facebook 3-4 notizie.
1: Allora, c'è una buona notizia, perché? Buongiorno Francesco, buongiorno Francesco della Costa Verde. È riuscito ad aggiustarmi il computer da remoto.
2: Bravissimo.
1: Grande Francesco,
2: bravo,
1: De Sandis, la CVC,
2: bravo.
1: Là dovete andare da lui.
2: Bravo.
1: L'almanacco però torna domani. Cioè, mi sembra illuso io, perché era rotto da ieri, pensavo che da remoto, perché tu non ci crederai. Senti che cosa ha raccontato.
2: Dici.
1: Purtroppo il lavoro ce l'ho, io senti, ma non gli puoi mandare qualcosa per WhatsApp, qualcosa? No, il lavoro ce l'ho tutto al computer. A parte questo, ma con il telefonino ci vogliono tante ore. Vabbè, non so, ma senti questa frase finale che proprio dà il senso di questo ragazzo che si impegna a morire. Pensa che ogni giorno per preparare l'almanacco ci vogliono 2-3 ore.
2: Lui è un grande perché ce lo manda tutti i giorni, è preciso,
1: che
2: puntuale.
1: Fa Pasqua, Natale, Capodanno, solo si rompe, forse per troppo uso per darsi. E da remoto gliel'ha accomodato, però non ha fatto in tempo ovviamente a fare, 2-3 ore. Grazie, ma complimenti per questa notizia che ci hai dato. Va bene, allora andiamo sulla pagina, per la pagina dell'Ansa.
2: Dell'Ansa. Lo spread in calo, l'Austria ha battuto la Giordania 3-1, petrolio in calo a 75,75.
1: Ti prego, trovale la notizia, uno.
2: Che vuoi da me?
1: No, così.
2: L'Argentina 3-0, l'abbiamo detto. Petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco americana prima volta in due mesi, quindi sono riusciti a passare e li hanno fatti passare.
1: Perché la borsa di Tokyo va male?
2: Non lo so.
1: Che succede là?
2: Scattano le prese di profitto sul petrolio, non giustamente. Il petrolio è salito tanto in questi giorni, quindi adesso che c'è l'accordo la gente vende per incassare quello che ha guadagnato nel frattempo. Poi omicidio a Napoli, uomo trovato morto in strada e poi siamo a Truini.
1: Due o tre ce ne sono stati ieri, abbiamo pubblicato più
2: pace,
1: modi.
2: Pace, pace. E allora cronaca napoletana con pochi passa sopra.
1: Passa sopra là. Vedi un po' anche Abruzzo, così per scusa.
2: Umano secondo me. So. Però, ma vediamo, ma...
1: È l'inglese, ti piace l'inglese? Regione. Regioni, trovamento Abruzzo. Allora,
2: hub turistici e luoghi di cultura, in Abruzzo arriva la riforma salva edicole. Aggredì l'avversario in campo Daspo di un anno a un giocatore del Ruvo di Puglia. Sorelle scomparse, al setaccio le telecamere in cerca di un'auto.
1: Questo è
2: l'Ansa.
1: Prendere o lasciare?
2: Ecco.
1: Vabbè,
2: allora,
1: lasciamo.
2: Direi che è il momento di salutare tutti quanti, sì, i nostri amici, grazie per averci seguito su
1: quindi
2: Facebook
1: canzoni,
2: e per radio non abbiamo canzoni, quindi mettiamo la sigla finale e ci salutiamo. Buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina sulla solita ora e soliti canali.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio Giugio Nova, un passato che torna con le canzoni dell'epoca, ma qui siamo al 1994 addirittura, che si occupa soprattutto degli anni 60-70, e Aleandro Baldi che vince il Festival di Sanremo con la canzone Passerà, ed è questa che apre appunto la nostra mattinata italiana da Radio Giugio Nova.

E ora la nostra mattinata italiana con un altro cantante noto in quel periodo, e poi fino all'ultimo ha vinto anche un oltre al Festival di Sanremo anche un Eurofestival. E Toto Cutugno, il brano è, eccolo qua, Solo Noi.

Passiamo alla rubrica Cantavano in italiano. Quando si ama davvero è uno dei tanti successi di Julio Iglesias, che ascolteremo adesso, mentre adesso, come sapete, i cantanti italiani cantano in inglese. Noi abbiamo invece Julio Internazionale, che cantava molto, molti, ma cantò molti successi in italiano. Eccone uno.

Allora, un italiano, grande cantante, grande voce, Shirley Bassey, anni 60, una canzone scritta da Domenico Modugno. Il pezzo si intitola Chi si vuol bene come noi, poi lo inciderà anche Modugno, ma il successo di questa canzone si deve appunto a Shirley Bassey.

straordinaria quella di Shirley Bassey in questo brano intitolato Chi si vuol bene come noi. Passiamo adesso a un altro grande cantante francese, parliamo di Charles Aznavour. Charles Aznavour, il brano si intitola Parigi in agosto. Ci siamo? Ci siamo.

straordinari era appunto lui, Aznavour. Adesso José Feliciano, grande successo al Festival di Sanremo con questo brano. Eh sì, batto una nota, lo riconoscete. Che sarà?

cantavano in italiano, lei è Petula Clark, cantante inglese, tanti successi, tra cui questa canzone che presentò al Festival Bar del 1966, c'erano tanti concorsi canori estivi e uno è il Festival Bar. Il brano si intitola L'amore e il vento, lei è Petula Clark.

piccolo inglese dopo una cantante inglese. Loro sono i Rocks, per la grande fortuna in Italia. E il brano è Lascia l'ultimo ballo per me.

0: Yes.
1: 64 partecipò anche al Festival di Sanremo, dove aveva lanciato in Italia il brano Diana, poi ripreso, lo ricordiamo per la cronaca, anche da Adriano Celentano. Lui è Polanca, il brano che presentò a Sanremo si intitola Ogni Volta. Ci siamo. Sì.

Italia, lo facciamo con Mina e con le sue Mille Bolle Blu, canzone presente da Sanremo che non ebbe affatto successo, e lei giurò e mantenne la promessa di non andare più a Sanremo. Eccola la canzone, le Mille Bolle Blu, Mina.

Metis. Fiore la nostra mattinata italiana con la lunga serie di successi come quello che ascolteremo adesso, quindi il Festival di Sanremo del 65, era il Bobby Solo, se piangi, se ridi.

canzone si chiamava Rossano, poi scomparve. La canzone riprese una canzone vecchia e le fece un successo. Ti voglio tanto bene, questo è il titolo. Canta Rossano a mattinata italiana, da Radio Giulianova.

stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni,

la nostra mattinata italiana con un gruppo degli anni 60, Le piccole ore, con un brano del passato. Voglio amarti così, questo è il testo. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: forse nemmeno lo so. Quello che sei per me, quello che mi togli, quello che mi dai, talmente tanto che semplicemente.
1: Radio G 90.7 100.2.

tutta l'emozione e la passione della musica nel musicante di oggi. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e vi ricordo che in questo appuntamento andremo a scoprire insieme tutte quelle che sono le canzoni che l'estate 2026 ci sta regalando. Come sapete però, in apertura ci piace sempre fare un po', guardarci indietro e andare a riscoprire anche bella musica del passato, e oggi abbiamo scelto un pezzo, non a caso, anche per invitare i nostri radioascoltatori a un evento. Queste saranno due settimane intense per noi di Radio G, ma anche per i nostri amici e collaboratori. Intanto voglio ricordare due appuntamenti importanti che ci saranno la prossima settimana con i saggi di fine anno di due scuole molto apprezzate e conosciute a Giulianova. La prima è la Suono Music and Voice Academy, la seconda è la scuola della maestra di danza Melissa Pedicone, Punte e Mezze Punte. In tutti e due i casi Radio G sarà presente e saranno dei veri e propri saggi spettacoli dove gli allievi si esibiranno, insomma, in quello che sanno fare maggiormente. Il 23 e il 24 giugno gli saggi spettacolo dell'Accademia Suono al Cursal dal pomeriggio fino alla sera, e invece per quanto riguarda la bravissima Melissa Pedicone l'appuntamento è con il 25 di giugno, appunto con questo spettacolo. Vi voglio leggere il titolo perché è molto bello. Il titolo è, poi dopo Melissa va un po' alla ricerca di queste cose, il titolo è L'eco dell'invisibile. Giovedì 25 giugno, ore 21:15 in Piazza del Mare. Anche noi ci saremo di Radio G con le nostre riprese e vi racconteremo anche quest'altro bellissimo spettacolo che regalerà emozioni in danza, sia danza classica naturalmente che danza moderna. Bene, dopo avervi ricordato questi appuntamenti, ma ne parleremo anche nel corso del nostro appuntamento musicale, iniziamo con la nostra radio sveglia, perché un altro appuntamento invece molto carino riguarda i bambini ed è quello con la recita appunto di fine anno della scuola materna Bambin Gesù di Giulianova. Ci sarà appunto domani alla sala dei Pioppi all'Annunziata alle ore 18. I bambini porteranno scena un musical raccontando insomma il personaggio che quest'anno hanno vissuto a scuola, ovvero quello di Peter Pan. Come sapete è uno dei musical più famosi su Peter Pan, è quello con le musiche di Edoardo Bennato, e proprio stamattina ascoltiamo quella che sarà la canzone, insomma, di chiusura di questo appuntamento, ovvero L'isola che non c'è, Edoardo Bennato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Dara, il terzo pezzo scelto oggi qui sul Musicante, vincitrice appunto dell'Eurovision Song Contest nell'ultima edizione con Bangaranga, l'abbiamo ascoltata qui su Radio G. E sabato vi abbiamo presentato, in una preselezione del nostro collaboratore Vincenzo Iaconi, la novità di Madonna, che canta insieme a Sabrina Carpenter. Il loro singolo si chiama Bring Your Love.
1: Quanto è vicina l'estate?

0: più.
1: Noemi insieme a Vito Salamanca, si chiama Tu cosa fai questa sera, singolo dell'estate 2026, l'abbiamo ascoltato. In quest'estate torna anche una delle boy band più amate di sempre, i Backstreet Boys, che hanno pubblicato Buttercup, brano incluso nella colonna sonora del film d'animazione Paw Patrol di Dino Movie, in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi proprio ad agosto. Il videoclip della canzone ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. In attesa dell'arrivo del film, i Backstreet Boys hanno lanciato questa canzone. Parallelamente, il quintetto statunitense ha pubblicato il videoclip del brano scritto da Ed Sheeran e Savan Koteka, riscuotendo immediatamente grandissimo successo. Come riportato da Billboard, tra i doppiatori della versione originale della pellicola ci sono anche Snoop Dogg, Paris Hilton, Jennifer Hudson e McKenna Grace. A settembre i Backstreet Boys tra l'altro daranno il via alla Residence European, alzando il sipario sullo spettacolo Into the Millennium Homecoming Live in German, in scena appunto in Germania. Concerti in programma il 25, 26, 27, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre. La formazione ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta più di 6 milioni di follower, che è il primo posto in assoluto a credere nei Backstreet Boys è stata proprio la Germania. Avete capito chi fossimo prima ancora che il resto del mondo sapesse la nostra esistenza. Per questo vi saremo per sempre grati e dopo 30 anni finalmente torneremo a casa. I Backstreet Boys sono, lo ricordiamo, tra le boy band più famose a livello internazionale. Nel 96 il gruppo, formato dai Jay McLean, Howie Dorot, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Little, hanno pubblicato il primo album, riscuotendo immediatamente grande successo. Tra i lavori più famosi ricordiamo Millennium, Black and Blue e Never Gone. Per quanto riguarda i brani citiamo Everybody, Best is Back, As Long As You Love Me, I Want It That Way, Longer Than Life, Show Me The Meaning Of You In Loving e Incomplete. Nel corso degli anni il gruppo ha venduto, pensate, oltre 130 milioni di dischi a livello mondiale, ricevendo anche numerosi riconoscimenti di grande prestigio. Non nascondo, insomma, che da ragazzina era la mia boy band preferita. Li ritroviamo, i Backstreet Boys, che firmano la colonna sonora del film d'animazione dei Paw Patrol, molto amati dai bambini. E poi ritroviamo anche Taylor Swift, anche lei firma una colonna sonora di un film d'animazione. Si tratta del nuovo capitolo Disney di Toy Story.
2: This place is amazing.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: costume. Dove l'hai preso?
1: Da Globo. È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta. Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
2: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
5: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park,
7: a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
8: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
9: Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it.
10: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

Bene, questa era Delia insieme a Fiat 131 con Rum e Cioccolata, l'abbiamo ritrovata appunto qui su Radio G, grande appuntamento. Peggy e Fede tornano anche loro in quest'estate 2026 e lo fanno insieme ad Alex Britti. Il loro pezzo secondo me va un po' a rievocare la Vasca, no? Storico pezzo del chitarrista italiano. Li ascoltiamo qui su Radio G con questa altra novità dell'estate 2026.

Bene, era proprio quello il singolo di cui parlavamo nella versione del 2026. Grazie a tutti per essere stati con noi. Il pezzo con cui vi salutiamo segna il ritorno di Harry Styles, che si chiama Dance No More, anzi, quello l'abbiamo già ascoltato. Quindi vi facciamo ascoltare invece Olivia Rodrigo, che torna con una novità che si chiama Stupid Song. Con questa ci lasciamo e ci troviamo domani sempre qui su Radio G. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Oh,

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 17 giugno 2026. Radio G Notizie, partiamo subito alle notizie del centro, direttore, o hai qualcos'altro, vuoi parlare di qualcos'altro?
2: Volevo sapere se la rottamazione è stata fatta.
1: Non è stata fatta, scade il 31 luglio, si dovrebbe approvarla in consiglio, ma non credo che lo faranno.
2: E non è stata fatta nemmeno il bivio, nessun cambio.
1: C'era
2: la fila già stamattina all'altezza della RSA, dove la gente deve andare a uscire d'urgenza, molte volte non... Dovevi chiedere permesso a quelli che sono in fila. Complimenti, eh?
1: Può succedere.
2: Allora, andiamo alle notizie. Allarme caldo qui oggi, eh?
1: Vai, vai.
2: Allarme caldo nelle fabbriche, perché fa troppo caldo nelle fabbriche. A proposito, apriamo un po' qua.
1: Teramo, temperature elevate, straordinarie, turni settimanali di 56 ore nei capannoni automotive. Sindacati pronti alla mobilitazione, chiesto l'intervento di prefetto e ispettorato del lavoro. Brindisi a New York, trionfo per l'evento del consorzio nella Grande Mela, 28 cantine abruzzesi, protagoniste. E poi le spalle, il bilancio dell'editoria, la riforma attesa, c'è il via libera alla legge salva edicole. I grandi eventi, Giro d'Abruzzo, si ricomincia, vale 2,5 milioni. Sinner spaziale, un asteroide con il suo nome.
2: Allora ricordiamo che aveva aperto tutte le porte, per cui c'era Bellaria.
1: Cioè abbiamo una bella busta di monnezza davanti che sta lì da giovedì scorso.
2: Sì, non l'avevo vista.
1: Sì.
2: Però così quindi potete vedere, vi riconoscete, passate e conoscete al bar.
1: Capito?
2: Vabbè, se puoi aprire.
1: Che bella fortuna che c'è.
2: Abbiamo aperto. Andiamo veloce.
1: La Santa Gigliese vuole blindare l'allenatore Cappellacci.
2: Sì, però non ci ha fatto intervistare.
1: Non è una cosa, sembra. Follia nel basket, l'aggressione al rosetano Ferri Landi, Daspo al picchiatore. Giulianova, balneatori, via libera agli sgravi per la Tarno, poco. Atri, amianto, nell'ex scuola, demolizione bloccata.
2: Allora.
1: Soppalco, sorelline scomparse al vaglio, 300 targhe e i messaggi in codice. Terrorismo, arrestati 7 anarchici pro Cospito. Maturità in Abruzzo per
2: Cospito.
1: Maturità in Abruzzo per 10.000 studenti, ultima notte prima degli esami. Tutti gli anni.
2: Sembra
1: uguale.
2: Povero venditi,
1: sembra uguale tutti gli anni.
2: Allora andiamo avanti, abbiamo le sorelline che sono introvabili, però al vaglio sono 300 targhe e numeri segreti. Il suicidio viene escluso dalla buzzone, però teve il rischio abusi su tutte e due. Non sarà sicuramente così, ma giustamente aggiungiamo, secondo noi non si può. Però la notizia è che la casfamiglia finisce sotto accusa. Allora, guarda un po' che succede, vai, leggi.
1: Consiglio regionale, sì al bonus per le telecamere e i taser anche ai vigili urbani.
2: Ma sulla carta, non ci sono i soldi.
1: Però,
2: lo dice.
1: Il resto approva le leggi sulla sicurezza, ma i fondi ci sono solo sulla carta.
2: E noi diciamo che siamo meno male.
1: Sì. Le polemiche dei 5 Stelle sui soldi finti.
2: Cioè che si approva una cosa
1: e c'è il via libera definitivo alla legge salva edicole. La manovra per rilanciare l'editoria passa con il voto unanime dell'aula. Ampliate le competenze e i servizi erogabili, c'è un fondo per le aree interne.
2: È vero, qua Maurizio vuole cedere l'edicola tradizionale del lungomare della Pazzaroma, che venne aperta negli anni 50 dalla famiglia Montebello, come Flaviano, che in ascolto sicuramente sentirà. Allora, frasi sessiste, sindaco della bufera, spunta la scopa davanti al comune, una cosa originale che ha fatto i ragazzi di Cambetto Occupato, pensa la ragazza, ma non ci ha degnato uno sguardo.
1: Polemica sul consigliere condannato, che è un altro caso a Isola del Gran Sasso.
2: Dopo quello di Mordor, dove si è dimesso, ma sempre per lo stesso reato, tra l'altro. Cioè si può far abusare.

0: tranquillamente si rimane al proprio posto, questo è. Oh, torna il giro d'Abruzzo, sei molto appassionato.
1: Io sempre.
0: E sai quando ci dai il consiglio regionale? 2,5 milioni.
1: Ma non ci dà niente, no, da, al sei, giro,
0: al, al giro, giro d'Abruzzo, quindi a noi.
1: Ecco l'accordo tra Regione e RCS per il ciclismo, interventi per il turismo.
0: Bene, come i 6 milioni, quanti
1: danno? Usei alla Napoli.
0: Oh, il nuovo sogno di idee, sono sobbalzato qua. Deramo, quello che aveva convinto il povero Costantini a passare con la Lega, si per un sacco male parole, che aveva sconfitto per 59 voti alle elezioni il candidato della Lega, poi dopo 3 mesi passò la Lega, sappiamo quello che è accaduto, ma è tornato civico, va bene. Però lui, quello che lo spinse facendo un sacco di cene da...
1: Tra il sottosegretario.
0: Per lo più gratis da Nuova Vita.
1: Ma non gli fa pagare.
0: Vabbè, gli fa pagare ma con lo sconto. Punta anche lui, dopo la grande terra, la grande Pescara, punta anche alla grande L'Aquila.
1: La nuova Pescara è l'esempio, e anche il capoluogo sia protagonista.
0: È l'esempio, ma non si fa ancora. Oh, guardate un po' chi è.
1: Ma D'Alema a Roseto, in ricordo di Verticelle, l'incontro domani alla Villa Comunale organizzato dall'Associazione Culturale Enrico Berlinguer.
0: Allora, per una grande parte ha avuto Verticelli su Giulianova, ma non è stato invitato nessuno di Giulianova, soltanto per quello che ha fatto sul porto, per esempio. È stato ricordato il presidente dell'Ente Porto, e quindi qualcuno di Giulianova doveva essere invitato. A Roseto ci hanno completamente ignorato. Hanno fatto tutto,
1: pensano soprattutto alla terra mare, ma
0: però si ricordo di no, la terra mare che deve passare di qua. Allora, c'è la festa all'auditorio, 40 anni del centro vanno giustamente festeggiati.
1: Con Melozzi e Duccio. Domani alle 20, serata speciale tra giornalismo e il racconto del territorio.
0: Allora, qua dice giustamente, quando arrivò, noi ci preoccupavamo, Giustino Paris disse che fu una ventata di novità all'inizio, cioè, sembrava una cosa così, infatti non andava benissimo, poi però insomma... Sono arrivati giornalisti importanti anche tardi, dopo 40 anni sono arrivati, vero? Sì?
1: Che è?
0: E quindi c'è questa festa. E il buon vino, non solo in Abruzzo ma anche a New York. C'è stata una grande festa con 4.000 visitatori e tutti hanno brindato. Però per non farci mancare niente, per dire come continuiamo a stare nella tradizione, a galleggiare la tradizione, vino è a Rosticini. Dove? A Casauria. A proposito, dopo le polemiche, quando annunciammo che Giulianova si candidava, che disse Marco Di Carlo
1: a Rostiland,
0: credo che non abbiamo più,
1: non lo stiamo manco nella lista,
0: ma non pare che non abbia più appantato la domanda. Lo dici, però insomma, non l'abbia, si è, della città del pesce a Rostiland, dai su ragazzi, è andata bene.
1: Le crisi internazionali, il pressing del G7 sulla Russia, Putin deve fare un accordo.
0: E quello, dopo questa frase, credo che sicuramente...
1: Ha bombardato la Chiesa.
0: Che era simbolo dell'UNESCO. Sì.
1: L'attacco di Netanyahu a Eisenkot, non se ne importa niente, il memorandum ha attaccato il Libano.
0: Sei amico mio!
1: No, meno male. Incontro Meloni-Trump, noi amici come sempre.
0: Esatto, a posto. Abbiamo risolto tutto e invece nell'Iran va via la fase 2. Io ti faccio sempre la domanda, se cambia qualcosa in Iran dopo la guerra?
1: No, che
0: forse non vanno in nucleare. No.
1: Ma non ce l'avevano manco prima.
0: Appunto, allora, vabbè. Quindi, allora? Cioè, non è più una minaccia.
1: Ha perso la guerra, ha fatto una fesseria e mo si torna esattamente come prima. Giro dell'occhio.
0: Soltanto che noi abbiamo perso un sacco di
1: soldi. Un sacco di gente è morta, fra l'altro. Cioè quello
0: i morti, detto. Mettiamoci pure. Il parlamento della benzina che è aumentata grazie a lui, però invece sono stati giustamente anche i morti. A Milano, come si disse già all'inizio che sarebbe accaduto, il processo per la torre.
1: Tutti a soldi.
0: Perché dice, buongiorno.
1: Ragazzi, falli fama la gente, perché importuni la gente?
0: Passo qua davanti,
1: ho capito.
0: C'è la radio qui, potete entrare.
1: La radio.
0: Loredana, se passi la mattina puoi entrare, La Paola, chiunque di voi, San Rovagnone, con tutti i vetri, potete fare. Ecco, andiamo anche adesso con il fotovoltaico. Ecco. Ti aspettiamo. Vedi un po' se c'è qualcuno intanto
1: sì,
0: con nostalgia.
1: Sì, ci
0: sono. Sentire, no? Ho nostalgia dei miei.
1: Buongiorno ad Antonella Leoni, buongiorno a Luigi Anni, a Loriana Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, a Rita Ranalli, buongiorno Sandro Vagnoni, buongiorno Paola Cicconi e buongiorno anche ad Alfredo Di Federico.
0: Benissimo, allora abbiamo invece le condanne per il figlio di Bossi, perché non solo ha fatto ma menava pure
1: maltrattamenti alla madre mamma. Più truffa allo Stato per il reddito di cittadinanza. Brava persona,
0: brava. Hai capito?
1: Il campo progressista accelera, vedete il muro dove si sono schiantati dietro, programma svelato nelle piazze.
0: Non andate a fare, hanno fatto già, hanno escluso un po' di gente, quindi non andate da nessuna parte.
1: Ospedalieri nelle case di comunità.
0: Buongiorno.
1: Schillaci
0: è un banchiere, un bancario, bancario.
1: Vannacci spaventa Carroccio, Giorgetti rassicura, Salvini deciderà.
0: Che cosa?
1: Quando se ne va? Quello decide Salvini.
0: Perché se ne va lui?
1: Ma sì.
0: Allora, andiamo all'estero per quanto riguarda la cronaca. C'è stata una tragedia in Grecia, l'incidente fatale, muore a Mykonos mentre faceva la festa dell'addio al nubilato. Vedi?
1: Poi succede anche questo a Napoli, narcos truffati dalla camorra su un carico di cocaina.
0: Vabbè,
1: truffati fra di loro.
0: Questo lo vedremo più tardi, sì, in maniera approfondita, credo.
1: Il caso delle chat sessiste in ATM, 5 sospesi e un indagato, e poi ritrovato il corpo dell'insegnante ucciso dal nipote.
0: Sì, che l'ha buttato nel...
1: Stanotte è morto il cardinal Ruini, fu presidente della CEI.
0: Era di un conservatorismo
1: di quel
0: frenato. No, su tutto, l'aborto, divorzio, omosessuali, coppie di fatto, no, su tutto.
1: Andrea Serafini chiede per del bivio.
0: Il bivio, ti confermo che l'assessore Riccardo e il comandante non hanno cambiato niente.
1: Beh,
0: quindi si prevedono filone, va bene. O anche su via Gramsci, perché l'abbiamo fotografato, noi pensavamo sempre
1: Barlazio, tranquillamente,
0: quelli che vengono a Teramo. Pare che il Barlazio offra gratuitamente
1: caffè all'ultima macchina della fila
0: a quelli che rimangono. Per molto tempo c'è questa sponsorizzazione del Barlazio alle macchine che rimangono in fila. Vabbè, è una cosa, una forma di pubblicità, e noi lo faremo. Faremo finta, non ne faremo finta, dura assai quello su
1: sì,
0: dal paese.
1: Ma no, perché dura pochissimo, cioè quello, il passaggio è piccolissimo. Il blitz partito da Roma, terrorismo, presi 7 anarchici, così volevano rilanciare la mobilitazione per Cospito. E poi ci sono dei legami che portano in Abruzzo, manifestarono all'Aquila per i palestinesi.
0: Che abbiamo poi? Vabbè, abbiamo la notte, ultima notte prima dell'esame, anche Willermoz starà studiando.
1: Beh,
0: il ragazzo ha detto sì,
1: sì.
0: Perché non si parla, abbiamo preso due portieri ma non si possono dire i nomi.
1: Vabbè,
0: però, 2008, quanti anni c'ho? Fammi a voli quel conto.
1: 18
0: anni. Quindi però si dovrebbe partire col Fadini, questa è la novità assoluta.
1: Beh,
0: caldo e straordinario, l'abbiamo visto riportato in prima, l'allarme nelle fabbriche dell'automotive.
1: CGL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni. Condizioni sempre più disumane, intervengano prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli.
0: Stelo, partite, libri di cuore, veramente.
1: Vabbè.
0: E Andrei?
1: Ma.
0: Buongiorno, sono il prefetto, sono venuto a visitare la fabbrica. All'improvviso, succede?
1: Andrà.
0: Farei così. Oh, qua non ha torto Gatti, perché hanno detto male il sindaco d'Alberto contro la notte dei serpenti, ma siccome va a fare le prove a Teramo, ha fatto l'intervista a due, l'ho visto. Grande manifestazione, così, vabbè, un po' di coerenza. Vabbè, a posto. Capita, ragazzo, capita. Oh, caos nei CUP, la ASL convoca i gestori, la mobilitazione.
1: Fissato un incontro con i responsabili del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori.
0: E Milano qua che dice la signora?
1: È impossibile prenotare un esame urgente.
0: E infatti vanno a 2 mesi, 3 mesi o 4 mesi.
1: Il mio l'ho prenotato mo e mi è andato a finire a gennaio, 27 gennaio.
0: Di che devi fare ancora? Che
1: ti devo fare...
0: L'ecodoppler.
1: No, è una cosa, non mi accordo quella.
0: Ma l'ecodoppler.
1: Ah, il reumatismo.
0: Vabbè, è pure il reumatismo. Vabbè. Oh, io ho cercato, ho letto l'articolo di Di Domenico, che
1: pure io, ma io mi sono chiesto chi è?
0: Cioè voi siete stati, non voglio sfillare i colleghi, ma avete fatto un articolone su questa signora che passa di là, che sappiamo che è leghista, ma che ricca incarico come? Cioè quindi può essere un normale cittadino della Lega che passa...
1: Sì, beh, poi si parla di militanza, la leghista lascia il carrozzo,
0: ma
1: 10 anni di militanza.
0: L'immigrazione.
1: Vabbè,
0: 10 anni di militanza, ma non sappiamo che cosa facesse, vabbè, per dire che ci vanno anche quelli che non sono famosi.
1: No.
0: Si può continuare perché abbiamo un'altra notte prima dell'esame.
1: Un altro grande classico, si chiede alle persone importanti come hanno passato la loro notte prima degli esami. Domani la prima, non ci sono sfide troppo grandi.
0: Qualcuno se li inventa.
1: Dopo quasi tutti, penso. Visto gli sguardi, però vabbè.
0: Perché mi ricordavo tutti quanti imbauriti, ma un po', ovviamente.
1: Tu
0: pensi che noi facevamo tutti gli iscritti e tutti gli orari, andando anche indietro nel tempo. Mo si fanno 4 materie.
1: Però la macchina del tempo, donate.
0: 4 materie, italiano e latino.
1: riconoscimenti ad attività storiche a Campli.
0: Non è una novità.
1: No,
0: la
1: fa
0: tanto la,
1: la fanno un po' ovunque.
0: Ma noi ti faccio
1: Notte delle
0: streghe,
1: streghe a Casa Greca.
0: Sì.
1: E a Castelli domani arriva Marsiglio.
0: Per dire al consigliere che si dovrebbe dimettere.
1: Non credo, non credo.
0: Oh.
1: Notaresco, di scarica a Irgine, bagarre in aula, chiarezza sul nuovo progetto. Poi cane ferito, interviene Brambilla.
0: Anche quella indagata, lei?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Interviene?
1: Interviene. Okay. La deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto.
0: E va bene, quello gli tocca tipo l'orso di... Interno torna, l'abbiamo annunciato ieri, la sua pagina Facebook, torna la ruota panoramica sul mare, mentre siamo in attesa perché sono stati annunciati i cuoricini.
1: Cuoricini?
0: E me ancora non sono sistemati.
1: Vabbè, mo, cioè.
0: Guarda invece, contrariamente a Giulianova, che cosa hanno fatto a Mociano.
1: Spazi verdi curati dai privati, il consiglio boccia la proposta.
0: Non è di sinistra.
1: Non è di sinistra.
0: Non è di sinistra.
1: Non è d'accordo, quello facciamo noi, spendiamo noi.
0: È l'unica amministrazione rimasta di sinistra,
1: sì.
0: Quelle famose.
1: Sì, sì.
0: E ha detto, buongiorno!
1: Per cortesia.
0: E lo conosco.
1: Ho capito, ma stiamo facendo il giro di notizie.
0: A studio aperto, buongiorno. Non è... Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
1: Tortoreto, biciclette elettriche condivise, il comune potenzia il servizio.
0: Sì, poi controllatele però, No, li controllate come se sono quelle giuste.
1: Centro mentale, cresce l'organico.
0: Cioè, mentre da noi...
1: In arrivo un nuovo psicologo.
0: Cioè, Pepe fa la commedia qua perché dice che si porta psichiatria a terra. Però ha ottenuto un psichiatra in più al centro mentale a Sant'Egidio. E allora come la mettiamo? Cresce l'organico, vabbè.
1: Mirti,
0: che dici, Giugulano?
1: A Sant'Egidio, Mirti, arriva l'impresa per i lavori.
0: Sono avanti qua. Leggi il sommario.
1: Giovedì 25 l'apertura delle buste per il manto sintetico e tribuna.
0: Si sente?
1: Questo è un po' più veloce. Tassa contestata, l'affare da 2,1 milioni, Tari, vittoria dei balneari, sia gli sgravi per il 2020. La commissione tributaria provinciale accoglie un altro ricorso degli operatori. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti fa scattare gli sconti negati dal comune.
0: E beh, va detto che ci sono anche un paio di annate ancora.
1: Una. Manca solo il 2021.
0: Vabbè,
1: poi dopo è cambiato il regolamento, ovviamente quello che facevamo
0: allora,
1: era legale.
0: Aveva evoluzione sostenibile, portata alla ribalta la vicenda del Rosso di Sera, l'abbiamo detto, ridetto, l'abbiamo riletto. Gruppo che ha vinto l'appalto per avere in gestione, ma no, proprio per ristrutturare e gestire l'ex colonia Martone, aveva in appalto anche la gestione del Rosso di Sera. Ha detto però abbiamo vinto il bando, ma l'Invimit ancora non ci manda il contratto da firmare e quindi non possiamo intervenire. Vedremo se possiamo fare una piccola eccezione. Noi riteniamo, passata una settimana, che se non interviene nessuno in comune, o può o non può, si deve far carico di andare a pulire per una questione di dignità, perché quel cesso messo là davanti, attaccato alla strada, proprio non
1: per cui non ci può andare.
0: Allora, durissima la presa di posizione dei arboretti sui caliscendi, quelli nuovi caliscendi, per lui è uno scempio al Molo Sud, vanno riviste le norme di attuazione del piano regolatore portuale che sono superate secondo lui, ma intanto domani viene presentata la nuova edizione di caliscendi, giunta alla quarta edizione in una conferenza stampa che si terrà domattina nella sede dell'ente porto alle 9:30 a Roma.
1: Come mai?
0: A Roma. Scopate fuga. Questo era così. Allora, pugni all'Andi, Daspo per il picchiatore.
1: Quella è la rissa che è successa durante la partita,
0: sì.
1: Ti ricordi?
0: Dice Pio farà appello, glielo ridurranno e in più ha ottenuto la salvezza per il ruolo di pugni.
1: Infatti.
0: E farà la B ancora.
1: Proust, Monti a Roseto, locali e enti del terzo settore. Saffo in consiglio la nuova sede, poi ascensore rotto, parte il ripristino in Viale Marche, sottopasso.
0: Benissimo,
1: Viale Marche.
0: C'è il sottopasso. E qui come siamo a sottopasso?
1: Dobbiamo vedere, 30 giugno ti hanno detto, quindi
0: sottopasso la stazione, sì. Quell'altro invece che non viene controllato.
1: Non viene controllato, non viene raramente pulito.
0: Tutto a posto. la consegna del silenzio, di non replicare, di non dire niente, di lasciar fare, perché dice che tanto poi la gente si scorda.
1: Ma secondo me un po' stanno in vacanza, un po' vagerendo, un po'
0: andranno in vacanza. Tra i nostri amministratori, anche che va in vacanza, ti posso dire, dimmi un posto importante che non sia di mare, perché ce l'abbiamo a Cortina, per esempio, che può anche d'estate. No, questi vanno a Sharm, vanno a Mogadiscio, no, come si chiama quell'altro famoso?
1: Mogadiscio non credo, stava la guerra, no,
0: nel Sudan, va insomma nei porti più lontani possibili, a Tenerife, a un'altra isola famosa che sta sull'Atlantico.
1: Atri, non si tocca Atri.
0: Non si tocca Atri. Dove?
1: Ex scuola Mambelli.
0: Mentre qua continua la rivoluzione della Pagliaccetti, là si è fermata.
1: Ecco, vedi, pure noi ogni tanto siamo avanti. Bandiera gialla, c'è la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità. Qualche nuova pista ciclabile pure qua fanno.
0: Questo titolo che vedo qua, questa bandiera per la della FIAB l'hanno avuto anche Alba Adriatica e Pineto. Eccolo qua, Pineto. Non siamo nell'elenco.
1: Vabbè.
0: Ci siamo? E chi ce lo dice?
1: Pescara, Parentopoli, concorsi pilotati, altri tre indagati, nel mirino le due commissioni. Omicidio Crocs, Cassazione, il 19 settembre, poi spiaggia...
0: Ci sono i processi che vanno avanti velocissimamente, la Cassazione.
1: La spiaggia inclusiva, riapre il mare senza barriere, richieste anche dall'estero.
0: Per andare al mare a pescare.
1: Senza barriere. Università Terza Età, inaugurata la sede, e poi un murale per ricordare Perilli,
0: una successionina a Monte Silvano. In provincia di Abruzzo.
1: Che cosa?
0: Dell'Università della Terza Età, da un'idea... il grande assessore al turismo alle manifestazioni che si chiamava Mimì Di Carlo, vero? Ricorda lei?
1: Ricordo. L'Aquila.
0: Tutte le manifestazioni che si facevano Cicco Mendes, tutti i cantanti, compreso De André, tutti.
1: La catastrofe del 2009.
0: Non trovo il parcheggio, nemmeno il motociclista.
1: Lo comprendiamo.
0: Perché non trovi parcheggio,
1: No, mi mettevo in
0: mano.
1: Rassicurazioni prima del sisma, maxi risarcimenti per 16 milioni. Quelli che avevano sbagliato loro, i ragazzi, erano scappare.
0: Sì.
1: 16 milioni.
0: No, va bene. Intanto abbiamo di qua che c'è qualcosa.
1: Allieva violentata, la Guardia di Finanza all'Aquila, sindacati si faranno parte civile.
0: È quello che diceva che doveva fare al cavallo. Dove... Sì, a posto. I tre super chef italiani saranno all'Aquila. È così.
1: A tavola con i sapori dell'Aquila.
0: Buono, è una bella cosa.
1: Chiedi, terzo giorno della nuova squadra di governo che Brongo non esce.
0: Buongiorno.
1: Giunta, a chi vanno le deleghe? Ecco le possibili scelte di Legnini.
0: Signore con barboncino.
1: Sicari attacca su Palazzo d'Achille, basta illusione, cominciamo a fare un po' di opposizione. Palazzo De Maio, una sala studio sul corso.
0: Esatto.
1: Poi Rocca Montepiano, famoso borgo, Vittorina, 107 anni, o tra le prime donne a prendere la patente.
0: Brava.
1: Teate Magic Summer e scontro, stampone. Risponde all'ex assessore Giannini, alimenta polemiche e inutili.
0: Va bene.
1: Ma
0: dove siamo adesso?
1: Adesso siamo un po' di cultura e spettacoli,
0: c'è la Basilica di San Berfesto, perché interessa anche Giulianova, infatti cita alcune nostre.
1: Infiamma l'estate del Ravana al ritmo di jazz, soul e dance. Da Pat Metheny
0: famoso,
1: e Goran Bregovic, Goran Bregovic fino ai Planet Funk e Billy Cobham. C'è anche Mario Biondi che festeggia i 20 anni.
0: È passata ragazza con corpetto maculato.
1: Leopardato. Animalier. Vabbè. Sport.
0: Va bene. Abbiamo
1: un super Mbappé trascina la Francia, Senegal al tappeto, Cannavaro, orgoglio azzurro dell'Uzbekistan, ci attacchiamo a tutto praticamente.
0: Sì.
1: Amorim, Milan fino al 2029, il nuovo allenatore, una grande sfida, anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila.
0: Va bene. Sì, chi stava?
1: Montagliani, vi racconto il mio mondiale, tifo Canada ma ho l'Abruzzo nel cuore.
0: Chi ci stava alla festa di Trump a fare cazzotte?
1: Chi ci stava a fare cazzotte?
0: Si chiama quel giocatore che è del Milan, non del giocatore, ex giocatore del Milan, ma è dirigente
1: Ibrahimovic.
0: Là stava.
2: da qualcuno da dire.
0: Beh, là stava preciso.
1: Serie C, Pescara, inizia l'era Boucher. Ecco la lista dei fedelissimi. In attesa dell'annuncio, il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, giusto così. Sarò sempre tifoso. Tu sai che c'era un vicepresidente Bankowski?
0: No, non te ne ho mai parlato, parlava solo Sebastiani. Ma che se ne va, viene lottato.
1: Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Serenia i saluti. Serie D, Cappellacci è l'oro della Sant'Egidiese, il club vuole blindarlo. Settima promozione in carriera per il tecnico della Tortoreta, si deve dire bravo perché sette ne ha fatte, che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Giulio Nova aspetta i lavori Alfadini.
0: Bravo, club, questo leggi tutto.
1: Club giallorosso tratta per due portieri under, Vandelli e Negro, verso l'addio.
0: No, addio già.
1: Appunto. Allora, è stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Di Carlo, il dirigente Conte, il tecnico Rosario Pergolizzi, il team manager Bianchini e il direttore sportivo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua dallo stadio Fadini e quindi dal settore di Istinti Ovest. In mattinata il dirigente Gianluca Conte, delegato ai rapporti con l'amministrazione comunale, ha avuto un incontro con l'assessore ai lavori pubblici Matteo Francioni e il sindaco Costantini, il quale ha ribadito che per la realizzazione della struttura esistono sia i soldi che il progetto e si resta in attesa dell'ok dei vigili del fuoco per poter poi avviare il progetto in tempi brevi. Non è che sta aspettando come giù al palazzetto dello sport, che poi chiamammo noi, quelli non gli dissero che manco l'avevano chiamato, noi i vigili del fuoco. Sei sicuro che l'hanno chiamato? L'hanno chiamato? Si conta.
0: Facciamo arrivare noi.
1: Si conta che se i lavori iniziassero abbastanza celermente, di avere la disponibilità dei distinti alla fine di settembre, in pratica poco dopo l'avvio del campionato. Per quanto riguarda la curva in tubi innocenti, questa sarà smantellata e non è vero che parte del materiale sarà trasferito nel ritiro, ma la struttura sarà abbattuta e sostituita con un'altra in cemento. Un passo alla volta, così è stato ribadito. Ma per quanto riguarda il calcio mercato, la società ha confermato l'ingaggio di due portieri, classe 2008, provenienti da società professionistiche, nome ancora top secret, in quanto i calciatori sono ancora legati al contratto attuale società di appartenenza, contratto naturalmente in scadenza. Per questo la società ha confermato i portieri della scorsa stagione, Vandelli e Negro, di non rientrare nei piani della società. Liberi dunque di trovare un'altra squadra, continueranno in questi giorni gli incontri con gli altri calciatori per verificare le condizioni di un'eventuale conferma o meno. Si andrà ad.
0: Ma sei andato perché non ti può parcheggiare, poi gira qua.
1: Ma come si fa la cronaca di quello che cerca parcheggio?
0: Eccolo là, è disperato, ha lasciato la piazza dopo 5 giri contati. Marco?
1: Marinaro e Diarra alla Basilicata.
0: Ma mannaggia.
1: Chi è? Casaleggio, dove sei morto? Allora. Panthers Roseto su Miccoli, occhio alla tedesca Reichert, siamo a basket Serie 1 femminile. È il momento del messaggero, direttore.
0: Ma che succede? Che si fingeva principe azzurro per rubare soldi.
1: E col cavallo?
0: È successo a Lanciano, l'uomo avrebbe sottratto oltre 220.000 e ne sono accorto? Principe azzurro, cioè era bello, che aveva fatto?
1: Un cavallo.
0: L'Aquila, terminato il primo lotto, invece qua, come sapete, non si manco comincia il quarto lotto, dei quattro cantieri che ci
1: sono. Cantoni, quattro cantoni.
0: Poi le sorelline scomparse, tre cellulari nel mirino, poi lite per una donna, cinquantenne rischia di morire, perché l'infarto cos'è? Follia.
1: Tra Piazza Salotto e Corso Umberto,
0: un turistino arrestato per tentato omicidio addirittura. Poi a Chieti, il ponte di via Gran Sasso sarà monitorato attraverso i sensori. Basket,
1: da Roseto all'NBA, Rick Foa stella con i Knights. Sul Mona, violenta la nipote minorenne, zio a processo.
0: Vabbè, bisogna dire che non è una notizia fresca, quindi possiamo dire che è successo. Poi andremo sul Mona e vediamo. Allora, via libera nei capoluoghi.
1: Ah, al taser per i vigili.
0: Ma non ci sono i soldi, come abbiamo già visto.
1: I nostri trapistoli.
0: Quindi in ogni caso per noi non sarebbero stati.
1: Addio al maestro Peppino Sozio, il pugilato pescarese in lutto.
0: Sott'alco.
1: Teramo, al via il festival esiste il giugno, da Celestini a Popolizzi.
0: Rileggilo.
1: Teramo, al via il festival esiste il giugno.
0: No,
1: E c'è una virgola, cioè esiste il giugno.
0: È sbagliato.
1: Perché? Esiste, virgola, il giugno. Poi c'è scritto, ma...
0: È sbagliato.
1: Da Celestini a Popolizzi.
0: Perché il soggetto è staccato dal verbo con una virgola.
1: Ma probabilmente esiste, non è riferito a giugno, cioè una cosa un po' criptica, queste cose che piace sa,
0: no,
1: agli intellettuali, a quelli che pensano di essere intellettuali e pensano anche di essere...
0: Che tutto chiaro nel titolo, cioè dobbiamo togliere i dubbi ai lettori, no? Quindi li mettiamo.
1: Ortona, da venerdì e per l'estate in centro de Orre, isola pedonale. Serie C, Pescara, Boucher nel segno di Baldini e punta sui giovani.
0: Sì. Per i bambini alle mense siamo stati, ogni famiglia abruzzese spende in media 79 euro. Da legge qua, ma non pienone. Dai, poi testamento biologico, l'Abruzzo tra le regioni più virtuose d'Italia. Pescara. Lite in centro per una donna, cinquantenne, qua finalmente l'appuriamo perché stava per morire, perché sarà coltellato e rischia di perdere la vita. Ripetono poi follia tra le piazze. Ma... I miei tempi non era così.
1: Tenta il raid in un negozio, poi scappa e aggredisce il titolare e il poliziotto preso. No, allora aspetta. Tenta il raid in un negozio. Aggredisce il titolare e poliziotto, poi scappa, preso.
0: Beh, com'è?
1: Allora.
0: Come stavamo ieri?
1: Rosciano, paura e rabbia per i furti, residenti sentinelle lungo le strade. Asili nido, già 394 iscritti, in comune prove d'accordo sulla coprogettazione a Pescara.
0: Un pezzo sul regionale.
1: La regione approva due leggi per sostenere le edicole. Nuova Pescara, Costantini, basta, rinvia, apriamo il cantiere amministrativo.
0: Va bene.
1: Due morti, l'Aquila, maltrattamenti ai danni della moglie, 33enne condannato a 5 anni e 2 mesi.
0: Tre numeri del titolo.
1: Sisma, sì ai risarcimenti, 20 milioni alle famiglie. Poi scossa nella notte, paura tra i residenti, sono 5 comuni compresi nel raggio di 10 km dall'epicentro.
0: C'è un anziano con panda.
1: Un anziano con panda che pericolosamente gira in senso opposto.
0: Questo è anche il senso, come abbiamo iniziato, che mancano i parcheggi a pagamento anche alle 7:30 di mattina. Buongiorno!
1: Luca Pollò.
0: Di mattina. Non ti gira nessuno.
1: Meno male. L'Aquila.
0: Pronto, un buongiorno.
1: Terminato il primo lotto dei quattro cantoni, si smonta la gru dell'ex convitto in corso del progetto del secondo lotto. Comuni del cratere sismico per il ruolo di coordinatore, ipotesi sindaco di Fontecchio. Al via la messa in sicurezza delle sorgenti del Vera. Avezzano. Ecco il nuovo consiglio. Via di Pangrazio. Violenza
0: sessuale, un bagnante detenuto completamente.
1: Violenza sessuale alla nipote minorenne, lei racconta, a processo lo zio 66enne. Caso della 12enne abusata e filmata, sia la perizia sul contesto sociale in cui il maggiorenne è cresciuto.
0: Beh, Chieti.
1: Consiglio di Iorio e Caratelli per la presidenza.
0: Ruba un telefono e aggredisce la vittima, rintracciato. Il quarantenne rischia il processo.
1: Si fingeva principe azzurro a Lanciano, truffa da oltre 220.000 euro. Denunciato un 55enne locale, le vittime agganciate sui social network. La finanza ha ricostruito uno stesso... La finanza ha ricostruito uno stesso modus, la conoscenza, la corte e poi la richiesta di soldi.
0: Anche Lanciano ancora.
1: Nelle reti sono finiti sia donne che uomini i trasferimenti di soldi motivati per vedersi o risolvere problemi di eredità. Lanciano ancora, ecco il rilancio dell'infopoint, aumentano le ore di apertura e personale.
0: Poi,
1: turni di lavoro eccessivi per la sua salute, vasto, ASL sconfitta da un infermiere.
0: Ora posso ricorso. Ortona?
1: Ortona da venerdì e per l'estate in centro De Orre, isola pedonale, questo copia tale e quale, evidente, è un comunicato stampa. Teramo, botteghe senza TikTok, vince il contatto umano.
0: Ti prego.
1: Non lo so, una frangia, no, chi c'è Andri botteghe e TikTok?
0: Ma infatti non c'è.
1: In città ci sono commercianti che non usano i social e lavorano con il passaparola, preferendo il rapporto diretto con la clientela.
0: Veramente fa?
1: Vabbè, qui fa vendere le sigarette e fa le chiavi, ma non lo so che può fare di solito.
0: L'uomo con cane. Cioè, voglio dire, questa è l'apertura.
1: Sì. Sei colonne. Sicurezza stradale in azienda, innovazione e dati per salvare vite. Appalto CUP, la denuncia dei sindacati, organizzazione del lavoro allo sbando. Prendi la scopa e fai qualcosa, insulti sessisti alla consigliera e bufera. La Repubblica l'ha purata.
0: Andava in nazionale, l'ha messa in nazionale.
1: Beh, aspetta, sì, l'hanno messo in nazionale tutto. Giulianova, proseguono i lavori sulla rete idrica.
0: Cioè? Che cosa pubblicato nel lungomare?
1: È ripassato, voleva capire perché è
0: ripassato il bagnante.
1: Pescara, con Buscesi punta sui giovani, bambolano già una lira. Bankowski dice addio al Delfino, ma Sebastiani lo riporterà in B, dice lui. Chiedo scusa. NBA, la Roma d'Abruzzo, le confessioni di Fois a Roseto, 4 anni fa all'hotel Liberty. Vabbè, stava a Roseto prima, ma stava in NBA. Pineto, il neopresidente, dice ora cresciamo, poi la palla a volo, scusate, non c'è niente, calcio 0 e porto 0.
0: Niente?
1: No,
0: il calcio tutto è
1: niente. Messaggero nazionale.
0: Cioè, questo vuole sapere, l'abbiamo letto, c'è un documento della Commissione Pari Opportunità di Giulianova che ha espresso solidarietà alla consigliera e ha condannato l'episodio. Vai a vedere, attenzione, leggi questo, leggi la Giorgia che sei informato, invece di domandare, da ieri che ci sta, capito Aldo? Vai.
1: Allora, Roma, lo scudetto più bello, 17 giugno 2001, il trionfo giallorosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora lì.
0: Che deve fare, deve ricordare, visto che non le vince più.
1: Trump, Putin deve trattare l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, lui gli ha detto mi ha abbandonato, lei ridendo ma siamo sempre stati amici.
0: E così ha detto.
1: Iran, nel memorandum timori per degli 007 americani.
0: Poi?
1: Salvini blinda la Lega contro Vannacci, il pranzo dei leader progressisti avanti uniti sul programma, quelli gli altri, il campo largo. La decisione del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza prorogate a scadenza naturale, quindi non ci sta più la corsa andare a cambiare, anche se ve l'hanno fatta già fare, non c'è più la corsa andare a cambiare le carte.
0: È vero, l'ho pubblicato io.
1: Potete aspettare che scada la
0: mi carta. Mi capite, rimane parola.
1: La banda è scarpe shoulder, perdonate, ma è così.
0: Andiamo un po', voglio vedere questa qua. Campo largo, vorrei vedere.
1: Pagina 8?
0: Sì, un secondo.
1: Vediamo se c'è sto palco qualcosa. L'addio a Rovini.
0: Il cardinale strategico di che? Di un conservatorismo alla civiltà. Infatti andava con Boitio, d'accordo. Ma non con Francesco.
1: No, per niente. Pagina 8.
0: Dai, con calma. Lo conosci sto rumore, no? Oh, Salvini, la cena, le gift, tutta mangiare hanno risolto. La cena, pure qua mangiare. La cena, le gift, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Cioè,
1: il leader prepara la svolta dentro Zaia, Federica e i sindaci, tutti quelli che lo possono fare lo sgambetto
0: e scommette ancora sul ponte,
1: aiuta anche le aziende del nord, vabbè,
0: cioè tutti quelli che non la prendono con la
1: rossa, pranzo progressista avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. E cosa ha fatto la battuta Calenda, dice che Renzi è sotto il tavolo vedendo la foto. Forza Italia, la tegola, ma
0: Calenda
1: ha fatto la battuta, è ossessionato da Renzi, ma
0: è vero.
1: Forza Italia, la tegola Martuscello tolta all'immunità parlamentare europea.
0: Molto bene.
1: Può succedere.
0: Allora possiamo lasciarlo.
1: Finiamo a salutare gli amici che ancora ci salutano.
0: Sì.
1: E sono.
0: Sono da sinistra a destra.
1: Aspetta, ecco.
0: Chiodi lui. Arriva al semaforo. Sì.
1: Oggi, ecco, Valentina Campeti. Buongiorno, tutto in maiuscolo. Oggi è mercoledì 17, non martedì 16. Sbagliato a scrivere, non succede niente, però. Non succede niente. Io voglio vedere se siete attenti.
0: Ma perché c'è sta cosa con le date?
1: Per voglio vedere.
0: Mi era detto 2024.
1: E vabbè, chi fa?
0: Vabbè.
1: Poi per vedere se siete attenti, beh, mi sta sentendo.
0: Allora avete capito il motivo, eh.
1: Poi buongiorno a tutti, a Chiodi Luigi Anna, a Loredana Ciaffoni, grazie per l'invito, dice perché se passava.
0: Ora sto facendo
1: colazione con tanta calma, caffè
0: e biscotti.
1: Tu
0: vieni qua e te la offriamo noi la colazione se vieni qua, che te credi che non possiamo?
1: Beh.
0: Andiamo da Grimi e ti offriamo la colazione.
1: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andrea Guirino, buongiorno signori, grazie. Paolini Gaetano, Gaetano Paolini, buongiorno e buon lavoro. Betty Alm, buongiorno. Marcella Pompizzi, buongiorno a tutta Giglie, ma specialmente a te, grande direttore che adoro, e a Gabriele con tutto il mio affetto. Buon lavoro, grazie.
0: Marce, vieni a trovare. Marce, vieni a trovare cappuccino e cornetto. Allora, danno solo cappuccino, dopo questa frase, cappuccino e cornetto, va bene?
1: Buongiorno anche a Rita Piccioni e ad Anna Maria Ruggeri. Bene, è il momento di fare qualche stacco, direttore, sì. Mi fumo la mia sigaretta.
0: All'aperto, tra
1: l'altro.
0: Non faccio rientrare il fumo.
1: Non faccio rientrare il fumo, prego.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
7: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
8: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
9: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
3: Bel bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
0: Gabriele, vogliamo sentire e coinvolgere nel notiziario un altro personaggio?
1: Come no?
0: Perché stamattina non avremo l'almanacco.
1: Come mai?
0: Perché stanotte l'altra volta.
1: Aia.
0: E quindi.
1: Buongiorno, buongiorno. Tutto sole, tutto sole.
12: Sì, tutto sole, il sole che continuerà i prossimi giorni con temperature comunque abbastanza elevate, quindi c'è poco da dire, poco da commentare. Questo è quanto. Non ci aspettiamo niente di diverso da quello che abbiamo.
1: Benissimo, benissimo. Ieri pomeriggio sono stato a Termo, ci stava un'afa di quelle proprio devastanti.
0: E che fare?
1: La Tari pure a Termo.
12: A Termo non ci sta neanche la prezza del mare, fa ancora più caldo.
1: Una tragedia.
12: Le ore centrali del giorno con il sole fa ancora più caldo.
0: Parcheggio?
1: Sì.
12: Però noi abbiamo questa, diciamo, situazione che non si sbloccherà per adesso, quindi avremo
0: caso. Perché si dovrebbe spostare? Estate, scusa, per quale motivo?
12: Beh, anche d'inverno potremmo commentare, è d'inverno, cioè, invece
0: ma poi
12: non
0: fa niente.
12: Palle,
0: d'inverno,
12: è...
0: mo io vedi, aspettavo giù luglio e mo ci sono, beh, avete ammollato quest'inverno che non ha piovuto male.
12: Ma non ha nevicato, quindi.
0: Scusa, ci mancava Luzzumani, stava apposta, vabbè. Vabbè, comunque, io la prendo caldoso e tu la prendi freddoso, va bene, non importa.
12: No, io voglio star bene, non è freddoso né caldoso. Però...
0: Vuoi andare a vedere i mondiali gratis?
12: Mondiali? No, sto vedendo quelli della Rai, ho visto ieri sera la Francia col Senegal che ha vinto, insomma, una partita, il derby. Ecco. Il derby perché, insomma, erano tutti cugini, penso, no? Imparentati. Per il resto, stanotte l'Argentina ti proietta di Messi 3-0 all'Algeria.
0: Ha fatto finalmente la vendita tranquilla. Sì. E Ronaldo? Ronaldo, quando gioca Ronaldo?
12: Ronaldo stasera.
0: Quanti anni c'ha? 41?
12: Sì, ma sono vecchi. Lui e Messi sono vecchissimi, però fanno ancora una differenza.
0: Appunto,
12: a
0: vecchi.
12: Questi livelli, e quindi.
0: La Norvegia
12: ha vinto, l'Austria ha vinto, insomma, ieri tutte vittorie, l'altro ieri tutti pareggi, è un mondiale che ancora deve decollare, diciamo la verità, insomma.
1: Beh, 300 squadre, ora che avremo qualcosa di interessante.
12: Secondo me saremo la prima settimana di luglio.
0: Io faccio sempre questa domanda, ma non basta, direi tu, ma se noi al Giulianova attuale mettiamo Messi o Ronaldo, vinciamo il campionato?
12: Il campionato di CND?
0: Sì.
12: La Madonna.
0: Ma lo marcano, no, lo marcano, gli danno i calci, fanno i falli.
12: Ma senza giocare lo vinci, non è che si arrendono prima di giocarlo, c'è proprio la differenza talmente abissale.
0: Va bene, a posto, mo dico se viene.
1: Mo chiediamo.
0: Mo che finisce il mondiale, che era l'ultimo.
12: Beh sì. Beh,
0: ma Rieco passa, no, volevo dire, ma non passa qua davanti, volevo dire quei sacchetti di immondizia. E lo diciamo per vedere l'efficienza.
1: Chiama. Va bene, per lui, grazie.
12: Bravo,
1: ci sentiamo domattina, buona giornata.
0: Ti porto, comincia a piacere queste cose.
1: Sì, fai così. Giovedì mattina, giovedì che sto.
0: delle cose che facciamo fuori dell'ordinario.
13: Sì, sì, sì.
0: Allora, un attimo che chiama il mio di fiducia, quello che l'altra volta ha tolto, quello che non ci richiama.
13: Non ci richiamando per dirci
0: il gatto.
13: Del gatto.
0: Il gatto per richiamare però quando otteniamo qualche risultato.
13: Beh.
0: Andate a passare Parmalat. Vabbè,
13: non lo proprio.
0: Allora, vediamo i telefoni qua, eccolo. Un attimo, eh. Ci siamo, andiamo a Rieco e dintorni. Dove sta messo come Rieco, però Rieco è il numero privato suo. Dai, su, forza! Rieco. Ci siamo? Eccolo lui. Eccolo, Pietro. A volo li può prendere, eh?
13: Beh, sì.
0: È occupato. Stanno tutti a chiamare per questo sacchetto, doppio sacchetto. Guarda, ci stava un cestino qua, lo potevano mettere qua dentro.
13: Non si fa, però.
0: Non si fa.
13: Allora.
0: Beh, noi vogliamo fare, vedere come i giornali hanno titolato. Ma sono i bagnanti già da mare, con le ciambelle, con le
13: cazzo. Vabbè, è ora, è lì, a tempo vende. Allora, che vuoi fare? Giornalone?
0: Giornalone veloce. Prima di non bere, però.
13: No, con le vendano. Allora.
0: Ah, ieri mattina che ti volevo dalla stampa, poi mi sono ricordato che c'era un commento di Stefano Stefanini, sempre dalla stampa.
13: Allora, Corriere della Sera.
0: Come apre?
13: Trump con l'Europa contro Putin.
0: Non importa niente, però... non importa niente.
13: Ok.
0: Freccia Rossa.
13: Stai chiamando, ti sta chiamando.
0: Sempre uno, Freccia Rossa. Pronto? Pronto? Dovresti dare, guarda, una cosa di efficienza in diretta, perché noi siamo aperti con la porta sulla Piazza Roma e qualche sconsiderato ha lasciato due sacchetti di immondizia, piccoli piccoli, ma se tu passi in diretta noi ti filmiamo. No, davanti alla radio, se tu passi a volo ti filmiamo per dire l'efficienza della Rieco. Gliela fai ancora in 20 minuti? Ma piccoli, due buste, dai, per fate fare la cosa in diretta, dai, vieni, è brutto sto. Se arriva un collega, vabbè, grazie, faccio, che facciamo che viene?
13: Ma perciò la telecamera.
0: Vediamo. Prende là.
13: Vediamo.
0: Prende là, infatti. Ecco. Prende, bravo! Ma fa la diretta senza. Sì.
13: In che senso può fare la diretta?
0: Possiamo.
13: Dimmi, fa la domanda.
0: No, non deve parlare, basta che si vede. Quindi sta pronto per la diretta.
13: Sta pronto.
0: Perfetto, guarda quasi in guardo le due cose.
13: Allora,
0: è
13: poi
0: stato uno studioso. Addio a Ruino, storico capo.
13: G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. Campo largo, Repubblica dalla notizia. Prima pagina, vertice dei leader. Cambiamo l'Italia.
0: Dicono loro.
13: Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire.
0: Fino a quello lo dice. Morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista. Però non fu solo anticomunista, no l'aborto, no il divorzio, no l'omosessuale, no le coppie di fatto, no coppie che è una procreazione. Non deve,
13: insomma.
0: Cose di cui lui non si dovrebbe assolutamente occupare, non potendo fare nulla di quelle cose di cui si occupa.
13: Al G7, asse anti-Putin pure per la stampa.
0: Il cardinale sottile, sì, perché era molto magro. E mo si esagera, c'è Giorgia di spalla. C'è una cosa su Giorgia, eccola.
13: Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino, oltre Vannacci, si fa un po' di psicologia spiccia.
0: Sì.
13: Allora, andiamo a vedere
0: uno. Ci è piaciuto questo.
13: C'è uno
0: piaciuto.
13: Dei quattro.
0: Sì, perché poi ci pensa pure il tempo.
13: Quale vuoi?
0: Il giornale.
13: Eh?
0: Il giornale. Europa, perché
13: Europa Trump
0: è sempre più moderato, poi ogni tanto all'improvviso
13: nuovo inizio,
0: prove di Occidente unito, magari Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, ma non le levarà. Alta tensione nella Manica, colpi russi sullo yacht.
13: Sì, ha sparato vedi? 400 metri,
0: vedi?
13: Macron, DJ, Brigitte in gita e Giorgia smette di fumare. Reportage dal G7.
0: Vabbè, le cose quelle lì.
13: Raid violenti e sabotaggi ai treni, smantellata la cellula anarchica.
0: Va bene. Allora devi sapere che quello che fa gli articoli di colore del giornale si chiama, per la precisione,
13: Mascheroni.
0: Luigi Mascheroni, e la sua rubrica si intitola Giù la maschera. Per dire che dice tutto,
13: di fantasie,
0: problemi senza
13: voce. Cronache
0: di Napoli.
13: Inseguito e ucciso sotto casa, omicidio in via Ponte Nuovo, succede dove? La vittima è il 48enne Antonio Mauro, in passato vicino ai Contini.
0: Sempre Rob di
13: a Vigliena.
0: Invece al Vomero sì, colpito da un pugno davanti al suo pub, batte la testa ed è in pericolo di vita. Ammazzato a Ponticelli, questa è una cosa vecchia, però è stato preso
1: il cugino.
0: Bene. Inquinamento in galleria, scontro totale
1: tra sindaci e RFI.
0: Eccola qua, notizie in evidenza. Napoli, multe agli artisti di strada, dialogo aperto tra comuni e sindacati.
1: Napoli, il prefetto in antimafia, 10 comuni a rischio scioglimento per camorra.
0: Oh, volevo dire che qua si parla proprio delle famiglie, un sacco di famiglie. Questa è una nuova, secondo noi non la conosciamo. La morsa dei Magliardo sul caseificio e il piano degli Zagaria, questi sì, per prenderselo.
1: Poi a Cerra.
0: Eccolo! È passato, non l'ha visto!
1: L'ha visto, è girato.
0: E perché non si è fermato? Sta qua. Oddio,
1: Acerra, sorpreso con il cellulare alla guida, sferra un pugno ad un carabiniere.
0: Invece a Pomigliano d'Arco, discarica davanti a una scuola, 4 denunciati, tra loro c'è un minore.
1: A Torre del Greco, spedizione punitiva in via Plebiscito dopo un litigio tra marito e moglie.
0: A Portici, abusi sulla nipotina di 6 anni, non ho condannato a 14 anni.
1: Ecco.
0: Poi anziana colpita da una pietra caduta da un palazzo a Marano.
1: Capito?
0: Poi strade di sangue, 2 morti.
1: E ad Arzano cede un solaio, evacuate 14 famiglie. Mamma mia.
0: Cronache di Napoli, C3, ma che c'è?
1: Tren dell'Oder.
0: Da solo se
1: le dà? Da solo se le dà.
0: Secondo me si è perso il ragazzo.
1: Si l'ha perso. Allora, dobbiamo
0: fare qualche stacco.
1: Vi faccio gli auguri.
0: Vabbè, facciamo gli auguri, però facciamo qualche stacco, perché io ho l'almanacco che non c'è. Stampiamo le tue idee, Gabriele. Eccolo là, ma io faccio lo segnale, ma va, sono giro 3 ore. E tu riprendi pure me.
1: Sì, sì, sì, vado.
0: Eccoli. Si vede, no?
1: Dervendo della Riego che va a pulire le buste che da giovedì sono lì e finalmente risolviamo il problema.
0: Vedi come si fa a chiamarci se ti mandiamo la Riego in diretta?
1: Beh sì, beh.
0: Quindi che serve aprire sugli aperto? Quel mezzo che pulisce.
1: La spazzatrice, quella.
0: Dove le macchine girerebbero più.
1: Esatto.
0: Buongiorno, buona aiuta. Grazie, ciao. Non è molto social. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Ah, sì, ha detto ciao, buongiorno. Vedete che cosa vi combiniamo, no? A posto.
1: Allora, che vuoi fare? Gli stacchi o gli auguri?
0: No, gli auguri.
1: Allora, come sempre, sono offerti da Marcaffè.
14: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
15: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
14: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
16: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
14: Che buono è!
16: È Marcaffè!
0: Santo del giorno apre la rubrica relativa al cosa di auguri, perché è un santo famoso, San Massimo Ranieri di Pisa.
1: No, si chiama solo San Ranieri.
0: San Ranieri di Pisa, nacque a Pisa ovviamente nel 1118, trascorse la gioventù come San Francesco all'insegna dello svago e dei divertimenti.
1: Almeno,
0: fino a qua,
1: almeno.
0: Non ce l'è goduta fino
1: almeno,
0: a un certo punto.
1: Almeno.
0: Ma nel 1137, a 19 anni,
1: ma vai, ai tempi 19 anni era una grossa età,
0: incontrò Alberto, ecco, un eremita corso che lo convinse a cambiare vita e a partire per la Terra Santa dopo aver venduto tutti i suoi beni, tra le quali San Francesco, li butto dalla finestra. Vabbè. Perché non ci fai i fatti suoi, Alberto? Vabbè. Restò in Palestina fino al 1154, vivendo di elemosina e mangiando 2 volte la settimana.
1: Cura.
0: Ah, eccola qua la cura. Il digiuno intermittente si chiamerebbe oggi, vabbè. E combì molti miracoli, cioè sebbene fosse tutto denutrito, affamato, riusciva a risolvere i problemi degli altri, veramente. Però morì a 43 anni, era il 17 giugno 1161 ed è patrono di Pisa, ed è patrono di quelli che fanno le cure dimagranti, possiamo oggi sarebbe, potrebbe
1: beh,
0: essere,
1: sì,
0: benissimo. Allora. Adesso la pagina dei compleanni.
13: Certo.
0: Salute. Salute. Oggi, mercoledì 7 giugno, tanti auguri a Manuel Di Paolo.
13: Auguri a Nasica Cameli, auguri assessore, auguri, auguri.
0: Come va, dottore? Facciamo gli auguri. Dai,
13: dai gli auguri, chiama.
0: Non ci ho andato soltanto per vedere se è al lavoro stamattina. Facciamo un bel augurio all'assessore che lo merita.
13: Chiama.
0: Completamente impegnata, Nausica. Solo che testo bello nome. Nausica. Vediamo un po' che dice, se risponde al primo colpo. Uno. Dice, ma non può essere perché mamma ha chiamato già 3 giorni
13: ma
0: fa.
13: Vabbè, ci pensa che per il compleanno, su.
0: Ma quindi che sarà qualcuno. Buongiorno, da Radio G, tanti auguri al nostro assessore. Sei contenta?
13: Ma sicuro voi, perché la sento
0: ha chiamato qualcuno? Siamo stati

0: Grazie di nuovo, auguri, ciao.
1: Auguri.
0: Poi facciamo, continuiamo, continuiamo che abbiamo finito. Siamo
1: tanti auguri anche a Miria,
0: la super vigilanza,
1: a Miria di Bonaventura.
0: C'è un bisogno, Vigio, a piedi mille volte Vigio.
1: Sì. A Orazio Di Paolo, auguri. A Massimiliano Scarafoni, auguri. A Davide Di Gianluca, auguri. A Andrea D'Angelo, auguri. Marco Marcattili, auguri. Tina Battestini, auguri. A Raffaella De Gigio,
0: chi è Raffaella De Gigio?
1: La segretaria, l'ex segretaria del Comune di Giugno, che mostra la Lega Pro Roseto.
0: Sì, dice che si doveva fare, come si chiama quella cosa?
1: Il recupero delle somme,
0: perché se no ci poteva stare il danno erariale e il comune per tutte le cause è stato in barba. Guarda che manca ancora quello di Maestro Mauro. Bene, auguri a tutti, che devono fare perché la mattina si
1: mi viene. Raccomando, telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66
0: e noi tra una telefonata. Scusate, ho visto la pubblicità del comune della sicurezza con la bicicletta,
1: sì,
0: che non si può salire con le bici e
1: marciapiede,
0: ma la domanda: chi sono i deputati alla prevenzione, i vigili, i paracadutisti della Toscana, il battaglione San Marco, oppure i semplici cittadini?
1: I cittadini,
0: il battaglione San Marco, vabbè. Noi speriamo i vigili urbani perché sono in controllo, va bene. Grazie comunque per la segnalazione, buongiorno. Dove siamo?
1: Abbiamo finito, perché se non c'è l'almanacco
0: c'è qualche stacco pubblicitario,
1: c'è qualche stacco pubblicitario,
0: perché poi c'è l'Anda che ti faccio consultare sull'Anda.
1: Grazie.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: Meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni, non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Con la segnalazione abbiamo: direttore, buongiorno, si continuano ad accendere sterpaglie zona Fosso Mustaccio, ecco, a 150 metri dai primi quartieri abitati, cioè zone Via Fermo, soprattutto Via Fermi. I vigili urbani non rispondono al telefono, quelli di sera, attenzione, perché probabilmente il numero della sede non è collegato all'eventuale cellulare di qualche addetto. Vabbè. Il servizio in servizio dopo cena, e poi dopo cena ancora non viene messo, vero?
2: Il turno dopo cena, se no.
1: Se si chiama al mattino prima delle 8 è a vuoto.
2: Se non la fa.
1: Questa è la scuola, so, filmata.
2: Purtroppo.
1: Arrivano fumi e odori non sopportabili, forse metteranno anche della plastica là dentro, le finestre un po' aperte, visto che è caldo che fa, e tutti in casa. Si prega un intervento di controllo, le serpaglie vengono accese o dopo le 21 o la mattina verso le 6, e quindi si può controllare benissimo dagli orari, ma lo sappiamo, alle 21 o alle 6 si va a fare un sopralluogo e si vede chi è che combina tutto ciò. Credo che debba essere così, o no? Allora.
2: Ma poi hai visto Finori ha fatto pace con Giorgio e con quelli del Gran Sasso, se andranno insieme avanti insieme?
1: Non sta sui giornali?
2: Ho visto su Facebook 3-4 notizie.
1: Allora, c'è una buona notizia, perché buongiorno Francesco della Costa Verde è riuscito ad aggiustarmi il computer da remoto.
2: Bravissimo.
1: Grande Francesco De Sandis, la CVC, là dovete andare da lui.
2: Bravo.
1: L'almanacco però torna domani. Cioè, mi sembra illuso io, perché era rotto da ieri, pensavo che da remoto, perché tu non ci crederai. Senti che cosa ha raccontato.
2: Dici.
1: Purtroppo il lavoro ce l'ho, io dico, ma mi puoi mandare qualcosa per WhatsApp, qualcosa? No, il lavoro ce l'ho tutto al computer. A parte questo, ma con il telefonino ci vogliono tante ore. Vabbè, non so, ma senti questa frase finale che proprio dà il senso di questo ragazzo che si impegna a morire. Pensa che ogni giorno per preparare l'almanacco ci vogliono 2-3 ore.
2: Lui è un grande perché ce lo manda tutti i giorni, è preciso,
1: che
2: puntuale.
1: Fa Pasqua, Natale, Capodanno, solo si rompe, forse per troppo uso per darsi. E da remoto gliel'ha accomodato, però non ha fatto in tempo ovviamente a farlo, 2-3 ore. Grazie, ma complimenti per questa notizia che ci hai dato. Va bene, allora andiamo sulla pagina, per la pagina dell'Ansa.
3: L'Ansa, lo spread in calo, l'Austria ha battuto la Giordania 3-1, petrolio in calo a 75,75.
1: Ti prego, trovale la notizia, uno.
3: Che fuori da me?
1: No, così.
3: L'Argentina 3-0 l'abbiamo detto, petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco americana prima volta in due mesi, quindi sono riusciti a passare e li hanno fatti passare.
1: Perché la borsa di Tokyo va male?
3: Non lo so.
1: Che succede là?
3: Beh, scattano le prese di profitto sul petrolio, non giustamente. Il petrolio è salito tanto in questi giorni, quindi adesso che c'è l'accordo la gente vende per incassare quello che ha guadagnato nel frattempo. Poi omicidio a Napoli, uomo trovato morto in strada e poi siamo a Truini.
1: Due tre ce ne sono stati ieri, abbiamo pubblicato più
3: pace,
1: modi,
3: pace. E allora cronaca napoletana che un po' mi passa sopra.
1: Passa sopra là. Quindi un po' anche Abruzzo, così per scusa.
3: Umano secondo me. Però, ma vediamo, ma.
1: È l'inglese, ti piace l'inglese? Regione. Regioni, trovamento Abruzzo. Allora,
3: hub turistici e luoghi di cultura, in Abruzzo arriva la riforma salva edicole. Aggredì l'avversario in campo d'Aspo di un anno un giocatore del Ruvo di Puglia. Sorelle scomparse, al setaccio le telecamere in cerca di un'auto.
1: Questo è
3: l'Anza.
1: Prendere o lasciare.
3: Ecco.
1: Vabbè,
3: allora,
1: lasciamo.
3: Direi che è il momento di salutare tutti quanti,
1: sì,
3: i nostri amici, grazie per averci seguito su
1: quindi
3: Facebook
1: canzoni,
3: e per radio non abbiamo canzoni, quindi mettiamo la sigla finale e ci salutiamo. Buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina sulla solita ora e soliti canali.
1: Almost.
4: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Mattinata italiana dalle frequenze di Radio Giugio Nova, un passato che torna con le canzoni.

Sony dell'epoca, ma qui siamo al 1994 addirittura, che ci occupa soprattutto degli anni 60-70, e Alejandro Baldi che vince il Festival di Sanremo con la canzone Passerà, ed è questa che apre appunto la nostra mattinata italiana da Radio G Giulianova.

E ora la nostra mattinata italiana con un altro cantante noto quel periodo, e poi fino all'ultimo ha vinto anche un oltre al Festival di Sanremo anche un Eurofestival. E Toto Cutugno, il brano è, eccolo qua, Solo Noi.

siamo alla rubrica Cantavano in italiano. Quando si ama davvero è uno dei tanti successi di Julio Iglesias, che ascolteremo adesso, mentre adesso, come sapete, i cantanti italiani cantano in inglese. Noi abbiamo invece Julio Internazionale, che cantava molto, molti, ma cantò molti successi in italiano. Eccone uno.

Un italiano, grande cantante, la grande voce Shirley Bassey, anni 60, una canzone scritta da Domenico Modugno. Il pezzo si intitola Chi si vuol bene come noi, poi lo inciderà anche Modugno, ma il successo di questa canzone si deve appunto a Shirley Bassey.

straordinaria quella di Shirley Bassey, questo brano intitolato Chi si vuol bene come noi. Passiamo adesso a un altro grande cantante francese, parliamo di Charles Aznavour. Charles Aznavour, il brano si intitola Parigi in agosto. Ci siamo? Ci siamo.

straordinari era appunto lui, Aznavour. Adesso José Feliciano, grande successo al Festival di Sanremo con questo brano. Eh sì, batto una nota, lo riconoscete. Che sarà?

cantavano in italiano, lei è Petula Clark, cantante inglese, tanti successi, tra cui questa canzone che presentò al Festival Bar del 1966, c'erano tanti concorsi canori estivi e uno è il Festival Bar. Il brano si intitola L'amore e il vento, lei è Petula Clark.

gruppo inglese, dopo una cantante inglese, loro sono i Rocks, per la grande fortuna in Italia. E il brano è Lascia l'ultimo ballo per me.

0: Yes.
1: 64 partecipò anche al Festival di Sanremo, dopo aver lanciato in Italia il brano Diana, poi ripreso, lo ricordiamo per la cronaca, anche da Adriano Celentano. Lui è Polanca, il brano che presentò a Sanremo si intitola Ogni Volta. Ci siamo.

Italia, lo facciamo con Mina e con le sue Mille Bolle Blu, canzone presentata a Sanremo che non ebbe affatto successo, e lei giurò e mantenne la promessa di non andare più a Sanremo. Eccola la canzone, le Mille Bolle Blu, Mina.

smetti. Fiore della nostra mattinata italiana con la lunga serie di successi come quello che ascolteremo adesso, che vince il Festival di Sanremo del 65, era il Bobby Solo, se piangi, se ridi.

Il cantante si chiamava Rossano, poi scomparve la canzone, riprese una canzone vecchia e le fece un successo. Ti voglio tanto bene, questo è il titolo. Canta Rossano a Mattinata Italiana, da Radio Giulianova.

una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui.

la nostra mattinata italiana con un gruppo degli anni 60, Le piccole ore, con un brano del passato. Voglio amarti così, questo è il testo. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.

0: Radio 2 mi ha messo Mattinata Italiana.
1: Con uno bravo.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buongiorno amici, siamo pronti allora a questo, buon pomeriggio per l'esattezza, ma buongiorno per chi poi ci ascolterà il nostro frangente. Eccoci trovati insieme, pronti per una puntata, un'ora di bella musica con Un'estate fa. Oggi vi raccontiamo attraverso i suoi tormentoni l'estate 1997, che fu veramente un'estate particolare, ricca e indimenticabile dal punto di vista musicale, con canzoni che proprio l'anno scorso hanno festeggiato i loro 25 anni. Tra queste figure, proprio con lei vogliamo iniziare, anche sull'onda del grande successo del film Barbie, anche per appunto gli Aqua, questo gruppo danese, la loro Barbie Girl, ormai pedaggio estivo da pagare da 25 anni a questa parte. Il gruppo Aqua pubblicò il singolo il 14 maggio 1997 insieme al videoclip in cui i due cantanti della band rappresentavano Barbie e Ken, scatenando le querele della Mattel. L'azienda infatti aveva giudicato il testo della canzone diffamatorio, ma le cause si risolsero in favore della casa discografica e dei musicisti per il fatto che la legge americana ha considerato la canzone una vera e propria parodia. Problemi giudiziari a parte, la hit raggiunse la prima posizione in 11 paesi, tra cui Italia, Australia, Regno Unito e paesi nord europei. Fu davvero un grande, grande, grande e duraturo successo. Allora li ricordiamo, li ritroviamo proprio loro, gli Aqua, con Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Puff Daddy con I'm Missing You, certezza granitica naturalmente per questo pezzo che è rimasto in prima posizione per tantissimo tempo nell'estate del 1997, di Puff Daddy, Faith Evans e 112, al primo posto della Hot 100 di Billboard per ben 11 settimane consecutive. Il pezzo ha raggiunto numero 1 in 15 paesi, tra cui anche l'Italia, con oltre 3 milioni di copie vendute negli Stati Uniti, diventando uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Il singolo hip hop in memoria di Christopher The Notorious Big Wallace, assassinato il 9 marzo del 97, in realtà non era nulla di nuovo, potrebbero reclamare i più longevi. La canzone infatti era una cover rimaneggiata di Every Break You Take dei Police, canzone preferita di Big. Per questo motivo Sting, autore e cantante della band inglese, riceve il 100% delle royalty. Impossibile non riconoscere la stessa melodia in entrambe le canzoni, fatto di poco conto considerato che I'll Be Missing You diventò il singolo più venduto dell'anno dietro a Candle in the Wind, l'omaggio di Elton John appunto a Lady Diana, anch'esso frutto di una cover, ma in questo caso dello stesso autore. Per la morte dell'amica, il cantante inglese rimaneggiò il testo della canzone scritta nel 1973 in occasione della morte di Marilyn Monroe, e da Goodbye Norma Jean John cantò nel 1997 Goodbye Angel Rose, commuovendo tutti i presenti al funerale della principessa del Galles, appunto, che fu veramente molto molto partecipato, e credo che proprio ieri ricorreva l'anniversario della morte di Lady Diana, e quindi noi con piacere riascoltiamo questo bellissimo pezzo scritto da Elton John.

pezzo sempre che ci tira fuori una gran bella emozione, seppur triste, per la scomparsa di questa leggenda appunto del nostro tempo. Intanto torniamo alla musica, ma torniamo nell'estate italiana del 1997, che segna la consacrazione anche per un'artista polistrumentista molto brava, figlia d'arte, si chiama Marina Rei, che con il brano Primavera, secondo singolo estratto dall'album Donna, ottiene un enorme successo. Primavera infatti diventa un vero e proprio tormentone dell'estate 97, di quell'anno l'artista vince l'edizione il disco per l'estate, appunto con questo pezzo, e tra l'altro questo video che fa molto pensare al film appunto Thelma e Louise. Ecco qua tra l'altro nel video una giovanissima Margherita Bue insieme a Marina Rei. Intanto lo ritroviamo, eccolo qui, Primavera.

un finale, diciamo, un po' diverso quello nel video, appunto, del singolo di Marina Rey, perché in realtà è, diciamo, quello ad essere fregato questa volta è il cowboy, no? Interpretato nel film Thelma & Louise da un giovanissimo Brad Pitt, ma in realtà qui nel video ad essere fregato è proprio il cowboy, che insomma perde tutti i soldi che gli frega Marina Rey. Torniamo alla musica, questo trio di giovanissimi, proprio l'altro giorno vi abbiamo un pochino raccontato la loro vita, hanno fatto tanti figli, a quanto pare si sono sposati, continuano comunque a suonare quando possono insieme, quando non possono in singolo. Loro sono gli Hanson, ve li ricordate? Il loro primo singolo era Mi Bop, internazionale, dei fratelli Hanson. Correva l'estate, appunto, nel 97, quando questi tre fratelli, Clark, Taylor e Jordan, si sono fatti conoscere al grande pubblico internazionale, nonché a quello italiano, proprio con questo pezzo contenuto nel loro primo album intitolato Middle of Nowhere. Con questo pezzo gli Hanson vinsero gli MTV Music Video Awards nella categoria miglior canzone. Noi li ascoltiamo con piacere, eccoli in questo appuntamento di un'estate fa 1997.

direte che ci fa, Neck con Laura Non C'è all'interno di Un'estate fa dedicato ai pezzi estivi, perché questo è sì un pezzo di Sanremo sicuramente, che segna poi il successo del cantante Filippo Neviani in arte Neck, ma fatto sta che fu proprio il Festival Bar di quell'anno del 97 a rilanciare il singolo del cantante di Sassuolo, tanto che anche oggi i giovani la cantano a squarciagola, quindi fu un merito proprio suo di, ecco, di aver in qualche modo, no, osannato questo artista. Il 1997 fu anche l'anno di Karma Police, Ok Computer è l'album dei Radio 8 pubblicato nel Regno Unito il 16 giugno proprio nel 97, considerato dalla critica uno dei maggiori album di tutti i tempi, una musica malinconica e alienante che fa da base a testi sulla globalizzazione e l'anticapitalismo, una cartolina reale del XXI secolo che portò alla band di Tom York l'immediato riconoscimento. E allora eccola qua.

Li abbiamo ritrovati qui sulle frequenze di Radio G Giulianova, erano appunto i Radio 8 con questo pezzo storico, Karma Police, che abbiamo riascoltato con piacere. Il 1997, l'estate 1997, fu anche l'estate di un'altra bella e particolarissima voce femminile, quella di Paola Turci, che tornò appunto in quell'occasione con un pezzo dal titolo Sai che è un attimo. Eccolo.

pezzo iconico, ipnotizzante, quello dei The Verve con Bittersweet Symphony. Tra l'altro fu anche la colonna sonora di un film terribile come Cruel Intention, ve lo ricordate sicuramente. È uno dei singoli di maggior successo del gruppo musicale britannico The Verve, per l'appunto contenuto nell'album in studio Human Hymns. Il brano è noto per il suo riff d'archi che caratterizza quasi l'intera composizione ed è stato campionato nella versione orchestrale di The Last Time, canzone dei Rolling Stones del 1965, riarrangiata dalla Andrew Holland Orchestra per il loro album The Rolling Stones Songbook. L'uso del sample appunto di The Last Time non era in realtà però, vi diamo una curiosità, autorizzato, nonostante i ripetuti tentativi della band di ottenere i diritti. Per questo Labco Records, l'etichetta musicale che detiene i diritti di autore del materiale musicale dei Rolling Stone degli anni 60, citò in tribunale il gruppo per aver violato le norme sul diritto d'autore. La causa però si risolse in sede extragiudiziale, che Labco Records, che acconsentì all'uso del campionamento solo dietro il pagamento del 100% delle royalties e previo inserimento di Mick Jagger e Keith Richardson tra gli autori della canzone. Ad aprile del 2019, quindi di recente, Mick Jagger e Keith Richardson hanno rinunciato però ai diritti sulla canzone. Il brano ha raggiunto la seconda posizione nella classifica inglese Official Single Chart ed è stato inserito al 382° posto nella lista, pensate, delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista appunto Rolling Stones. Qualche diciamo chicca ve l'abbiamo raccontata, ma ve la racconteremo anche del prossimo pezzo, perché torna un gruppo italiano. L'estate 1997 era infuocata al ritmo della loro regina di cuori, il FIBA.

Regina di Cuori, singolo promo degli storici di Sfiba, pubblicato il 18 maggio del 97 come secondo estratto dall'album Mondi Sommersi. Pensate che piacque così tanto agli spagnoli che i Sfiba lo incisero anche in spagnolo, prima il singolo, poi tutto l'album, con il titolo Reina de Corazón, ma con custodia standard e pubblicato dall'etichetta Hispavox. Questa era appunto una curiosità. Adesso torniamo nel mercato musicale internazionale. Il 97 fu sicuramente il suo anno. Il singolo che lo rese famoso, soprattutto in Italia, è Un, dos, tres, un passido ballante, Maria. Ve la ricordate? Sì. Il portoricano Ricky Martin con questo pezzo estratto dal terzo album A Medio Vivir del 95 scalò le classifiche degli Stati Uniti e poi di tutta Europa. E allora dal ritmo travolgente, eccola qua.

Il suo fascino latino conquistò tutti, insomma tutte le ragazzine all'epoca avevano nelle loro camere sicuramente un poster di Ricky Martin, ma anche uno dei Take That o magari dei Backstreet Boys, di cui parleremo tra poco, perché dopo l'uscita del loro primo album, nel secondo c'è un singoletto che proprio la fece da padrone nell'estate 97. Ma prima di questo torniamo invece alla musica italiana. Perché tutto questo? Perché diciamo che l'estate 97 fu un'estate d'oro anche per qualcun altro. Il presidente, intanto raccontiamo un po' di storia anche calcistica, perché il presidente dell'Inter compra per 48 miliardi di lire Ronaldo, fenomeno, dal Barcellona, aggiudicandosi un colpo tra i più onerosi della storia e annoverando nella rosa il futuro pallone d'oro. Ma il 6 giugno di quell'anno gli 883 pubblicano l'album La dura legge del gol, di cui il principale singolo estratto, Detta la regola dell'amico, vince il telegatto e si aggiudica le prime posizioni delle classifiche italiane. Un solstizio promettente e fenomenale, non solo quindi calcisticamente parlando per l'appunto, ma anche per le canzoni pubblicate nei 3 mesi estivi del 97, alcune delle quali sono diventate fin da subito caposaldi della musica internazionale. E quell'anno c'erano anche loro, ormai re indiscussi dell'estate negli anni 90, gli 883 con La regola dell'amico.

loro si professavano dei fan accaniti dei Beastie Boys, hanno un pochino ripreso il loro nome senza sapere che sarebbero diventati un successo planetario. Stiamo parlando dei Backstreet Boys, che proprio il 30 giugno del 1997 tornano con il secondo album Backstreet Back e il primo singolo Everybody. È un successo straordinario. Il regista del video di questo singolo planetario, Joseph Kahn, creò una sorta di parodia nel video di Thriller di Michael Jackson su proposta di Nick e Brian, i due appunto Backstreet Boys. Il video fu girato negli studi di Los Angeles nel 97 e, a causa di un guasto del bus che li sta portando a casa, il guidatore obbliga i ragazzi a trascorrere la notte in un vecchio castello spaventoso mentre lui chiede aiuto. Mentre si prepara per dormire, Brian scopre un animale mostruoso sotto le coperte ed urla. Il gruppo compare in una grande sala vestiti in abiti d'epoca e in personaggi appunto degli horror, come ad esempio Howie, il conte Dracula, Nick, una mummia, AJ, il fantasma dell'opera, Kevin, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ognuno canta appunto insieme a delle comparse, ma rimase appunto storico, iconico, leggendario anche il balletto che i Backstreet Boys cantano e fanno appunto in questo video, che poi insomma diventò anche quell'anno molto molto imitato. Eccoli qua, i Backstreet Boys con la loro Everybody.

fu un successone, questo singolo fu un successone anche il video. Io lo dico con molta sincerità, ero una fan, avevo insomma pochi anni, avevo all'epoca 13 anni credo, e loro erano il mio gruppo preferito, i Backstreet Boys. Sicuramente noi quarantenni, trentenni insomma dell'epoca, forse più quarantenni, ce li ricordiamo bene, anche perché continuano a cantare insieme, continuano a cantare anche da solisti. Tra l'altro qualche settimana fa è uscito anche l'ultimo singolo di Nick Carter, il biondino appunto dei Backstreet Boys, che si intitola Superman, e qualche volta l'abbiamo ascoltato anche qui sulle frequenze di Radio G Giulianova. Un'altra protagonista giovane e indiscussa di quelle estati fu sicuramente Alexia con La La La, nel 97 con I Love You Baby, ve la ricordate? Eccola. To all the people

pezzo carinissimo, appunto, sempre di quest'estate 1997, la cantautrice spagnola Rosana con El Talismán, il brano contenuto nell'album di debutto dell'artista Lunas Rotas del 96. El Talismán divenne in poco tempo uno dei brani di maggior successo in Italia, raggiungendo la seconda posizione, pensate, dei singoli più venduti. Quell'anno il podio, quindi il trionfo del Festival Bar, fu assegnato a un nostro cantante che ci manca tanto, un artista partenopeo straordinario quale fu Pino Daniele. Quell'anno sul Festival Bar, sul palco del Festival Bar per l'appunto, trionfò con il pezzo "Che male c'è".

pezzo appunto che ancora si balla, si canta e quant'altro, sicuramente quello che stiamo ascoltando appunto, Paradiso insieme a Maria Garcia e la loro Bailando, e sì, è ancora tanto attuale. Chiudiamo con uno dei pezzi che, pensate, è stato definito dalla rivista Rolling Stones, secondo i sondaggi, uno dei più fastidiosi degli ultimi tempi. Eppure Tub Thumping dei Chumbawamba l'abbiamo cantato un po' tutti almeno una volta nella nostra vita. Con questo pezzo noi salutiamo voi, chiude così il nostro, la nostra un'estate fa 1997. Vi ringraziamo naturalmente di essere stati insieme a noi, vi mandiamo un abbraccio grande, vi ricordiamo in replica saremo sabato pomeriggio alle ore 15:30 e poi con l'estate 1998 e i suoi tormentoni ci rivediamo giovedì prossimo alle 17:30 qui su Radio G Giulianova. Ciao ragazzi e splendida serata.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 17 giugno 2026. Radio G Notizie, partiamo subito alle notizie al centro, direttore, o hai qualcos'altro, vuoi parlare di qualcos'altro?
2: Volevo sapere se la rottamazione è stata fatta.
1: Non è stata fatta, scade il 31 luglio, si dovrebbero approvarla in consiglio, ma non credo che lo faranno.
2: E non è stata fatta nemmeno il bivio, nessun cambio.
1: Il bivio,
2: la fila già stamattina all'altezza della RSA, dove la gente deve andare a uscire d'urgenza, molte volte non... Dovevi chiedere permesso a quelli che sono in fila. Complimenti, eh?
1: Può succedere.
2: Allora, andiamo alle notizie. Allarme caldo qui oggi, eh?
1: Vai.
2: Allarme caldo nelle fabbriche, perché fa troppo caldo nelle fabbriche. A proposito, apriamo un po' qua.
1: Teramo, temperature elevate, straordinarie, turni settimanali di 56 ore nei capannoni automotive. Sindacati pronti alla mobilitazione, chiesto l'intervento di prefetto e ispettorato del lavoro. Brindisi a New York, trionfo per l'evento del consorzio nella Grande Mela, 28 cantine abruzzesi protagoniste. E poi le spalle, il bilancio dell'editoria, la riforma attesa, c'è il via libera alla legge salva edicole. I grandi eventi, Giro d'Abruzzo, si ricomincia, vale 2,5 milioni. Sinner spaziale, un asteroide con il suo nome.
2: Allora ricordiamo che aveva aperto tutte le porte, per cui c'era bella aria.
1: Abbiamo una bella busta di monnezza davanti che sta lì da giovedì scorso.
2: Sì, non l'avevo vista.
1: Sì.
2: Però così quindi potete vedere, quindi conoscete, passate e conoscete al bar.
1: Capito?
2: Vabbè, se puoi aprire.
1: Che bella fortuna che ci avete.
2: Abbiamo aperto. Andiamo veloce.
1: La Santa Giulia se vuole blindare l'allenatore Cappellacci.
2: Sì, però non ci ha fatto intervistare.
1: Non è una cosa, sembra. Follia nel basket, l'aggressione al Rosetano, Ferri Landi, Daspo al picchiatore. Giulianova, balneatori, via libera agli sgravi per la Tarno, poco. Atri, amianto, nell'ex scuola, demolizione bloccata.
2: Allora.
1: Soppalco, sorelline scomparse al vaglio, 300 targhe e i messaggi in codice. Terrorismo, arrestati 7 anarchici pro Cospito. Maturità in Abruzzo
2: Cospito.
1: Maturità in Abruzzo per 10.000 studenti, ultima notte prima degli esami.
2: Sembra uguale
1: tutti gli anni.
2: Allora andiamo avanti, abbiamo le sorelline che sono introvabili, però al vaglio sono 300 targhe e i numeri segreti. Il suicidio viene escluso dalla buzzone, però teve il rischio abusi su tutte e due. Non sarà sicuramente così, ma giustamente aggiungiamo, secondo noi non si può, però la notizia è che la casfamiglia finisce sotto accusa. Allora, guarda un po' che succede, vai, leggi.
1: Consiglio regionale, sì al bonus per le telecamere e i taser anche ai vigili urbani.
2: Ma sulla carta, non ci sono i soldi.
1: Però,
2: lo dice.
1: Cioè, adesso approva le leggi sulla sicurezza, ma i fondi ci sono solo sulla carta.
2: E noi diciamo che siamo meno male.
1: Sì. Le polemiche dei 5 Stelle sui soldi finti.
2: Cioè che si approva una cosa
1: e c'è il via libera definitivo alla legge salva edicole. La manovra per rilanciare l'editoria passa con il voto unanime dell'aula. Ampliate le competenze e i servizi erogabili, c'è un fondo per le aree interne.
2: È vero, qua Maurizio vuole cedere l'edicola tradizionale del lungomare della Pazzaroma, che venne aperta negli anni 50 dalla famiglia Montebello, come Flaviano che in ascolto sicuramente sentirà. Allora, frasi sessiste, sindaco della bufera, spunta la scopa davanti al comune, una cosa originale che ha fatto i ragazzi di Cambetto Occupato, questa è la ragazza, ma non ci ha degnato uno sguardo.
1: Polemica sul consigliere condannato, che è un altro caso a Isola del Gran Sasso.
2: Dopo quello di Bordordio, si è dimesso, assieme per lo stesso reato, tra l'altro. Cioè, si può far bussare tranquillamente e si rimane al proprio posto, questo è. Oh, torna il giro d'Abruzzo, sei molto appassionato.
1: Io sempre.
2: E sai quando ci dai il consiglio regionale? 2,5 milioni.
1: A noi non ci dà niente.
2: Giro d'Abruzzo, quindi a noi.
1: Ecco l'accordo tra Regione e RCS per il ciclismo, interventi per il turismo.
2: Bene, come i 6 milioni, quanti
1: danno? Usei alla Napoli.
2: Oh, il nuovo sogno di idee, qua sono sobbalzato qua. D'Eramo, quello che aveva convinto il povero Costantini a passare con la Lega, si per lo sacco male parole, che aveva sconfitto per 59 voti alle elezioni il candidato della Lega, poi dopo 3 mesi passò la Lega, sappiamo quello che è accaduto, mo è tornato civico, va bene. Però lui, quello che lo spinse facendo un sacco di cene da
1: tra il sottosegretario
2: per lo più gratis da Nuova Vita,
1: ma non gli fa pagare,
2: vabbè, gli fa pagare ma con lo sconto. Punta anche lui, dopo la grande terra, la grande Pescara, punta anche alla grande L'Aquila.
1: La nuova Pescara è l'esempio, e anche il capoluogo sia protagonista.
2: È l'esempio, ma non si fa ancora. Oh, guardate un po' chi è.
1: Ma D'Alema a Roseto, in ricordo di Verticelle, l'incontro domani alla Villa Comunale organizzato dall'Associazione Culturale Enrico Berlinguer.
2: Allora, la grande parte ha avuto Verticelli su Giulianova, ma non è stato invitato nessuno di Giulianova, soltanto per quello che ha fatto sul porto, per esempio. È stato ricordato il presidente dell'ente porto, e quindi qualcuno di Giulianova doveva essere invitato. A Roseto ci hanno completamente ignorato. Hanno fatto tutto,
1: pensano soprattutto alla terra del mare, ma
2: però si ricordo di no, la terra del mare che deve passare di qua. Allora c'è la festa all'auditorio, 40 anni del centro vanno giustamente festeggiati
1: con Melozzi e Duccio. Domani alle 20, serata speciale tra giornalismo e racconto del territorio.
2: Allora, qua dice giustamente, quando arrivò noi ci preoccupavamo, Giustino Parisse disse che fu una ventata di novità all'inizio, cioè, sembrava una cosa così, infatti non andava benissimo, poi però insomma sono arrivati giornalisti importanti, anche tardi, dopo 40 anni sono arrivati, vero? Sì?
1: Chi è?
2: E quindi c'è questa festa. E il buon vino, non solo in Abruzzo, ma anche a New York. C'è stata una grande festa con 4.000 visitatori e tutti hanno brindato. Però per non farci mancare niente, per dire come continuiamo a stare nella tradizione, a galleggiare la tradizione, vino è a Rossicini. Dove? A Casauria. A proposito, dopo le polemiche, quando annunciammo che Giulianova si candidava, che disse Marco Di Carlo
1: a Rostiland,
2: credo che non abbiamo più,
1: non lo stiamo manco nella lista,
2: ma non pare che non abbia più appuntato la domanda. Non lo dice, però insomma, non se, della città del pesce a Rostiland, dai su ragazzi,
1: le crisi...
2: è andata bene
1: le crisi internazionali, il pressing del G7 sulla Russia. Putin deve fare un accordo.
2: E quello, dopo questa frase, credo che sicuramente...
1: Ha bombardato la Chiesa.
2: Che era simbolo dell'UNESCO. Sì.
1: L'attacco di Netanyahu a Eisenkot, non se ne importa niente, il memorandum niente, ha attaccato il Libano.
2: Sei amico mio!
1: No, meno male. Incontro Meloni-Trump, noi amici come sempre.
2: Esatto, a posto. Abbiamo risolto tutto, e invece nell'Iran va via la fase 2. Io ti faccio sempre la domanda, se cambia qualcosa in Iran dopo la guerra?
1: No, quindi
2: forse non vanno in nucleare. No.
1: Ma non c'erano manco prima.
2: Appunto, allora, vabbè. Quindi, allora cioè, non è più una minaccia.
1: Ha perso la guerra, ha fatto una fesseria e mo si torna esattamente come prima. Giro del lock.
2: Soltanto che noi abbiamo perso un sacco di
1: soldi. Sì, un sacco di gente è morta, fra l'altro. Cioè quello
2: i morti, mettiamoci pure. Prima la vendita della benzina che è aumentata grazie a lui, però invece sono stati giustamente anche i morti. A Milano, come si disse già all'inizio che sarebbe accaduto, il processo per la torre.
1: Tutti a soldi.
2: Perché dice buongiorno?
1: Ragazzi, falli fama la gente, perché importuni la gente?
2: Passo qua davanti,
1: ho capito.
2: C'è la radio qui, potete entrare.
1: La radio.
2: Loredana, se passi la mattina puoi entrare, La Paola, chiunque di voi, San Rovagnone, con tutti i vetri, potete fare, ecco, anche adesso con il fotovoltaico. Ecco. Ti aspettiamo. Vedi un po' se c'è qualcuno intanto,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: nostalgia.
1: Ci sono,
2: non sentire, no? Ho nostalgia dei miei.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, a Loriana Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, a Rita Ranalli, buongiorno Sandro Vagnoni, buongiorno Paola Cicconi e buongiorno anche ad Alfredo Di Federico.
2: Benissimo, allora abbiamo invece le condanne per il figlio di Bossi, perché non solo ha fatto ma menava
1: maltrattamenti alla madre più truffa allo Stato per il reddito di cittadinanza. Brava persona,
2: brava. Hai capito?
1: Il campo progressista accelera, vedete il muro dove si sono schiantati dietro, programma svelato nelle piazze,
2: non andare a fare, hanno fatto già, hanno escluso un po' di gente, quindi non andare da nessuna parte.
1: Ospedalieri nelle case di comunità, Schillaci
2: è un banchiere, un bancario,
1: bancario. Vannacci spaventa il Carroccio, Giorgetti rassicura, Salvini deciderà.
2: Che cosa?
1: Quando se ne va, quello di decidere Salvini.
2: Perché se ne va lui?
1: Ma sì.
2: Allora, andiamo all'estero per quanto riguarda la cronaca. C'è stata una tragedia in Grecia, l'incidente fatale, muore a Mykonos mentre faceva la festa dell'addio al nubilato. Vedi?
1: Poi succede anche questo a Napoli: narcos truffati dalla camorra su un carico di cocaina.
2: Vabbè, questo lo vedremo più tardi, sì, in maniera, sì, approfondita, credo.
1: Il caso delle chat sessiste in ATM: 5 sospesi e un indagato. E poi ritrovato il corpo dell'insegnante uccisa dal nipote.
2: Sì, l'ha buttata nel...
1: Stanotte è morto il cardinal Ruini, fu presidente della CEI.
2: Era di un conservatorismo frenato. No su tutto l'aborto, divorzio, omosessuali, coppie di fatto, no su tutto.
1: Andrea Serafini chiede per Del Bivio.
2: Il Bivio ti conferma che l'assessore Di Carlo e il comandante non hanno cambiato niente. Beh. Quindi si prevedono filone, va bene. O anche su via Gramsci, perché l'abbiamo fotografata. Noi pensavamo sempre.
1: Barlazio, tranquillamente.
2: Quelli che vengono a Teramo, pare che il Barlazio offra gratuitamente
1: caffè all'ultima macchina della fila.
2: A quelli che rimangono per molto tempo, c'è questa sponsorizzazione del Barlazio alle macchine che rimangono in fila. Vabbè, è una cosa, una forma di pubblicità e noi lo faremo. Faremo finta, dura assai quello su
1: sì,
2: dal paese.
1: Ma per, no, perché dura.

0: 18.
1: 18 anni. E quindi però si dovrebbe partire col Fadini, questa è la novità assoluta. Caldo e straordinario, l'abbiamo visto riportato in prima, l'allarme nelle fabbriche dell'automotive.
0: CGIL e CISL denunciano turni fino a 56 ore settimanali e temperature insopportabili nei capannoni. Condizioni sempre più disumane, intervengano prefettura e ispettorato del lavoro per i controlli.
1: Stelo, partite, liberi cuore, veramente.
0: Vabbè.
1: E Andrei? Buongiorno, sono il prefetto, sono venuto a visitare la fabbrica. All'improvviso, succede? Farei così. Qua non ha torto Gatti, perché hanno detto male il sindaco D'Alberto contro la notte dei serpenti, ma siccome va a fare le prove a Teramo, ha fatto un'intervista a due, grande manifestazione, ho detto, vabbè, a posto. Capita ragazzo, capita. Caos nei CUP, la ASL convoca i gestori, la mobilitazione.
0: Fissato un incontro con i responsabili del servizio, il manager di Giosia, vigileremo sul rispetto dei diritti dei lavoratori.
1: E Milano qua che dice la signora?
0: È impossibile prenotare un esame urgente.
1: E infatti vanno a 2 mesi, 3 mesi o 4 mesi.
0: Il mio l'ho prenotato mo e mi è andato a finire a gennaio, 27 gennaio.
1: Di che devi fare ancora?
0: Devo fare...
1: L'ecodoppler.
0: No, è una cosa, non mi accordo quella.
1: L'ecodoppler.
0: Ah, il reumatismo.
1: Vabbè, pure il reumatismo. Vabbè. Io ho cercato, ho letto l'articolo di Di Domenico che...
0: Pure io, ma io mi sono chiesto chi è?
1: Chi è? Cioè voi siete stati, non voglio sfillare i colleghi, ma avete fatto un articolone su questa signora che passa di là, che sappiamo che è leghista, ma che è in carico come? Cioè quindi può essere un normale cittadino della Lega che passa...
0: Sì, beh, poi si parla di militanza, la leghista lascia il carrozzo... Dieci anni di militanza.
1: Immigrazione.
0: Vabbè,
1: 10 anni di militanza, ma non sappiamo che cosa facesse, vabbè, per dire che ci vanno anche quelli che non sono famosi.
0: No.
1: Si può continuare perché abbiamo un'altra notte prima dell'esame.
0: Un altro grande classico si chiede alle persone importanti come hanno passato la loro notte prima degli esami. Domani la prima non ci sono sfide troppo grandi.
1: Qualcuno se li inventa.
0: Dopo quasi tutti, penso. Visti gli sguardi, però vabbè.
1: Perché mi ricordavo tutti quanti imbauriti, ma un po', ovviamente. Noi facevamo tutti gli iscritti e tutti gli orari, andando anche indietro nel tempo. Mo si fanno 4 materie.
0: Allora, la macchina del tempo, donate.
1: 4 materie, italiano e latino.
0: Riconoscimenti ad attività storiche a Campli.
1: Non è una novità.
0: No,
1: la
0: fanno un po' ovunque.
1: Ma mo ti faccio
0: Notte
1: vedere
0: delle
1: una cosa,
0: streghe a Casa Greca.
1: Sì.
0: E a Castelli domani arriva Marsiglio.
1: Per dire al consigliere che si dovrebbe dimettere.
0: Non credo. Discarica a Irgine, bagarre in aula, chiarezza sul nuovo progetto. Poi cane ferito, interviene Brambilla.
1: Perché quella indagata?
0: Interviene? La deputata condanna l'episodio del pitbull lanciato contro un'auto.
1: Tipo l'orso di... Interno torna, l'abbiamo annunciato ieri, sulla pagina Facebook, torna la ruota panoramica sul mare, mentre siamo in attesa perché sono stati annunciati i cuoricini.
0: Cuoricini?
1: E me ancora non sono sistemati. Guarda invece, contrariamente a Giulianova, che cosa hanno fatto a Mociano.
0: Spazi verdi curati dai privati, il Consiglio boccia la proposta.
1: Non è di sinistra.
0: Non è di sinistra.
1: Non è
0: d'accordo, quello facciamo noi, spendiamo noi.
1: È l'unica amministrazione rimasta di sinistra, quelle famose.
0: Sì.
1: E ha detto, buongiorno!
0: Per cortesia.
1: E lo conosco.
0: Ho capito, ma stiamo facendo di radio notizie.
1: Studio aperto, buongiorno. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
0: Tortoreto, biciclette elettriche condivise, il comune potenzia il servizio.
1: Poi controllatele però. Li controllate come se sono quelle giuste.
0: Centro mentale, cresce l'organico.
1: Cioè mentre da noi
0: in arrivo un nuovo psicologo,
1: cioè Pepe fa la commedia qua perché dice che si porta psichiatria a terra, però ha ottenuto un psichiatra in più al centro mentale a Sant'Egidio. E allora come la mettiamo? Cresce l'organico, vabbè.
0: Che dici, Giugulano? A Sant'Egidio, Mirti, arriva l'impresa per i lavori.
1: Sono avanti qua. Leggi il sommario.
0: Giovedì 25 l'apertura delle buste per il manto sintetico e tribuna.
1: Si sente?
0: Tassa contestata, l'affare da 2,1 milioni, Tari, vittoria dei balneari, sia gli sgravi per il 2020. La Commissione Tributaria Provinciale accoglie un altro ricorso degli operatori. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti fa

0: scattare gli sconti negati dal comune.
1: E beh, va detto che ci sono anche un paio di annate ancora.
0: Una. Manca solo il 2021. Vabbè, poi dopo è cambiato il regolamento, ovviamente quello che facevamo era legale.
1: Allora, evoluzione sostenibile, portata alla ribalta la vicenda del Rosso di Sera, l'abbiamo detto, ridetto, l'abbiamo riletto. Il gruppo che ha vinto l'appalto per avere in gestione, proprio per ristrutturare e gestire l'ex colonia Bartone, aveva in appalto anche la gestione del Rosso di Sera. Ha detto però abbiamo vinto il bando, ma l'Invimit ancora non ci manda il contratto da firmare e quindi non possiamo intervenire. Vedremo se possiamo fare una piccola eccezione. Noi riteniamo, passata una settimana, che se non interviene nessuno in comune, o può o non può, si deve far carico di andare a pulire per una questione di dignità, perché quel cesso messo là davanti attaccato alla strada proprio non
0: per alcuni non ci può andare.
1: Allora, durissima la presa di posizione dei Arboretti sui caliscendi, quelli nuovi caliscendi, per lui è uno scempio al Molo Sud, vanno riviste le norme di attuazione del piano regolatore portuale che sono superate secondo lui, ma intanto domani viene presentata la nuova edizione di caliscendi, giunta alla quarta edizione in una conferenza stampa che si terrà domattina nella sede dell'ente porto alle 9:30 a Roma.
0: Come mai?
1: A Roma. Scopata e fuga. Questo è così. Allora, pugni all'Andi, Daspo per il picchiatore.
0: Quella della rissa che è successa durante la partita,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Dice Pio farà appello, glielo ridurranno, e in più ha ottenuto la salvezza per il ruolo di
0: pugni. Infatti.
1: E farà la B ancora.
0: Proust, Monti a Roseto, locali e enti del terzo settore. Saffo in consiglio la nuova sede, poi ascensore rotto, parte il ripristino in Viale Marche, sottopasso di Viale Marche.
1: C'è il sottopasso, e qui come si chiama sottopasso?
0: Dobbiamo vedere, 30 giugno ti hanno detto, quindi confermato.
1: Sottopasso alla stazione, sì. Quell'altro invece che non viene controllato.
0: No, non viene controllato, non viene raramente pulito.
1: Tutto a posto. La consegna del silenzio, di non replicare, di non dire niente, di lasciar fare, perché dice che tanto poi la gente si scorda.
0: Ma secondo me un po' stanno in vacanza, un po' vagirendo,
1: andranno in vacanza tra i nostri amministratori, in che va in vacanza, ti posso dire, dimmi un posto importante che non sia di mare, perché ce l'abbiamo a Cortina per esempio, che pure anche l'estate no, questi vanno a Sharm, vanno a Mogadiscio, no, come si chiama quell'altro famoso?
0: Mogadiscio non credo che stava la guerra, no,
1: nel Sudan, va insomma nei porti più lontani possibili, a Tenerife, a un'altra isola famosa che sta sull'Atlantico.
0: Atri, noi si tocca Atri.
1: Non si tocca Atri. Dove?
0: Ex scuola Mambelli.
1: Mentre qua continua l'evoluzione della Pagliaccetti, là si è fermata.
0: Ecco, vedi, pure noi ogni tanto siamo avanti. Bandiera gialla, c'è la conferma per Pineto, consegnato all'assessore Martella il vessillo della FIAB per la ciclabilità. Qualche nuova pista ciclabile pure qua fanno.
1: Questo titolo che vedo qua, questa bandiera per la della FIAB l'hanno avuto anche Alba Adriatica e Pineto. Eccolo qua, Pineto. Non so noi. Non so noi, non ci siamo, non l'elenco, non c'è l'elenco.
0: Vabbè.
1: Ci siamo? E chi ce lo dice?
0: Pescara, Parentopoli, concorsi pilotati, altri 3 indagati, nel mirino le 2 commissioni. Omicidio Crocs, Cassazione il 19 settembre, poi spiaggia.
1: Ci sono i processi che vanno avanti velocissimamente, sì, c'è già la Cassazione.
0: La spiaggia inclusiva riapre il mare senza barriere, richieste anche dall'estero.
1: Per andare al mare a pescare.
0: Senza barriere.
1: Senza barriere.
0: Università Terza Età, inaugurata la sede, e poi un murale per ricordare per
1: una
0: successerina a Montesilvano.
1: In provincia di Abruzzo.
0: Di cosa?
1: Dell'Università della Terza Età, da un'idea. Il grande assessore al turismo alle manifestazioni che si chiamava Mimì Di Carlo, vero? Ricorda lei?
0: Ricordo. L'Aquila.
1: Tutte le manifestazioni che si facevano a Chico Mendes, tutti i cantanti, compreso De André, tutti.
0: La catastrofe del 2009.
1: Non trovo il parcheggio, nemmeno il motociclista.
0: Lo comprendiamo.
1: Lo comprendiamo. Perché non trovi parcheggio,
0: No, mi mette voi.
1: Ho capito, cioè, non lo dire però.
0: Rassicurazioni prima del sisma, maxi risarcimenti per 16 milioni. Quelli che avevano sbagliato loro, i ragazzi, erano scappare.
1: Sì.
0: 16 milioni.
1: No, va bene. Oh, intanto abbiamo di qua che c'è qualcosa.
0: Allieva violentata, la Guardia di Finanza all'Aquila, sindacati si faranno parte civile.
1: E quella che diceva che doveva fare al cavallo, dove... Sì, a posto. I tre super chef italiani saranno all'Aquila. Da, così.
0: A tavola con i sapori dell'Aquila.
1: Bene, sì, buono, una bella cosa.
0: Chiedi, terzo giorno della nuova squadra di governo che Brangolo non esce.
1: Buongiorno.
0: Giunta, a chi vanno le deleghe? Ecco le possibili scelte di Legnini.
1: Sanno più cosa scrivere. Con barboncino
0: con
1: bianco.
0: Barboncino bianco. Sicari attacca su Palazzo d'Achille, basta, illusione, un po' di opposizione.
1: Cominciamo a fare un po' di opposizione.
0: Palazzo De Maio, una sala studio sul corso.
1: Esatto.
0: Vabbè. Poi Rocca Montepiano, famoso borgo, Vittorina, 107 anni, o tra le prime donne a prendere la patente.
1: Brava.
0: Teate Magic Summer e scontro, stampone. Risponde all'ex assessore Giannini, alimenta polemiche e inutili.
1: Va bene.
0: Ma
1: dove siamo adesso?
0: Adesso siamo un po' di cultura e spettacoli,
1: sì,
0: ma
1: sì, c'è la Basilica Summerfest, perché interessa anche Giulianova, ma ti cita alcune nostre.
0: In fiamma l'estate del Ravana al ritmo di jazz, soul e dance. Da Pat Metheny e Goran Bregovic, a Goran Bregovic fino ai Planet Funk e Billy Cobham. C'è anche Mario Biondi che festeggia i 20 anni.
1: È passata la ragazza con corpetto maculato.
0: Leopardato. Animalier. Vabbè, sport.
1: Va bene. Abbiamo
0: un super Mbappé trascina la Francia, Senegal al tappeto, Cannavaro, orgoglio azzurro dell'Uzbekistan, ci attacchiamo a tutto praticamente,
1: sì.
0: Amorim, Milan fino al 2029, il nuovo allenatore, una grande sfida, anche il Chelsea su palestra, il Napoli vuole Gila.
1: Va bene, sì, chi stava?
0: Montagliani, vi racconto il mio mondiale, tifo Canada ma ho l'Abruzzo nel cuore.
1: Chi stava alla festa di Trump a fare cazzotte?
0: Chi ci sta a fare cazzotte?
1: Si chiama quel giocatore che è del Milan, non del giocatore, ex giocatore del Milan, ma è dirigente.
0: Ibrahimovic?
1: Là stava preciso.
0: Serie C, Pescara, inizia l'era Boucher. Ecco la lista dei fedelissimi. In attesa dell'annuncio il club lavora per allestire la squadra al nuovo tecnico. Il vicepresidente Bankowski lascia il Delfino dopo 17 anni, giusto così. Sarò sempre tifoso. Tu sai proprio che te ne è un vicepresidente Bankowski?
1: No, non te ne mai parlato, parlava solo Sebastiani. Ma che se ne va, viene lottato.
0: Teramo incrocia le dita per la Serie C, l'esterno Sereni ha i saluti. Serie D, Cappellacci è l'oro della Sant'Egidiese, il club vuole blindarlo. Settima promozione in carriera per il tecnico della Tortoreto, si deve dire bravo perché sette ne ha fatte, che attende un vertice con i dirigenti per firmare il rinnovo. Giulianova aspetta i lavori Alfadini.
1: Bravo, club, questo leggi tutto.
0: Il club giallorosso tratta per due portieri under, Vandelli e Negro, verso l'addio.
1: No, addio già.
0: Appunto.
1: Senza verso.
0: Allora, è stata una lunga riunione quella che ha visto impegnati dirigenti e staff tecnico del Giulianova per fare il punto della situazione, ma a cominciare anche dagli impianti. Erano presenti il presidente Mucciconi, il vice Di Carlo, il dirigente Conte, il tecnico Rosario Pergolizzi, il team manager Bianchini e il direttore sportivo D'Ercole. Riunione definita molto positiva e proficua dallo stadio Fadini e quindi dal settore di Stinti Ovest. In mattinata il dirigente Gianluca Conte, delegato ai rapporti con l'amministrazione comunale, ha avuto un incontro con l'assessore ai lavori pubblici Matteo Francioni e il sindaco Costantini, il quale ha ribadito che per la realizzazione della struttura esistono sia i soldi che il progetto e si resta in attesa dell'ok dei vigili del fuoco per poter poi avviare il progetto in tempi brevi. Non è che sta aspettando come giù al palazzetto dello sport, che poi chiamammo noi, quelli non gli dissero che manco l'avevano chiamato, no, i vigili del fuoco, sei sicuro che l'hanno chiamato? L'hanno chiamato? Si conta,
1: facciamo arrivare noi.
0: Si conta che se i lavori iniziassero abbastanza celermente, di avere la disponibilità dei distinti alla fine di settembre, in pratica poco dopo l'avvio del campionato. Per quanto riguarda la curva in tubi innocenti, questa sarà smantellata e non è vero che parte del materiale sarà trasferito nel ritiro, ma la struttura sarà abbattuta e sostituita con un'altra in cemento, un passo alla volta, così è stato ribadito. Ma per quanto riguarda il calcio mercato, la società ha confermato l'ingaggio di due portieri, classe 2008, provenienti da società professionisti, che nome è ancora top secret, in quanto i calciatori sono ancora legati al contratto attuale società di appartenenza, contratto naturalmente in scadenza. Per questo la società ha confermato i portieri della scorsa stagione, Vandelli e Negro, di non rientrare nei piani della società. Liberi dunque di trovare un'altra squadra, continueranno in questi giorni gli incontri con gli altri calciatori per verificare le condizioni di un'eventuale conferma o meno. Si andrà
2: ma sei andato perché non ti può parcheggiare, poi gira qua.
0: Ma come si fa la cronaca di quello che cerca parcheggio?
2: Eccolo là, è disperato, ha lasciato la piazza, dopo 5 giri contati. Marco?
0: Marinaro e Diarra alla Basilicata.
2: Mannaggia,
0: chi è? Casaleggio, dove sono morto? Allora, Panthers Roseto su Miccoli, occhio alla tedesca Reichert, siamo a Basket Serie A 1,
2: sì,
0: femminile. È il momento del messaggero,
2: oh,
0: direttore,
2: allora, che
0: prego.
2: Succede? Che si fingeva principe azzurro per rubare soldi.
0: E col cavallo?
2: È successo a Lanciano, l'uomo avrebbe sottratto oltre 220.000. E ne sono già accorto? Il principe azzurro, cioè che ha fatto?
0: Cavallo.
2: L'Aquila, terminato il primo lotto, invece qua, come sapete, non si manco comincia il quarto lotto, dei quattro cantieri che ci
0: sono. Quattro cantoni.
2: Vabbè. Poi, le sorelline scomparse, tre cellulari nel mirino, poi lite per una donna, cinquantenne rischia di morire, perché l'infarto cos'è? Follia.
0: Tra Piazza Salotto e Corso Umberto,
2: un turistino arrestato per tentato omicidio addirittura. Poi a Chieti il ponte di via Gran Sasso sarà monitorato attraverso i sensori. Basket,
0: così da Roseto all'NBA, Rick Fuà stella con i Knights. Sul Mona, violenta la nipote minorenne, zio a processo.
2: Bisogna dire che non è una notizia fresca, no. Quindi possiamo dire che è successo. Poi andremo sul Mona e vediamo. Allora, via libera nei capoluoghi.
0: Al taser per i vigili.
2: Ma non ci sono i soldi, come abbiamo già visto. Quindi in ogni caso per noi non sarebbero stati.
0: Addio al maestro Peppino Sozio, il pugilato pescarese in lutto.
2: Sott'alco.
0: Teramo, al via il festival esiste il giugno, da Celestini a Popolizzi.
2: Rileggilo.
0: Teramo, al via il festival esiste il giugno. Ci sta una virgola, cioè esiste il giugno.
2: È sbagliato.
0: Perché? Esiste virgola, il giugno, qui c'è scritto. Ma
2: è sbagliato.
0: Da Celestini a Popolizzi.
2: Perché il soggetto è staccato dal verbo con una virgola.
0: Ma probabilmente esiste, non è riferito a giugno, cioè una cosa un po' criptica, queste cose che piace agli intellettuali, a quelli che pensano di essere intellettuali e pensano anche di essere
2: tutto chiaro nel titolo, cioè dobbiamo togliere i dubbi ai lettori, no, che li mettiamo.
0: Ortona, da venerdì e per l'estate in centro De Orre, isola pedonale, Serie C Pescara Boucher nel segno di Baldini e punta sui giovani.
2: Sì. Per i bambini alle mense, siamo stati, ogni famiglia abruzzese spende in media 79 euro. Dalle giugue, ma non pienone. Dai, poi, testamento biologico, l'Abruzzo è tra le regioni più virtuose d'Italia. Pescara. Lite in centro per una donna, cinquantenne, qua finalmente lo appuriamo perché stava per morire, perché è stato accoltellato e rischia di perdere la vita. Ripetono, poi follia tra piazza. I miei tempi non era così.
0: Tenta il raid in un negozio, poi scappa e aggredisce il titolare, il poliziotto preso. No, allora aspetta. Negozio. Aggredisce il titolare, poliziotto, poi scappa preso.
2: Beh, com'è? Come stavamo ieri?
0: Rosciano, paura e rabbia per i furti, residenti sentinelle lungo le strade. Asili nido, già 394 iscritti, in comune prove d'accordo sulla coprogettazione a Pescara.
2: Un pezzo sul regionale.
0: La regione approva due leggi per sostenere le edicole. Nuova Pescara, Costantini, basta, rinvia, apriamo il cantiere amministrativo.
2: Va bene.
0: Due morti, l'Aquila, maltrattamenti ai danni della moglie, 33enne condannato a 5 anni e 2 mesi.
2: Tre numeri del titolo.
0: Sisma, sì ai risarcimenti, 20 milioni alle famiglie. Poi scossa nella notte, paura tra i residenti, sono 5 comuni compresi nel raggio di 10 km dall'epicentro.
2: C'è un anziano con panda.
0: Un anziano con panda che pericolosamente gira in senso opposto.
2: Questo è anche il senso, come abbiamo iniziato, che mancano i parcheggi a pagamento anche alle 7:30 di mattina. Buongiorno!
0: Luca Pollà.
2: Di mattina. Non ti gira nessuno.
0: Meno male. L'Aquila.
2: Pronto, un buongiorno.
0: Terminato il primo lotto dei quattro cantoni, si smonta la gru dell'ex convitto in corso del progetto del secondo lotto. Comuni del cratere sismico per il ruolo di coordinatore, ipotesi sindaco di Fontecchio. Al via la messa in sicurezza delle sorgenti del Vera. Avezzano. Ecco il nuovo consiglio. Via di Pangrazio. Violenza sessuale.
2: Un bagnante detenuto completamente.
0: Violenza sessuale alla nipote minorenne. Lei racconta a processo lo zio 66enne. Caso della 12enne abusata e filmata, sia la perizia sul contesto sociale in cui il maggiorenne è cresciuto.
2: Beh, Chieti.
0: Consiglio di Iorio e Caratelli per la presidenza.
2: Ruba un telefono e aggredisce la vittima, rintracciato, il quarantenne rischia il processo.
0: Si fingeva principe azzurro a Lanciano, truffa da oltre 220.000 euro, denunciato un 55enne locale, le vittime agganciate sui social network. La finanza ha ricostruito uno stesso... La finanza ha ricostruito uno stesso modus, la conoscenza, la corte e poi la richiesta di soldi.
2: Hanno lanciato ancora.
0: Nelle reti sono finiti sia donne che uomini i trasferimenti di soldi motivati per vedersi o risolvere problemi di eredità. Lanciano ancora, ecco il rilancio dell'infopoint, aumentano le ore di apertura e personale.
2: Poi,
0: turni di lavoro eccessivi per la sua salute, vasto, ASL sconfitta da un infermiere.
2: Ortona?
0: Ortona, da venerdì e per l'estate in centro De Orre, isola pedonale, questo copia tale quale. Evidente, è un comunicato stampa. Teramo. Botteghe senza TikTok. Vince il contatto umano.
2: Ti prego.
0: Non lo so, chi c'è contro i botteghe e TikTok?
2: Ma infatti non c'è.
0: In città ci sono commercianti che non usano i social e lavorano con il passaparola, preferendo il rapporto diretto con la clientela.
2: Veramente
0: qui fa vendere sigarette e fa le chiavi, ma non lo so che può fare
2: con
0: i social.
2: L'uomo con cane, cioè voglio dire, questa è l'apertura.
0: Sì, sei colonne. Sicurezza stradale in azienda, innovazione e dati per salvare vite. Appalto CUP, la denuncia dei sindacati, organizzazione del lavoro allo sbando. Prendi la scopa e fai qualcosa, aggiungi sessisti alla consigliera e bufera. La della Repubblica l'ha apporata.
2: Andava in nazionale, l'ha messa in nazionale.
0: Beh, aspetta, sì, l'hanno messo tutto. Giulianova, proseguono i lavori sulla rete idrica.
2: Cioè? Che cosa pubblicato nel lungomare?
0: Voleva capire perché è ripassato
2: il bagnante.
0: Pescara, con Buscesi punta sui giovani, bambolano già una lira. Bankowski dice addio al Delfino, ma Sebastiani lo riporterà in B, dice lui. Chiedo scusa. NBA, la Roma d'Abruzzo, le confessioni di Foyce a Roseto, 4 anni fa all'hotel Liberty. Vabbè, stava a Roseto prima, ma stava in NBA. Pineto, il neopresidente, dice ora cresciamo. La palla a volo, scusate. Non c'è niente. Calcio 0 e Porto 0.
2: Niente?
0: No,
2: il calcio è tutto.
0: Messaggero nazionale.
2: Cioè, questo vuole sapere, l'abbiamo letto, che c'è un documento della Commissione Pari Opportunità di Giulianova che ha espresso solidarietà alla consigliera e ha condannato l'episodio. Vai a vedere, attenzione, leggi questo, leggi la Giorgia che ti sei informato, invece di domandare, da ieri che ci sta, capito Aldo? Vai.
0: Allora, Roma, lo scudetto più bello, 17 giugno 2001, il trionfo giallorosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora
2: lì. Che deve fare, che deve ricordare, visto che non lo vince più.
0: Trump, Putin deve trattare l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo col Meloni, lui gli ha detto mi ha abbandonato, lei ridendo ma siamo sempre stati amici.
2: E così ha detto.
0: Tutto, Iran nel memorandum timori per degli 007 americani.
2: Poi?
0: Salvini blinda la Lega contro Vannacci, il pranzo dei leader progressisti avanti uniti sul programma, quelli gli altri, il campo largo. La decisione del Consiglio dei Ministri, carte d'identità cartacee prorogate a scadenza prorogate a scadenza naturale, quindi non ci sta più la corsa andare a anche se ve l'hanno fatta già fare, non c'è più la corsa andare a cambiare le carte.
2: È vero, l'ho pubblicato io.
0: Potete aspettare che scada la
2: mi
0: carta.
2: Mi fa le male parole,
0: la banda è scarpe shot, perdonate, ma è così. Ma è così.
2: Allora
0: è
2: andiamo
0: così.
2: Un po', voglio vedere questa qua. Campo largo vorrei vedere.
0: Pagina 8?
2: Sì, un secondo solo.
0: Vediamo se c'è sto palco qualcosa, la Dio Rovini.
2: Il cardinale strategico di che? Di un conservatorismo la civiltà. Infatti andava con voi tio, d'accordo. Ma non con Francesco.
0: No, per niente. Pagina 8.
2: Dai, con calma. Lo conosci sto rumore, no? Oh, Salvini, la cena leghista, tutta mangiare hanno risolto.
0: Sì, sì.
2: La cena. Quello che ha mangiato. La cena leghista, la nuova segreteria, la trappola di Vannacci. Cioè,
0: il leader prepara la svolta dentro Zaia, Federica e i sindaci, tutti quelli che lo possono fare lo sgambetto.
2: E scommette ancora sul ponte.
0: Aiuta anche le aziende del nord. Vabbè,
2: cioè, tutti quelli che non la prendono con la
0: rossa, pranzo progressista, avanti sul programma, ma Renzi non è a tavola. E cosa? Ha fatto la battuta. Calenda dice che Renzi è sotto il tavolo. Vedendo la foto. Forza Italia, la tegola. Ma...
2: Calenda
0: ha fatto la battuta. Ossessionato da Renzi, ma
2: è vero.
0: Forza Italia, la tegola Martuscello tolta l'immunità parlamentare europea.
2: Molto bene.
0: Può succedere.
2: Allora possiamo lasciarlo.
0: Finiamo a salutare gli amici che ancora ci salutano.
2: Sì.
0: E sono.
2: E sono da sinistra a destra.
0: Aspetta, ecco.
2: Allora, lui... arriva al semaforo. Sì.
0: Oggi ecco, Valentina Campeti. Buongiorno, tutto in maiuscolo. Oggi è mercoledì 17, non martedì 16. Se sbaglio da scrivere, non succede niente, però. Non succede niente. Io voglio vedere se siete attenti.
2: Ma perché ti sta cosa con le date?
0: Voglio vedere.
2: Mi era detto 2024.
0: Vabbè, chi fa?
2: Vabbè.
0: Poi per vedere se siete attenti. Beh, mi sta sentendo.
2: Allora avete capito il motivo.
0: Poi, buongiorno a tutti, a Chiodi Luigi Anna, a Loredana Ciaffoni, grazie per l'invito, dice perché se passava.
2: A quest'ora sto facendo
0: colazione con tanta calma, caffè e biscotti.
2: Tu vieni qua e te la offriamo noi la colazione se vieni qua, che te credi che non possiamo?
0: Beh.
2: Andiamo da Grimi e ti offriamo la colazione.
0: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andrea Guirino, buongiorno signori, grazie. Paolini Gaetano Paolini, buongiorno e buon lavoro. Betty Alm, buongiorno. Marcella Pompizzi. Buongiorno a tutta Giglie, ma specialmente a te, grande direttore che adoro, e a Gabriele con tutto il mio affetto. Buon lavoro, grazie.
2: Marce, vieni a trovare. Marce, vieni a trovare cappuccino e cornetto. Allora, danno solo cappuccino, dopo questa frase, cappuccino e cornetto, va bene?
0: Buongiorno anche a Rita Piccioni e ad Anna Maria Ruggeri. Bene, è il momento di fare qualche stacco, direttore, sì. Quindi fumo la mia sigaretta.
2: All'aperto, tra l'altro.
0: All'aperto,
2: non faccio rientrare il fumo.
0: Non faccio rientrare il fumo, prego.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
7: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
8: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
7: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
9: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
2: Gabriele, vogliamo sentire coinvolgere nel notiziario un altro personaggio?
0: Come no?
2: Perché stamattina non avremo l'almanacco.
0: Come mai?
2: Perché stanotte l'hanno ravotta.
0: Aia.
2: E quindi...
0: Buongiorno, buongiorno. Tutto sole, tutto sole.
10: Sì, tutto sole, sole che continuerà i prossimi giorni con temperature comunque abbastanza elevate, quindi c'è poco da dire, poco da commentare, questo è quanto. Non ci aspettiamo niente di diverso da quello che abbiamo.
0: Benissimo, benissimo. Ieri pomeriggio sono stato a Teramo, ci stava un'afa di quelle proprio devastanti.
2: E che fare?
0: A Tari, pure a Teramo.
10: A Teramo poi non ci sta neanche la presenza del mare, fa ancora più caldo.
0: La tragedia.
10: Le ore centrali del giorno con il sole fa ancora più caldo.
2: Parcheggio?
0: Sì.
10: Però noi abbiamo questa, diciamo, situazione che non si sbloccherà per adesso, quindi avremo caso.
2: Perché si dovrebbe spostare estate, scusa, per quale motivo?
10: Beh, anche d'inverno potremmo commentare, è d'inverno, cioè,
2: infatti
10: non
2: vedo le palle d'inverno, mo io perché aspettavo giù luglio e mo ci sono, beh, avete ammollato quest'inverno che non ha piovuto mai.
10: Ma non ha nevicato, quindi.
2: Scusa, ci ha mancato lo zumane, stava apposta, vabbè. Vabbè, comunque, io la prendo caldoso e tu la prendi freddoso, va bene, non importa.
10: No, io voglio star bene, non è freddoso né caldoso.
2: Vuoi andare a vedere i mondiali gratis?
10: mondiali, no, sto vedendo quelli della Rai. Ho visto ieri sera la Francia col Senegal che ha vinto, insomma, la partita, il derby. Il derby, perché insomma erano tutti cugini, penso, no, imparentati. Per il resto, stanotte l'Argentina tripletta di Messi, 3-0 all'Algeria,
2: ha vinto, finalmente ha vinto tranquillo, sì. E Ronaldo, Ronaldo, quando gioca Ronaldo?
10: Ronaldo stasera.
2: Quanti anni c'ha? 41?
10: Sì, ma sono vecchi, lui e Messi sono vecchissimi, però fanno ancora una differenza.
2: Appunto,
10: quindi sono a questi vecchi livelli, e quindi.
2: La Norvegia ha vinto,
10: insomma, ieri tutte vittorie, l'altro ieri tutti pareggi. È mondiale che ancora deve decollare, diciamo la verità. Insomma,
0: beh, 300 squadre, ora che qualcosa di interessante.
10: Secondo me saremo la prima settimana di luglio.
2: Io faccio sempre questa domanda, ma non basta, direi tu. Ma se noi al Giulianova attuale mettiamo Messi o Ronaldo, vinciamo il campionato?
10: Il campionato di che?
2: Di
10: CND? Sì. Madonna.
2: Ma lo marcano, lo marcano, lo marcano, lo marcano, gli danno i calci, lo fanno i falli.
10: Ma senza giocare lo vinci, non è che si arrendono prima di giocarlo, c'è proprio la differenza talmente abissale.
2: Va bene, a posto, mo dico se viene.
0: Mo chiediamo.
2: Mo che finisce il mondiale, che era l'ultimo.
10: Beh,
2: la Rieco passa, volevo dire, ma non passa quella avanti, volevo dire quei sacchetti di immondizia. E lo diciamo per vedere l'efficienza.
0: Chiama. Va bene, per lui, grazie. Ci sentiamo domattina, buona giornata.
2: Ma ti comincia a piacere queste cose?
0: Sì, fai così. Giovedì mattina, giovedì che sto.
2: Queste cose che facciamo fuori dell'ordinario.
0: Sì.
2: Allora, un attimo che chiama il mio di fiducia, quello che l'altra volta ha tolto, quello che non ci ha richiamato.
0: Non ci ha richiamato per dirci.
2: Tolto il gatto.
0: Del gatto.
2: Il gatto per richiamare, però, quando otteniamo qualche risultato.
0: Beh.
2: Andate a passare Parmalat. Vabbè,
0: quella non lo so.
2: Allora, vediamo i telefoni qua, eccolo. Un attimo, ci siamo, andiamo a Rieco e dintorni. Mi sta messo come Rieco, però Rieco è il numero privato suo. Dai, su, forza! Rieco. Ci siamo? Eccolo lui. Eccolo, Pietro. A volo li può prendere, eh?
0: Beh, sì.
2: È occupato. Stanno tutti a chiamare per questo sacchetto, doppio sacchetto. Guarda, ci stava un cestino qua, lo potevano mettere qua dentro.
0: Non si fa. Allora.
2: Noi vogliamo fare vedere come i giornali hanno titolato. Ma sono i bagnanti già da mare, con le ciambelle, con le
0: cazzo. Vabbè, è ora, lì a tempo vende. Allora, che vuoi fare? Giornalone?
2: Giornalone veloce. Prima di non bere, però.
0: No, con le ventane. Allora.
2: Ah, ieri mattina che ti volevo dalla stampa, poi mi sono ricordato che c'era un commento di Stefano Stefanini, sempre dalla stampa.
0: Allora, Corriere della Sera.
2: Come apre?
0: Trump con l'Europa contro Putin.
2: Non importa niente.
0: Ok.
2: Freccia Rossa.
0: Ti sta chiamando.
2: Sempre uno, Freccia Rossa. Pronto? Pronto? Dovresti dare, guarda, una cosa di efficienza in diretta, perché noi siamo aperti con la porta sulla Piazza Roma e qualche sconsiderato ha lasciato due sacchetti di immondizia, piccoli, ma se tu passi in diretta noi ti filmiamo. No, davanti alla radio, se tu passi a volo ti filmiamo per dire l'efficienza della Rieco. Gliela fai ancora in 20 minuti? Ma piccoli, due buste, dai, io ho fatto fare la cosa in diretta, dai, vieni, è brutto sto. Se arriva un collega, vabbè, grazie, che facciamo, che viene?
0: Ma facciamo delle camere. Vediamo.
2: Prende là, infatti.
0: Ecco.
2: Prende, bravo! Ma fa la diretta senza. Sì.
0: In che senso può fare la diretta?
2: Possiamo.
0: Dimmi, fa la domanda.
2: No, non deve parlare, basta che si vede. Quindi sta pronto per la diretta.
0: Sta pronto.
2: Perfetto, guarda qua si inquadra in due cose.
0: Allora,
2: è stato uno studioso. Addio a Ruino, storico capo.
0: G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. Campo largo, Repubblica dalla notizia, prima pagina, vertice dei leader cambiamo l'Italia,
2: dicono loro.
0: Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire.
2: Fino a quello lo dice. Morto Ruini, Guido Lacei da anticomunista. Però non voto l'anticomunista, no all'aborto, no al divorzio, no omosessuali, non è colpa di fatto, non è colpa che è una procreazione. Non deve, insomma. Cose di cui lui non si dovrebbe assolutamente occupare, non potendo fare nulla di quelle cose di cui si occupa.
0: Al G7, asse anti-Putin pure per la stampa.
2: Il cardinal Sottile, sì, perché era molto magro. E mo si esagera, c'è Giorgia là di spalla. C'è una cosa su Giorgia, eccola.
0: Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci, si fa un po' di psicologia spiccia.
2: Sì.
0: Allora, andiamo a vedere
2: uno. Ci è piaciuto questo.
0: C'è uno
2: piaciuto.
0: Dei quattro.
2: Sì, perché poi ci pensa pure il tempo.
0: Quale vuoi?
2: Il giornale.
0: Eh?
2: Il giornale. Europa, perché
0: Europa mi Trump mi pare
2: sempre più moderato, poi ogni tanto all'improvviso
0: nuovo inizio,
2: prove di Occidente unito, magari Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, non le levarà, alta tensione nella Manica, colpi russi su noi,
0: sparato vedi? 400 metri
2: vedi?
0: Macron DJ, Brigitte in gita e Giorgia smette di fumare, reportage dal G7,
2: le cose quelle di...
0: raid violenti e sabotaggi ai treni, smantellata la cellula anarchica,
2: va bene. Allora devi sapere che quello che fa gli articoli di colore del giornale si chiama, per la precisione,
0: Mascheroni.
2: Luigi Mascheroni, e la sua rubrica si intitola Giù la maschera, per dire che dice tutto,
0: di fantasie,
2: problemi senza
0: voce. Cronache
2: di Napoli.
0: Inseguito e ucciso sotto casa, omicidio in via Ponte Nuovo, succede dove? La vittima è il 48enne Antonio Mauro, in passato vicino ai Contini,
2: sempre Rob di Viglien. Invece al Vomero,
0: sì,
2: colpito da un pugno davanti al suo pub, batte la testa ed è in pericolo di vita. Ammazzato a Ponticelli, questa è una cosa vecchia, però è stato preso
0: il cugino.
2: Bene. Inquinamento in galleria, scontro totale
0: tra sindaci e RFI.
2: Eccola qua, notizie in evidenza, Napoli, multe agli artisti di strada, dialogo aperto tra comuni e sindacati.
0: Napoli, il prefetto in antimafia, 10 comuni a rischio scioglimento per camorra.
2: Oh, volevo dire che qua si parla proprio delle famiglie, un sacco di famiglie, questa è una nuova, secondo noi non la conosciamo. La morsa dei Magliardo sul caseificio e il piano degli Zagaria, questi sì, per prenderselo.
0: Poi Acerra.
2: Eccolo! È passato, non l'ha visto!
0: L'ha visto, è girato.
2: E perché non si è fermato? Sta qua? Oddio,
0: Acerra, sorpreso con il cellulare alla guida, sferra un pugno ad un carabiniere.
2: Invece a Pomigliano d'Arco, discarica davanti a una scuola, 4 denunciati, tra loro c'è un minore.
0: A Torre del Greco, spedizione punitiva in via Plebiscito dopo un litigio tra marito e moglie.
2: A Portici, abusi sulla nipotina di 6 anni, non ho condannato a 14 anni.
0: Ecco.
2: Poi anziana colpita da una pietra caduta da un palazzo a Marano.
0: Capito?
2: Poi strade di sangue, 2 morti.
0: E ad Arzano cede un solaio, evacuate 14 famiglie. Mamma
2: mia. Cronache di Napoli, C3, ma che c'è?
0: Tren dell'Oder.
2: Da solo se
0: le dà? Da solo se le dà.
2: Secondo me si è perso il ragazzo.
0: Si l'ha perso. Allora, dobbiamo
2: fare qualche stacco.
0: Dobbiamo fare gli auguri.
2: Vabbè, facciamo gli auguri, facciamo qualche stacco, perché abbiamo l'almanacco che non c'è. Stampiamo le tue idee, Gabriele. Eccolo là, ma io faccio lo segnale, ma va, sono giro 3 ore. E tu riprendi pure me.
0: Sì, vado.
2: Eccoli. Si vede, no?
0: Del vento della riga che va a pulire le buste che da giovedì stanno lì, e finalmente risolviamo il problema.
2: Vedi come si fa a chiamarci se vi mandiamo la riga in diretta?
0: Beh, sì, beh.
2: Quindi che serve aprire sugli aperto? Quel mezzo che pulisce.
0: La spazzatrice, quella.
2: Vedi dove le macchine girerebbero più.
0: Esatto.
2: Buongiorno, buona aiuta! Grazie, ciao! Non è molto social. Buongiorno, ciao! Buongiorno! Grazie, ha detto, ha detto ciao, buongiorno. Vedete che cosa vi combiniamo, no? A posto.
0: Allora, che vuoi fare? Gli stacchi o gli auguri?
2: No, gli auguri.
0: Allora, come sempre, sono offerti da Marcaffè.
11: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
12: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
11: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
13: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
11: Mmm, che buono è!
13: È Marcaffè!
2: Santo del giorno apre la rubrica relativa al cosa di auguri, perché è un santo famoso, San Massimo Ranieri di Pisa.
0: No, no, si chiama solo San Ranieri.
2: San Ranieri di Pisa, nacque a Pisa ovviamente nel 1118, trascorse la gioventù come San Francesco all'insegna dello svago e dei divertimenti.
0: Almeno,
2: fino a qua,
0: almeno.
2: Non ce l'è goduto fino a un certo punto.
0: Almeno.
2: Ma nel 1137, a 19 anni,
0: ma vai, ai tempi 19 anni era una grossa età,
2: incontrò Alberto, ecco, un eremita corso che lo convinse a cambiare vita e a partire per la Terra Santa dopo aver venduto tutti i suoi beni, tra le quali San Francesco, gli ributto dalla finestra. Vabbè. Perché non si fa i fatti suoi, Alberto? Vabbè. Restò in Palestina fino al 1154, vivendo di elemosina e mangiando due volte la settimana.
0: Cura.
2: Ah, eccola qua la cura. Il digiuno intermittente si chiamerebbe oggi, vabbè. E combì molti miracoli. Cioè, sebbene fosse tutto denutrito, affamato, riusciva a risolvere i problemi degli altri, veramente. Però morì a 43 anni, Era il 17 giugno 1161 ed è patrono di Pisa. Ed è patrono di quelli che fanno le cure dimagranti. Possiamo oggi sarebbe, potrebbe
0: beh,
2: essere.
0: Sì,
2: benissimo.
0: Allora,
2: adesso la pagina dei compleanni.
0: Certo.
2: Salute. Salute. Oggi, mercoledì 17 giugno, tanti auguri a Manuel Di Paolo.
0: Auguri a Nausica Cameli, auguri assessore, auguri.
2: Come va, dottore? Facciamo gli auguri, dai.
0: Dai gli auguri, chiama.
2: Dopo ci ho andato passando per vedere se è al lavoro stamattina. Facciamo un bel augurio all'assessore che lo merita.
0: Chiama.
2: Completamente impegnata, Nausica. Solo che testo bello, no? Nausica. Vediamo un po' che dice, se risponde al primo colpo. Uno. Dice, ma non può essere perché mamma ha chiamato già tre giorni fa.
0: Beh, ci pensa che per il compleanno, su.
2: Ma quindi che sarà qualcuno. Buongiorno, da Radio G, tanti auguri al nostro assessore. Sei contenta?
0: Ma sicuro perché la sento perplessa.
2: Ha chiamato qualcuno? Siamo stati i primi. Esatto. Ma poi l'abbiamo detto, mo stai su piccola città, quindi mo si espande lentamente. Come festeggi, dottoressa? Niente di particolare, va bene, va posto. Tanti auguri, comunque il tuo santo protettore da oggi è San Ranieri di Pisa.
0: Dice.
2: Che era uno che faceva i digiuni mangiando solo due volte alla settimana, per cui noi stamattina l'abbiamo nominato come santo protettore di quelli che fanno le cure dimagranti. Perché? Però attenzione che morì a 43 anni per mangiare, stiamo attenti. Grazie di nuovo, auguri, ciao.
0: Auguri. Poi facciamo.
2: Continuiamo che abbiamo finito. Siamo
0: tanti auguri anche a Miria.
2: La super vigilanza
0: a Miria di Bonaventura.
2: C'era bisogno, Vigio, a piedi mille volte Vigio.
0: A Orazio Di Paolo, auguri. A Massimiliano Scarafoni, auguri. A Davide Di Gianluca, auguri. A Andrea D'Angelo, auguri. Marco Marcattili, auguri. Tina Battestini, auguri. A Raffaella De Gio.
2: Chi è Raffaella De Gio?
0: La segretaria, l'ex segretaria del Comune di Giugliano. Che poi sta alla Lega Pro Rosetta.
2: Sì, dice che si doveva fare. Come si chiama quella cosa?
0: Il recupero delle somme,
2: perché se no ci poteva stare il danno erariale e il comune per tutte le cause sta rimbalzando. Guarda che manca ancora quello di Maestro Mauro. Bene, auguri a tutti. Che devono fare perché la mattina si
0: mi raccomando, telefonate ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66
2: e noi tra una scusate, ho visto la pubblicità del comune della sicurezza con la bicicletta,
0: sì,
2: che non si può salire con le bici
0: sui marciapiedi,
2: ma la domanda: chi sono i deputati alla prevenzione, i vigili, i paracadutisti della Tuscania, il battaglione San Marco oppure i semplici cittadini?
0: I cittadini.
2: Il battaglione San Marco, vabbè. noi speriamo i vigili urbani, perché sono in controllo, va bene. Grazie comunque per la segnalazione, buongiorno. Dove siamo?
0: Abbiamo finito, perché se non c'era il manacco
2: c'è qualche stacco pubblicitario.
0: C'è qualche stacco pubblicitario.
2: Perché poi c'è l'Anda che ti faccio consultare.
0: Grazie, grazie, grazie.
14: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
15: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
16: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
17: Meraviglioso!
16: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
18: Meraviglioso!
16: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
18: Meraviglioso!
16: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Una segnalazione abbiamo. Direttore, buongiorno. Si continuano ad accendere sterpaglie zona Fosso Mustaccio,
2: ecco,
1: a 150 metri dai primi quartieri abitati, cioè zone Via Fermo, soprattutto Via Fermi. I vigili urbani non rispondono al telefono, quelli di sera, attenzione, perché probabilmente il numero della sede non è collegato all'eventuale cellulare di qualche addetto. Vabbè. Il servizio in servizio dopo cena, e poi dopo cena ancora non viene messo, vero?
2: Il turno dopo cena, se no.
1: Se si chiama al mattino, prima delle 8 è a vuoto.
2: Se non la fa.
1: Questa è la cosa, so, filmata.
2: Purtroppo.
1: Arrivano fumi e odori non sopportabili, forse metteranno anche della plastica là dentro, le finestre un po' aperte, visto che è caldo che fa, e tutti in casa. Si prega un intervento di controllo, se le paglie vengono accese o dopo le 21 o la mattina verso le 6, e quindi si può controllare benissimo dagli orari, ma lo sappiamo, alle 21 o alle 6 si va a fare un sopralluogo e si vede chi è che combina tutto ciò. Credo che debba essere così, o no? Allora.
2: Ma poi hai visto Finori ha fatto pace con Giorgio e con quelli del Gazzasso, sì. Andranno insieme avanti insieme?
1: Non sta sui giornali?
2: Sta su, visto su Facebook 3-4 notizie.
1: Allora, c'è una buona notizia, perché? Buongiorno Francesco, buongiorno Francesco della Costa Verde è riuscito ad aggiustarmi il computer da remoto.
2: Bravissimo.
1: Grande Francesco, bravo, De Sandis, là CVC,
2: bravo.
1: Là dovete andare da lui.
2: Bravo.
1: L'almanacco però torna domani. Cioè, mi sembra illuso io, perché era rotto da ieri, pensavo che da remoto, perché tu non ci crederai. Senti che cosa ha raccontato.
2: Dici.
1: Purtroppo il lavoro ce l'ho, io dico, ma mi puoi mandare qualcosa per WhatsApp, qualcosa? No, il lavoro ce l'ho tutto al computer. A parte questo, ma con il telefonino ci vogliono tante ore. Vabbè, non so, ma senti questa frase finale che proprio dà il senso di questo ragazzo che si impegna a morire. Pensa che ogni giorno per preparare l'almanacco ci vogliono 2-3 ore.
2: Lui è un grande perché ce lo manda tutti il giorno, è preciso,
1: che
2: puntuale.
1: Fa Pasqua, Natale, Capodanno,
2: sempre.
1: Solo si rompe, forse per troppo uso per darsi. E da remoto gliel'ha accomodato, però non ho fatto in tempo ovviamente a fare, c'ho 2-3 ore. Grazie, ma complimenti per questa notizia che ci hai dato. Va bene, allora andiamo sulla pagina, per la pagina dell'Ansa.
2: Dell'Ansa. Lo spread in calo, l'Austria ha battuto la Giordania 3-1, petrolio in calo a 75,75.
1: Ti prego, trovale la notizia, uno.
2: Che vuoi da me?
1: No, così.
2: L'Argentina 3-0, l'abbiamo detto. Petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco americana prima volta in due mesi, quindi sono riusciti a passare e li hanno fatti passare.
1: Perché la borsa di Tokyo va male?
2: Non lo so.
1: Che succede là?
2: Beh, scattano le prese di profitto sul petrolio,
1: non
2: giustamente. Il petrolio è salito tanto in questi giorni, quindi adesso che c'è l'accordo la gente vende per incassare quello che ha guadagnato nel frattempo. Poi omicidio a Napoli, uomo trovato morto in strada e poi siamo a Truini.
1: Due o tre ce ne sono stati ieri, abbiamo pubblicato più
2: pace,
1: modi.
2: Pace, pace. Allora cronaca napoletana con pochi passa sopra.
1: Passa sopra là. Quindi un po' anche Abruzzo, così per scusa.
2: Umano secondo me. Però, ma vediamo, ma...
1: È l'inglese, ti piace l'inglese? Regione. Regioni, Abruzzo. Allora.
2: Hub turistici e luoghi di cultura, in Abruzzo arriva la riforma salva edicole. Aggredì l'avversario in campo Daspo di un anno a un giocatore del Ruvo di Puglia. Sorelle scomparse, al setaccio le telecamere in cerca di un'auto.
1: Questo è.
2: Questo è l'Anza.
1: Prendere o lasciare.
2: Ecco.
1: Vabbè.
2: Allora.
1: Lasciare.
2: Direi che è il momento di salutare tutti quanti,
1: sì,
2: i nostri amici.

Risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

tutta l'emozione e la passione della musica nel musicante di oggi. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e vi ricordo che in questo appuntamento andremo a scoprire insieme tutte quelle che sono le canzoni che l'estate 2026 ci sta regalando. Come sapete però, in apertura ci piace sempre fare un po', guardarci indietro e andare a riscoprire anche bella musica del passato, e oggi abbiamo scelto un pezzo, non a caso, anche per invitare i nostri radioascoltatori a un evento. Queste saranno due settimane intense per noi di Radio G, ma anche per i nostri amici e collaboratori. Intanto voglio ricordare due appuntamenti importanti che ci saranno la prossima settimana con i saggi di fine anno di due scuole molto apprezzate e conosciute a Giulianova. La prima è la Suono Music and Voice Academy, la seconda è la scuola della maestra di danza Melissa Pedicone, Punte e Mezze Punte. In tutti e due i casi Radio G sarà presente e saranno dei veri e propri saggi spettacoli dove gli allievi si esibiranno, insomma, in quello che sanno fare maggiormente. Il 23 e il 24 giugno gli saggi spettacolo dell'Accademia Suono

al Kursaal dal pomeriggio fino alla sera. E invece per quanto riguarda la bravissima Melissa Pedicone, l'appuntamento è con il 25 di giugno, appunto con questo spettacolo. Vi voglio leggere il titolo perché è molto bello. Il titolo è, poi dopo Melissa va un po' alla ricerca di queste cose, il titolo è L'eco dell'invisibile. Giovedì 25 giugno, ore 21:15 in Piazza del Mare. Anche noi ci saremo di Radio G con le nostre riprese e vi racconteremo anche quest'altro bellissimo spettacolo che regalerà emozioni in danza, sia danza classica naturalmente che danza moderna. Bene, dopo avervi ricordato questi appuntamenti, ma ne parleremo anche nel corso del nostro appuntamento musicale, iniziamo con la nostra radio sveglia, perché un altro appuntamento invece molto carino riguarda i bambini ed è quello con la recita appunto di fine anno della scuola materna Bambin Gesù di Giulianova. Ci sarà appunto domani alla sala dei Pioppi all'Annunziata alle ore 18. I bambini porteranno scena un musical raccontando insomma il personaggio che quest'anno hanno vissuto a scuola, ovvero quello di Peter Pan. Come sapete è uno dei musical più famosi su Peter Pan, è quello con le musiche di Edoardo Bennato, e proprio stamattina ascoltiamo quella che sarà la canzone insomma di chiusura di questo appuntamento, ovvero L'isola che non c'è, Edoardo Bennato.

0: Dara, il terzo pezzo scelto oggi qui sul Musicante, vincitrice appunto dell'Eurovision Song Contest nell'ultima edizione con Bangaranga, l'abbiamo ascoltata qui su Radio G. E sabato vi abbiamo presentato, in una preselezione del nostro collaboratore Vincenzo Iaconi, la novità di Madonna, che canta insieme a Sabrina Carpenter. Il loro singolo si chiama Bring Your Love.
1: Quanto è vicina l'estate?

0: do.
1: Noemi insieme a Vito Salamanca, si chiama Tu cosa fai questa sera, singolo dell'estate 2026, l'abbiamo ascoltato. In quest'estate torna anche una delle boy band più amate di sempre, i Backstreet Boys, che hanno pubblicato Buttercup, brano incluso nella colonna sonora del film d'animazione Paw Patrol di Dino Movie, in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi proprio ad agosto. Il videoclip della canzone ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. In attesa dell'arrivo del film, i Backstreet Boys hanno lanciato questa canzone. Parallelamente, il quintetto statunitense ha pubblicato il videoclip del brano scritto da Ed Sheeran e Savan Koteka, riscuotendo immediatamente grandissimo successo. Come riportato da Billboard, tra i doppiatori della versione originale della pellicola ci sono anche Snoop Dogg, Paris Hilton, Jennifer Hudson e McKenna Grace. A settembre i Backstreet Boys tra l'altro daranno il via alla Residence European, alzando il sipario sullo spettacolo Into the Millennium Homecoming Live in German, in scena appunto in Germania. Concerti in programma il 25, 26, 27, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre. La formazione ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta più di 6 milioni di follower, che è il primo posto in assoluto a credere nei Backstreet Boys è stata proprio la Germania. Avete capito chi fossimo prima ancora che il resto del mondo sapesse la nostra esistenza. Per questo vi saremo per sempre grati e dopo 30 anni finalmente torneremo a casa. I Backstreet Boys sono, lo ricordiamo, tra le boy band più famose a livello internazionale. Nel 96 il gruppo, formato dai Jay McLean, Howie Dorot, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Little, hanno pubblicato il primo album, riscuotendo immediatamente grande successo. Tra i lavori più famosi ricordiamo Millennium, Black and Blue e Never Gone. Per quanto riguarda i brani, citiamo Everybody, Best is Back, As Long As You Love Me, I Want It That Way, Longer Than Life, Show Me The Meaning Of You In Loving e Incomplete. Nel corso degli anni il gruppo ha venduto, pensate, oltre 130 milioni di dischi a livello mondiale, ricevendo anche numerosi riconoscimenti di grande prestigio. Non nascondo insomma che da ragazzina era la mia boy band preferita. Li ritroviamo i Backstreet Boys, che firmano la colonna sonora del film d'animazione dei Paw Patrol, molto amati dai bambini. E poi ritroviamo anche Taylor Swift, anche lei firma una colonna sonora di un film d'animazione. Si tratta del nuovo capitolo Disney di Toy Story.
2: This place is amazing. Something about you got me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: bello questo costume! Dove l'hai preso?
1: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli!
2: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
5: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova.
7: Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
8: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
9: Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yumami.it.
10: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: Bene, questa era Delia insieme a Fiat 131 con Rum e Cioccolata, l'abbiamo ritrovata appunto qui su Radio G, grande appuntamento. Peggy e Fede tornano anche loro in quest'estate 2026 e lo fanno insieme ad Alex Britti. Il loro pezzo secondo me va un po' a rievocare La Vasca, no? Storico pezzo del chitarrista italiano. Li ascoltiamo qui su Radio G con questa altra novità dell'estate
1: In questa
0: 2026.

Era proprio quello il singolo di cui parlavamo nella versione del 2026. Grazie a tutti per essere stati con noi. Il pezzo con cui vi salutiamo segna il ritorno di Harry Styles, che si chiama Dance No More, anzi, quello l'abbiamo già ascoltato. Quindi vi facciamo ascoltare invece Olivia Rodrigo, che torna con una novità che si chiama Stupid Song. Con questa ci lasciamo e ci troviamo domani sempre qui su Radio G. Grazie a tutti, buona giornata.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: two, three.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

battere è una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

vedessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, t'avrei risposto bene.

0: たいよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Good manners can't be put on for special occasions only.

0: giorni.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.